compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Respirerò le trovo.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 20

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più,

0: allora siamo già qua prontissimi anche oggi con tante cose da dirvi. Addirittura noi con me adesso c'è Roberta. Chi è Roberta, voi direte? Ma tutti i giorni la sentite, ogni giornale radio, vero Roberta?
1: Eh sì, eccoci insieme in diretta. Oggi facciamo una trasmissione insieme, Nazareno. Ecco,
0: questa è una di quante poi ne faremo.
1: Ma sì, ecco. Anche perché abbiamo a disposizione un'intervista. Noi comunque parliamo di informazioni, di notizie che riguardano il territorio. Ecco. Di un appuntamento che sta per arrivare, Fiastra Palusa. È una novità, è un 3 giornate a Fiastra, basta dire Fiastra in questo periodo per dire un luogo bellissimo, di natura, ma ci saranno anche tanti appuntamenti di vario tipo, 3 giornate intere e naturalmente ci sarà anche la musica.
0: Quindi è molto alta questa roba.
1: Beh, diciamo che pur essendo la prima edizione, gli organizzatori, la Catasta, hanno già al loro attivo altri eventi, come basti dire il Monte Lago, quello che viene proposto ogni anno ad agosto, e quindi Monte Lago Celtic Festival, che porta appunto in questo spazio tantissime persone, migliaia e migliaia di persone ogni anno, e quest'anno hanno organizzato questo nuovo evento. Allora noi vogliamo parlarne anche, ecco, con chi andrà a proporre musica, spettacoli, eventi, come nel caso specifico la band Africa Unite, che sarà live in questo caso il 27. Quindi sabato prossimo, sempre appunto nell'ambito di Fiastra Palusa. Io direi però, Nazareno, di iniziare con una loro canzone.
0: Una bella canzone, sì.
1: Poi parliamo anche con il fondatore della band, Madaschi.
0: Eccolo, ascoltiamo la canzone.

0: sono pazzo ma non sono mai come loro.
1: Allora, abbiamo ascoltato una bella canzone, vero Roberta?
2: Sì, Colla Caldo, sì.
1: Ecco.
2: Tratta dall'ultimo album di questo gruppo, con cui parleremo proprio di questo, ma non solo, della loro presenza a Piastra Palusa, con Madaschi. Vediamo, eccoci.
1: Ecco, già con noi.
2: Buongiorno.
1: Ci dirà qualcosa, buongiorno, perché io non sono molto, quindi ascolteremo.
2: Allora, noi siamo Roberta e Nazareno e vogliamo sapere di tutto del gruppo che Madaschi ha fondato parecchi anni fa, insieme a Bunna.
3: Eh sì, sono passati 45 anni, diciamo, quindi è un bel traguardo. I primi Africa Unite, che allora avevano la D nel nome, si chiamavano Africa United, fecero il loro primo concerto esattamente nel settembre del 1981, quindi un po' di strada l'abbiamo percorsa, insomma, sempre a fare concerti. Sempre
1: abbastanza come giro, dici,
3: a proporre il nostro stile musicale
2: reggae e non solo, però
3: direi sì, reggae e non solo, ovviamente quando eravamo piccoli, appunto, cioè quando avevamo 16 anni nel 1981 era appena morto Bob Marley, che fu colui che portò il reggae nell'occidente in linea di massima, quindi erano un po' il nostro punto di riferimento. E poi man mano abbiamo costruito uno stile, spero, insomma, abbiamo costruito uno stile nostro, passando al cantato in italiano, passando a un tipo di sonorità e di suoni che ovviamente avevano questo come Marley come progenitore, ma diventavano sempre più Africa. Poi abbiamo fatto diverse sperimentazioni sonore e diversi dischi dedicati a queste cose, quindi siamo soddisfatti, insomma, di essere partiti dal reggae, arrivati al nostro sound, diciamo.
2: E arrivate nelle Marche, arrivate nel Maceratese, a Fiastra, per Fiastra Palusa. Siete mai stati in questi luoghi?
3: Sì, siamo stati diverse volte nelle Marche, non precisamente a questo festival, però abbiamo fatto più concerti. Ci piace comunque, diciamo che è una tappa che facciamo quasi annualmente, un concerto nelle Marche, anche perché ci spostiamo verso sud o di ritorno verso nord nella tipologia del tour, nella geografia del tour è una regione assolutamente imprescindibile, quindi ci piace molto tornare da quelle parti. Poi mi hanno detto che Piazza, tra l'altro, è molto carino come località.
2: Sì, è bellissima, con il lago stupendo, e poi qui infatti la natura è predominante.
3: E magari ci darà anche un po' di tregua, perché qui da noi c'è un caldo allucinante proprio.
2: Da dove ci stai parlando?
3: Io vi sto parlando da Torino, quindi da una delle città più calde in questo momento del nord, ma forse d'Italia.
2: Beh, anche Macerata non è da meno, però ci hanno detto gli organizzatori, perché qui siamo un po' nell'entroterra maceratese, vicino alle montagne, cioè l'influenza del lago, si sta meglio lì sicuramente.
3: Sì.
2: Anche perché diciamo che il concerto è in programma sabato prossimo, 27 giugno, alle 21:30, alla Lake Arena, Campo dei Pini. E ci si muoverà, e quindi c'è bisogno anche che non faccia troppo caldo.
3: Spero di sì, sarà un concerto molto completo, in quanto oltre al concerto di Africa Unite, poi io personalmente chiuderò la serata con un dub set, quindi sempre musica, sempre diciamo reggae nella sua accezione, però un po' più elettronica, un po' più di movimento, diciamo, e quindi ci sarà anche l'altra faccia degli Africa Unite, diciamo quella più reggae delle radici e quella più innovativa, un po' più elettronica, quindi suoneremo per un bel po' di tempo.
2: Peraltro c'è anche il nuovo album.
3: Sì, c'è un nuovo, non è proprio un album, sono, si direbbe quando esistevano ancora i vinili, che adesso tra l'altro stanno tornando alla grande, come cosa si chiamava, un extended play, diciamo, 5 pezzi con questo featuring con Circus Punk che ho sentito prima con la Caldo e poi altri 4 pezzi inediti degli Africa Unite, e abbiamo fatto uscire un paio di settimane fa, circa 20 giorni fa, che stiamo promuovendo con i concerti che faremo quest'estate in giro per l'Italia.
2: Quindi insomma c'è tutto un tour in programma?
3: Sì, ci sono diverse date che sono in trattativa, andremo avanti probabilmente anche qualcosa in autunno e poi forse probabilmente fino a Capodanno, magari ci fermiamo un po' e poi si vedrà che cosa riproporre per il prossimo anno.
2: Il pubblico degli Africa Unite, chi viene ai vostri concerti?
3: Scusami, il pubblico?
2: Il pubblico, ci parla un po'. Ma, di...
3: Sai, il pubblico è cambiato, è molto trasversale innanzitutto, perché è cambiato nel corso degli anni. Ovviamente essendo un gruppo da così tanto tempo sul palco, abbiamo visto il passaggio di alcune generazioni, quindi il nostro pubblico è un pubblico molto, molto misto, eterogeneo e che anche come fascia d'età è molto variegata. Quindi ci sono i vecchi fan degli Africa Unite che erano giovani come noi all'inizio, che hanno qualche anno in più, e poi fortunatamente c'è un bel ricambio generazionale, quindi questo ci rende molto, molto felici.
2: Beh,
3: molto
2: anche contenti. Quindi anche i bambini vi amano.
3: Anche i bambini
2: vi amano.
3: Più bambini diciamo di no, però molti, molti giovani, non lo so, magari anche qualche bambino, perché ormai magari il papà gli ha fatto ascoltare gli Africa Unite, diciamo, e si tramanda la cosa di padre in figlio. Però c'è una bella fascia di giovani che sono comunque sempre molto interessati alla nostra musica.
2: Allora, noi ricordiamo Fiastra Palusa, che è questo nuovo festival, la prima edizione, Festival Lacustre del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con 3 giornate di arte diffusa tra natura, musica, come dicevamo poco fa. Quindi, insomma, sabato, per chi vuole, gli Africa Unite saranno live proprio... in questa
3: live.
2: È importante questo, perché peraltro noi insomma viviamo, non so se a conoscenza, viviamo in un luogo dove la musica, in una terra dove la musica macerata veramente ha tantissimo spazio. Dallo Sferisterio con la stagione lirica l'altra sera, anzi lo scorso fine settimana c'è stato Musicultura, quindi ci fa piacere anche ospitare questo gruppo, insomma, chissà che non vi vedremo anche allo Sferisterio prima o poi.
3: Ah, sarebbe bellissimo, conosco bene la situazione, l'ho vista più volte ed è un luogo veramente molto bello. Comunque ci tenevo a sottolineare questa cosa, i nostri live sono molto completi perché abbiamo una formazione comunque di 8 elementi, quindi suoniamo, ecco, che è una cosa che non si fa più tantissimo in Italia, devo dire, se devo fare una piccola critica alla musica italiana contemporanea, cioè, la presenza della band è un po' sottovalutata ultimamente, la band proprio come concezione di persone che fanno, svolgono un percorso per anni insieme, ecco, questo non c'è più tanto, diciamo, ci sono varie meteore che si intersecano e che cadono, poi risalgono, eccetera, eccetera, mentre insomma noi continuiamo a fare il nostro stile e ci teniamo a farlo molto seriamente, specialmente dal vivo.
2: Fate bene.
1: Senti, io volevo dire al nostro amico, cioè quelli che ci ascoltano, anche un po', ci spieghi bene com'è questa musica, perché magari l'ha fatto giustamente, l'ha detto, però detta a chi anche non l'ha ascoltato mai, che cos'è esattamente?
3: Spiegare la musica a parole è sempre estremamente difficile, perché la musica è una cosa che si deve percepire. Ecco, forse il reggae è una musica, vabbè, chiaramente di origine giamaicana, come abbiamo detto, no? È stato Bob Marley negli anni '80 ad esportarla in tutto il mondo, vendendo più di 90 milioni di copie di dischi, quindi è stata acquisita, è entrata nell'Olimpo delle musiche più ascoltate. È una musica che, come descriverla, come centro attrattivo non ha il battere, ma questo è molto tecnico, penso, ma è tutta spostata sul levare ed ha una forte carica, comunque danzereccia, ballabile, quindi di solito è una musica che punta molto alla partecipazione, al contatto con il pubblico. Queste sono le caratteristiche principali che hanno fatto proprio a noi Africa Unite, che sono state le caratteristiche che hanno fatto sì che gli Africa Unite potessero continuare a fare queste cose per anni e anni.
1: Bello, diciamo che così tanta cosa per l'Italia, ma questa invece è bella, come ce l'ha detto adesso.
3: Non ho capito.
1: No, dico, è bella magari una musica che tanti di noi sentiamo, no, dappertutto, però quella che ci ha detto adesso è qualcosa che noi magari o tanti non l'hanno saluta questa cosa che voi state facendo, no?
3: Sì, capisco, quindi è un motivo in più, per venire ad ascoltarla, per appropriarsi e anche allargare i propri orizzonti musicali e ascoltare un qualcosa che non è così pop o così ripetuto in continuazione da tutte le parti.
2: Nazareno, io direi che a questo punto non ci resta che ascoltare un'altra canzone, così capiamo bene.
1: Ecco, giusto.
2: E salutarci anche, un saluto a Madaschi della band Africa Unite, uno dei fondatori, il fondatore insieme a Boon, ecco, in due siete stati, no?
3: Insieme a Boon, siamo noi la coppia
2: storica. La coppia storica. E per chi vorrà ascoltarli dal vivo, sabato prossimo 27 giugno a Fiastra, per Fiastra Palusa, dalle 21:30 alla Lake Arena Campo dei Pini, insomma veramente una serata che si preannuncia davvero speciale.
1: Bellissima, quindi questo lo dobbiamo dire. Bene,
3: molto bene.
2: Ci salutiamo con il silenzio dell'assenso.
3: Benissimo, io intanto ringrazio voi per la bellissima intervista, saluto tutti gli ascoltatori e rinvito tutti quanti a Piafra per sabato. Grazie.
1: Bene.
3: A tutti.
1: A presto.
2: Un saluto.
3: A presto. Arrivederci.

0: numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: E andiamo alla seconda parte della nostra trasmissione, perché con Gigliola che con Francesco parleremo addirittura di calcio. Francesco.
2: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Nazareno, buongiorno Gigliola e un saluto a Roberta che ho sentito prima.
3: Tutti buongiorno sentito. Francesco.
1: Vedi che
2: buongiorno
1: bravo.
2: A tutti. Buongiorno. Diciamo innanzitutto che non è facile, almeno per me, seguire questi mondiali, perché col fatto che si giocano in tre paesi diversi, Stati Uniti, Canada e Messico, con i fusi orari, non è facile.
1: Non c'è la Juventus? Non c'è la Juventus, no?
2: No, non c'è la Juventus, non è un mondiale per club, solo per nazionali. Però insomma abbiamo la tecnologia che ci aiuta anche a seguirli al meglio, dai, non lamentiamoci. Sicuramente è il mondiale per adesso, perché siamo ancora nella prima fase, quella a gironi, delle conferme e delle sorprese, nel senso che le grandi hanno faticato un pochino nelle prime partite e c'è qualche sorpresa come sempre, ma vediamo come procederà questo mondiale allargato, perché quest'anno si gioca a 48 squadre, cosa mai capitata prima, quindi è una novità assoluta anche questa.
1: Ma insomma, però io voglio solo una cosa: ma l'Italia che diamine ha fatto?
2: L'Italia per la terza volta non si è qualificata al mondiale. Questo ha portato alle dimissioni da presidente della FIGC del vecchio presidente Gabriele Gravina, e un paio di giorni fa abbiamo avuto le elezioni di Giovanni Marzano al presidente della FIGC. Adesso speriamo che con questo nuovo corso l'Italia si riprenda e tra 4 anni la ritroviamo al mondiale, perché ricordiamo che è dal 2014 che non si qualifica, e quindi sono un po' troppi anni.
3: Sì, ricordiamo anche che nel 2010 in Sudafrica praticamente l'Italia uscì anche al proprio ai gironi preliminari, quindi diciamo, no, il disastro diciamo continua dalla mitica diciamo vittoria del 2006 della formazione dei vari Cannavaro, Buffon, Totti eccetera, che vinsero il mondiale, insomma, poi da lì praticamente quasi sempre il buio, almeno a questa manifestazione. Volevo segnalare una cosa: si parla tanto di uomini simbolo delle nazionali, no? In questo mondiale, uno di questi è Leo Messi, che ha già segnato 5 gol, quindi, insomma, a 39 anni non è una cosa assolutamente indifferente. Tra l'altro Leo Messi oggi compie 39 anni, perché è proprio nato il 24 di giugno, diciamo una concomitanza particolare quella della nostra trasmissione. Diciamo, questo è il mondiale anche degli uomini squadra, abbiamo detto Leo Messi innanzitutto, che in due gare ha segnato in una gara 3 gol, nella seconda altri 2, ma anche del suo eterno rivale, cioè Cristiano Ronaldo, che dopo le critiche ricevute nella prima gara, insomma ieri sera di gol ne ha fatti 2, ed è l'unico giocatore che ha segnato in 6 edizioni dei campionati del mondo, quindi anche questo è un altro record. Tra l'altro Messi, di cui parlavamo prima, in questo campionato del mondo, con i 5 gol che ha segnato, è diventato ufficialmente il primo capocannoniere dei mondiali di tutti i tempi, cioè chi ai mondiali ha segnato più di tutti è Leo Messi. Insomma, sono due nomi che ci hanno accompagnato in questi ultimi 20 anni di storia del calcio, e sono sicuramente due fenomeni, oltre ad altri che sono più giovani e presenti anche in questi campionati del mondo.
2: Sì, non solo c'è questo dato, poi c'è anche un altro dato, perché molti dicono che il fatto che ancora hanno questa attività longeva è dovuta al discorso che militano in campionati abbastanza leggeri e poco conosciuti, perché adesso Ronaldo sta in Arabia Saudita e Leo Messi nel campionato degli Stati Uniti, ma vi assicuro che io, che li seguo abbastanza anche questi campionati quando posso, sono abbastanza competitivi questi campionati, quindi che non si venga a dire che giocano in campionati leggeri. Certo, non è facile a 39 anni, anche perché l'unico giocatore che detiene una diciamo record quando giocava, che era più anziano, è Roger Millà, che negli anni 80 e 90 giocò il mondiale, che aveva più di 40 anni, quindi insomma devono ancora giocare Messi e Ronaldo per arrivare a quell'età, e quindi insomma diciamolo questo dato perché lo ritengo importante.
3: Io aggiungerei a quello che dici tu il fatto che proprio perché loro giocano in campionati tra virgolette non di prima fascia, ecco, diciamo così, Messi negli Stati Uniti, in Arabia Ronaldo, proprio per questo dovrebbero essere disabituati un po', no, alle grandi competizioni. E questa proprio secondo me è la grandezza del giocatore, che nonostante insomma magari nel campionato normale dove giocano, come dire, abbia un livello competitivo più basso, poi quando arriva a manifestazioni internazionali dove insomma il livello dovrebbe essere, diciamo, dovrebbe essere massimo, comunque sono sempre presenti, perché segnare 5 gol Messi in 2 partite e comunque Ronaldo 2 nella gara di ieri, insomma non è che si può fare tutti i giorni, questo è chiaro.
2: Non sono dati di poco conto, questo è poco ma è sicuro. Quello che viene fuori anche da questo mondiale è la passione del pubblico negli Stati Uniti quando ci fu per la prima volta

0: il mondiale, anche se bisogna dire che hanno avuto i loro problemi alcuni giocatori per avere i visti d'entrata, la guerra Stati Uniti-Iran, non volendo ha fatto capolino anche sul mondiale per i problemi di alloggio che ha avuto l'Iran e di entrata negli Stati Uniti. Quindi insomma di carne al fuoco ce n'è tanta.
1: Hai capito. Senti, ma no, a parte che tu naturalmente, Giora, tu vedo che ti piace molto il calcio, perché lo sapevo che eri così attenta.
2: Ma io diciamo lo seguo un po', ecco, questi mondiali, come diceva anche prima Francesco, sono un po' più difficili da seguire per una questione più che altro di fuso orario, perché so, a parte le partite che si trovano, che ne so, alle 6 di sera, alle 7, alle 9, alle 10, insomma, sono ancora vedibili da questo punto di vista, e molte altre sono a l'una di notte, alle 2 di notte, alle 3, insomma, come ripeto, il fuso orario per quello che riguarda l'Europa in questo campionato del mondo sicuramente non aiuta. Diciamo, alcune partite interessanti vanno, ecco, in scena per noi proprio a tardissima notte, però insomma, ecco, quando posso qualcosa riesco a vedere, diciamo, ecco, questo senz'altro.
0: Sì, poi c'è da considerare anche un altro paio di dati, nel senso che partite vengono trasmesse in modo un po' spezzatino, come si dice oggi, nel senso che la RAI ne trasmette una ogni giorno, di solito tra le 20 e 30 e la mezzanotte, e poi c'è DAZN che le trasmette tutte, però per vederlo bisogna essere abbonati e non è semplice abbonarsi anche a DAZN, perché i costi di questi abbonamenti sono elevati. L'altro dato che volevo dare è che per la prima volta in Italia una donna, una collega giornalista, ha commentato ieri sera una partita dei mondiali, non era mai successo. Stiamo parlando della collega della RAI Tiziana Alla, che di solito commenta le partite di calcio femminile anche dell'Italia, e sta a bordo campo durante le partite della nazionale maschile, ma ieri per la prima volta ha commentato una partita del mondiale, vale a dire Inghilterra-Ghana, che è finita in parità.
1: Ecco, io volevo dire a Gigliola, ma Gigliola, tu sei una che va moltissimo a vedere queste belle cose o brutte, anche belle o brutte?
2: Delle partite, diciamo?
1: Esatto.
2: Sì, qualche volta vado anche allo stadio, sia qui nelle nostre squadre locali, anche ho visto svariate partite nel campionato di Serie A, Roma-Milano, insomma, in vari stadi. Questo senz'altro. Non ho mai avuto il piacere di vedere la nazionale in campo, per quello che riguarda la nazionale italiana proprio. Speriamo che, insomma, adesso con la nuova dirigenza a livello di FIGC, con la scelta del prossimo allenatore, che ancora insomma si fanno voci ma non si sa chi è, vedremo che speriamo che almeno insomma nei prossimi appuntamenti europei tra 2 anni e mondiali tra 4 l'Italia insomma riesca, non dico a vincerli, perché insomma sarebbe assolutamente utopistico, anche se i giocatori tutto sommato ce li abbiamo, però quantomeno insomma fare una bella figura. Questo potrebbe un po' riconciliare gli spettatori italiani proprio con la nazionale, che ecco, ha regalato sicuramente delusioni negli ultimi anni.
1: Ma qualcuno ha detto che perché c'è la Juve che è scarsa questa volta, è vero?
2: Ma io penso che il problema sia un po' più radicale, perché in Italia diciamo i giovani tendono ad essere poco valorizzati, cioè quando c'è un giovane di talento che viene in una squadra, questo giovane spesso viene sottoutilizzato. Certo, un giovane è anche un giovane, quindi può commettere, diciamo, anche più esperti, anche persone più esperti, a calciatori più esperti può succedere. Però ecco, il giovane non viene fatto crescere, secondo me, nella maniera giusta, cosa che per esempio non succede in Spagna. Faccio la Spagna come esempio principe, perché dalla Spagna nascono continuamente campioncini piccoli, subito piccoli campioni, che già a 16, 17, 18 anni hanno, perché sono ovviamente di talento, questa è la prima cosa, ma comunque vengono valorizzate dalle squadre. L'esempio principale è Lamine Yamal, che ha 18 anni.

0: E praticamente sentiamo parlare di Lamine Yamal già da 2 anni, non voglio dire tre, ma insomma 2 anni abbondanti. Quindi questo significa che è diventato il punto di riferimento della Spagna, è uno dei giocatori più forti e ha solo 18 anni. Ecco, esempi di questo tipo in Italia non ce ne sono. C'è un giocatore di 18 anni che, come dire, diventa punto di riferimento, dobbiamo scorrere forse indietro, indietro, indietro fino ad arrivare Del Piero. Ecco, per fare un esempio. Quindi non so,
1: Ma
0: Francesco, che ne pensi?
1: non solo questo, c'è anche un altro dato importante. Intanto la panchina, dalle notizie che abbiamo, se la giocano in due. Conte, che è già stato commissario tecnico nel 2016, e lo Iesino Mancini, che come sappiamo ha vinto con noi un europeo e poi potrebbe anche tornare adesso, anche se non ha qualificato l'Italia ai mondiali del 2022. Per quanto riguarda questo tipo di argomento, c'è un dato molto importante da non sottovalutare, che le nazionali giovanili vincono spesso nelle manifestazioni internazionali più importanti, né sia l'esempio la nazionale italiana Under 17, che recentemente ha vinto l'Europeo di categoria,
2: Meno
1: e in
2: male.
1: ognuno si vedono tanti giovani, ma non solo sono sottoutilizzati, ma nel nostro calcio si polemizza addirittura sull'utilità delle seconde squadre, quando in Spagna o in altri campionati europei sono utilizzatissime le seconde squadre, hanno anche un campionato riserve, e proprio per forgiare questi nuovi giovani. Invece in Italia chi ha fatto le seconde squadre sono soltanto la Juventus in Serie C e il Milan in Serie D. Spero che ce ne siano altre, ma adesso si polemizza in Italia sulla utilità delle seconde squadre, e invece le seconde squadre, proprio per crescere i giovani, anche in campionati impegnativi, sono importanti, e basta con queste polemiche, no?
2: Io non ho capito una
0: Aggiungo che
2: cosa, perché la Juventus sta C.
0: c'è anche la squadra dell'Inter e anche
2: Ah,
0: quella
2: ecco, no, perché non
0: dell'Atalanta.
2: ero preoccupato. Io che amo la Juventus, se tu dici sta al C, ma dico che diamine dici adesso?
0: No, no, parliamo di squadre giovanili, tendenzialmente under 23, che vengono iscritte dalle società maggiori in campionati minori diciamo, l'obiettivo sarebbe quello effettivamente di far crescere giovani che poi dovrebbero essere inseriti all'interno delle squadre maggiori. Però insomma questo passaggio non è tanto automatico, diciamo, ecco.
2: Ma anche perché molti sulla Juve, molti dicono che arrivano meno soldi adesso. Questo è il problema, insomma, non so se è vero io, però.
0: Ma questo, diciamo, dipende molto dalla proprietà. Sicuramente negli anni la famiglia Agnelli ha continuato ad investire, certo, magari, ecco, non potrà farlo con i fasti, diciamo, degli anni 80, così, degli anni 90, quando effettivamente la Juventus, diciamo, aveva questo grande mecenate che era la famiglia Agnelli, che insomma gli permetteva di comprare un po' a destra e a manca. Adesso, diciamo, questi periodi, diciamo, sono finiti un po' per quasi tutte le squadre italiane. Insomma, non c'è
2: Appunto, mi
0: stata.
2: pare che tutte le squadre più grandi, Inter, Milan, eccetera, non ci sono.
0: Sì, insomma, le proprietà sono, ecco, a parte la Juventus, che ha mantenuto la proprietà, diciamo, tra virgolette, originaria. Tutte le altre hanno cambiato proprietà, sono passate a fondi americani, insomma, passate dalla Cina, insomma, da vari investitori che, più che al calcio proprio in sé, guardano anche diciamo, quello che è il riscontro economico. Quindi magari fanno sì i conti di classifica, di vincere questo o quello, ma insomma alla fine prima di tutto devono quadrare i conti, ecco.
1: Sì, e l'italianità in queste società come la Juventus, l'Inter e il Milan praticamente c'è poco, e quindi anche questo non è un fatto di poco conto. Tornando al Mondiale, però, possiamo consolarci col fatto che alcuni italiani ci sono, soprattutto tra i dirigenti delle nazionali straniere, tra gli allenatori, perché anche se sono stati eliminati, ricordiamo che in Turchia c'è Vincenzo Montella che allena la nazionale, in Kazakistan c'è il capitano del che ha vinto la, il mondiale del 2006, Fabio Cannavaro, che potrei, che non vede l'ora,
2: penso. Quanti anni ha questo però?
1: No, ma sono abbastanza giovani tutti e due.
0: E ti correggo solo che Cannavaro allena l'Uzbekistan, diciamo, ecco, però no, che
1: sì,
0: più o meno.
1: È vero. Comunque il fatto che gli italiani vengono cercati anche per le nazionali non solo ci dovrebbero ci dovrebbe inorgoglire, ma è un segnale importante che il nostro calcio è malato, sì, ma si può tranquillamente riprendere. Infatti si era parlato anche di Cannavaro, anche se in modo un po' più lambito, per quanto riguarda la possibilità che possa essere anche lui il CT.
2: Comunque la cosa un po' è quella che dicono un po' tutti, è che sul portafoglio non ci sono tanti soldi, ecco, questo mi pare,
1: sì,
2: a me mi pare che questo...
1: Sì, non possiamo permetterci ingaggi elevati, non siamo ai livelli del campionato spagnolo e del campionato inglese, però insomma speriamo che ci siano riforme che riportino in auge anche il nostro campionato, e soprattutto che non si pensi solo al business, ma a far crescere i giovani. Ci credo poco, ma bisogna sperare.
2: Come ci credi poco?
1: Beh, ci credo poco per tutte le motivazioni che abbiamo detto prima, però insomma bisogna in cuor nostro sperarci, perché altrimenti rivedremo l'Italia al mondiale chissà quando.
2: Ecco, appunto. Ma a proposito, non so se qua il nostro, la nostra Giuliana, tu Gigliola, tu vedi anche le donne, perché l'altra volta dicevano, anzi no, ieri mi pare che era, che dicevano che le donne vanno bene invece.
0: Allora, sì, seguo anche in parte la nazionale femminile, che diciamo ha fallito la qualificazione diretta al mondiale, perché si è qualificata al secondo posto nella graduatoria dietro, mi pare, la Danimarca.
2: Beh, insomma.
0: Ecco. Però diciamo c'è una possibile porta, diciamo, di servizio dalla quale entrare, che sono gli spareggi che avverranno a ottobre. Mi sembra che l'Italia sia nella prima gara impegnata con un doppio confronto con la Bielorussia. Quindi diciamo, come è successo all'Italia, cioè l'Italia ha fallito la qualificazione diretta nel proprio girone, perché insomma la Norvegia ha fatto il bello e il cattivo tempo e si è qualificata al secondo posto, poi ha avuto gli spareggi, è arrivata praticamente un soffio dalla qualificazione, perché in realtà questi spareggi li ha persi contro la Bosnia e Erzegovina ai calci di rigore. Ecco, adesso la stessa cosa succede per le ragazze del commissario Soncin. Speriamo insomma che l'esito finale di questo doppio confronto, diciamo di spareggio, che avverrà nella metà di ottobre, porti le ragazze azzurre insomma a disputare la fase finale dei mondiali. Secondo me la nazionale italiana è una bella squadra, se la può giocare con chiunque, ogni tanto qualche periodo di giornata, diciamo così, di blackout, non dico proprio blackout, però insomma laddove dovrebbe fare la differenza, diciamo un attimo si fermano, però insomma nel complesso la squadra c'è, quindi ecco, siamo fiduciosi per ottobre.
1: Non solo, aggiungo io, se è possibile, la squadra c'è, ma è stata costruita con gli anni, nel tempo, e consideriamo pure che questi sono anche buoni risultati, poi vediamo se ci riqualificheremo al mondiale, perché una volta l'Italia al mondiale ci ha già partecipato, e consideriamo anche che il professionismo, i campionati femminili sono diventati professionistici da pochi anni, quindi questi sono ottimi risultati per continuare a lanciare e a far conoscere il campionato femminile.
0: Sì, diciamo anche che gli scorsi campionati europei l'Italia ha sfiorato proprio di un pelo la finale, perché diciamo nella semifinale con la Francia vinceva fino a due minuti dalla fine, poi insomma è stata raggiunta nei tempi supplementari, ha perso, però veramente è stata a un centimetro alla finale degli europei, quindi sì, contro questo... la Francia, che è una signora proprio formazione, ecco, nel, mi sembra qualcosa che abbiamo, insomma, vado a memoria, ma nelle scorsi mondiali, quando l'Italia, insomma, fu fatta fuori abbastanza velocemente, mi sembra che la Francia vinse 5-6-0 contro le azzurre, quindi aver portato alla semifinale degli europei la Francia a 2 minuti dall'eliminazione, insomma, già un bel passo avanti.
1: Sì, diciamo che nel campionato femminile l'Italia si sta avvicinando a ottimi livelli, e comunque da quello che si è capito le più forti sono proprio Francia e Svezia, e quindi, insomma, il fatto di non aver sfigurato in queste manifestazioni internazionali non sono cose di poco conto o dati da sottovalutare, ecco. Prendiamo per buone queste cose intanto e speriamo che poi ad ottobre ci sia questa qualificazione mondiale.
0: Comunque, intanto stasera si chiuderanno le partite dei gironi, dei primi due gironi, perché, ecco, facendo un attimo il conto, alle 21 ci sono due incontri, essendo gli ultimi di ogni girone, diciamo, verranno giocati in contemporanea. La Bosnia, che è praticamente la squadra che ci ha eliminato, quindi, diciamo, qua potevamo starci noi stasera, ecco. Alla Bosnia gioca con il Qatar, sempre alle 21. La Svizzera invece incontra il Canada. Quindi la Bosnia e il Qatar hanno un punto in graduatoria, il Canada e la Svizzera ne hanno 4, quindi diciamo che la questione qualificazione è riservata più che altro al terzo posto, perché si qualificano le prime due di ogni girone e poi si qualificano le migliori terze. E ecco, la Bosnia o il Qatar si potrebbero qualificare in questo caso come migliori terze. Poi, passando alla notte, diciamo, questo sarà il primo girone, il girone B, quello che porterà le partite a conclusione. Se poi scorriamo la mezzanotte, a mezzanotte in punto si concluderanno le gare del girone di Marocco, Haiti, Scozia e Brasile, che si incontreranno proprio in questo ordine: Marocco, Haiti, Scozia e Brasile. Alle 3 altro girone, Repubblica Ceca, Messico, la prima partita, poi alle 3 sempre Sudafrica, Corea del Sud. Questo, insomma, avverrà tutte queste partite fino alle 3, alle 3 di questa notte. Poi domani sera un altro girone giungerà alla conclusione, quello tra Costa d'Avorio e Curaçao, e poi Ecuador e Germania. Insomma, non andiamo oltre, diciamo, questi dati, perché poi, insomma, alla fine ci si confondono tutti, però ecco, queste sono le prossime partite, i primi gironi che cominceranno ad avere, diciamo, una definizione completa. Poi per le migliori terze bisognerà aspettare che tutti ovviamente terminino il percorso.
1: Ecco, diciamo un paio di dati. Secondo me, per esempio, il Marocco è stata la sorpresa tra le africane, anche se ormai le africane non sono più una sorpresa, perché la maggioranza dei giocatori militano nei campionati europei e professionistici. Poi c'è questa sorpresa Curaçao, che è un'isola caraibica che per tanti anni è dipesa dall'Olanda e si è qualificata a sorpresa, ma ha anche un vecchio santone tra gli allenatori in panchina di Capdebocat, che l'ha portata per la prima volta ai mondiali, e anche questo è un dato storico: è riuscita finora a fare un punto. Il girone è difficile, ma se dovesse vincere, chi lo sa che non succeda nella vita, non può mai, potrebbe anche succedere, ha ancora la possibilità di qualificarsi, anche se nella prima partita ha preso 7 gol dalla Germania, quindi questo è un dato da non sottovalutare, ragazzi.
0: Sì, sì, anche perché, come ripeto, essendoci poi le terze che riescono a rientrare, io scorrevo un attimo la classifica, no, delle migliori terze fino a questo momento, diciamo, potenzialmente, andando a scorrere appunto questa classifica, all'ottavo posto tra le qualificate c'è la Repubblica Ceca, che di punti ne ha solamente uno, quindi, diciamo, ipoteticamente, diciamo, potrebbero esserci varie formazioni che anche con pochissimi punti riusciranno a superare questo turno.
1: Quello che a me ha dato molto fastidio invece è stato che, anche se per battuta, goliardia, mettetela come volete, Cioè, quello che è successo è stato che parlando dell'Italia, il presidente della FIFA Infantino ha detto che praticamente bisognerebbe ancora allargare il mondiale a più squadre per poter permettere di qualificare l'Italia. Questa è stata una battuta che il presidente della FIFA onestamente si poteva risparmiare, perché io da italiano mi sento offeso, onestamente, non lo nego.
2: Ecco, appunto. Ma io a Gigliola, io volevo sapere, ma le donne, che adesso si parla molto anche di loro, ma la TV fa molte cose da vedere quando giocano?
0: Allora, sì, allora le, diciamo, le partite di qualificazione, diciamo, al mondiale, così, vengono trasmesse dalla Rai quasi tutte, insomma, quindi sì, direi che c'è da qualche anno una maggiore attenzione anche al movimento femminile, decisamente anche dal punto di vista dei media, un po' se ne parla, quindi ci sono dei passi avanti, non a sufficienza, ma ci sono.
1: Ecco. Ricordiamo anche che pochi anni fa la Rai trasmise il mondiale femminile, quindi insomma non quando l'Italia appunto c'era ed era una delle prime partecipazioni, e quindi non sottovalutiamo nemmeno questo dato, ragazzi, perché è sempre importante per un movimento che è in continua crescita e costante.
0: Penso che siamo arrivati al termine, siamo alle 11:56, quindi siamo ai saluti.
2: Siamo lasciare, però voglio sapere, i giocatori delle donne qui in Italia come fanno? Questo viene messo dalla TV?
0: Alle partite, dici, di campionato?
2: Di campionato.
0: Queste un pochino, diciamo, un pochino meno. Anche qua bisogna ricorrere, diciamo, a pacchetti acquistabili, diciamo così, ecco. Non tanto.
1: Sì, ogni tanto, scusate, aggiungo che la Rai qualche partita la trasmette del campionato.
2: Qualche però,
1: È sempre meno di quello maschile, ovviamente.
0: No, sì. No, non c'è ovviamente paragone, assolutamente.
2: Ecco, appunto. Allora, tra poco c'è il giornale radio, quindi noi salutiamo tutti a questo punto. Appuntamento alla prossima volta.
1: Ciao, buona giornata.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 85.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Sta accadendo qualcosa di molto molto particolare, quasi atteso da sempre alla fortezza Bastiani. Alla ridotta nuova è il principio di un'alba che sembra essere uguale a mille altre. Eppure da settentrione una piccola striscia nera sta avanzando, un segno sottile che si muove e che non può essere un'allucinazione. Da una condizione informe del vivere presso la fortezza si passa quindi improvvisamente all'eccitazione dell'avventura. L'avvistamento viene dato secondo il rigido ordine gerarchico e la voce narrante del romanzo lo sottolinea quasi con ironia. Ma anche alla fortezza notano quella vaga striscia nera che sta avanzando. Il primo ad accorgersene è il sarto Prosdocimo, che non crede ai propri occhi. Ricollega quella macchia a certi suoi vaneggiamenti di gioventù, quando il sogno dei Tartari gli si era conficcato dentro e l'avvenimento a cui stava assistendo non poteva che essere vero. Lo sguardo della narrazione poi si risposta presso la ridotta, dove la sentinella Andronico butta lì scherzando spavaldamente: i Tartari! Intanto diventa mortalmente pallido in volto. Il tenente Maderna decide di dare l'allarme e ordina un colpo di cannone a salve. Alla fortezza però tutti hanno già visto. Filimore passeggia muto nel suo ufficio, rimane inchiodato per minuti davanti alla feritoia che guarda verso la pianura del nord, dove qualcuno sta avanzando. Il colonnello si avvia verso la riunione con i suoi sottoposti e sembra davvero una figura tragica, così combattuto tra l'illuminazione della gloria e la mistificazione della realtà. Uscendo dal suo ufficio è Matti che lo scuote con i suoi ambigui sorrisi, sussurrandogli: pare che ci siamo stavolta. Proprio lui, il cinico Matti, che non crede a niente, lo sta spingendo verso la decisione della guerra. Lo strazio del colonnello è indefinibile, ma come si può fare a credere a Matti? E fin qui siamo arrivati. Il colonnello stenta a prendere la decisione di spingere i propri soldati in guerra, anche perché hanno vissuto placidamente per tutti quegli anni vaneggiando di questo fantomatico scontro con i Tartari, che sembravano un'entità quasi immateriale, mitologica. Adesso qualcosa si muove all'orizzonte. Riprendiamo la nostra lettura.

La spedizione per delimitare il confine nel tratto di frontiera rimasto scoperto partì il giorno dopo all'alba. La comandava il gigantesco capitano Monti, accompagnato dal tenente Angustina e da un sergente maggiore. A ciascuno dei tre erano state affidate la parola d'ordine di quel giorno e dei 4 giorni successivi. Era ben improbabile che tutti e tre potessero perire. Ad ogni modo, il più anziano dei soldati superstiti avrebbe avuto facoltà di aprire la giubba dei superiori morti o svenuti, di frugare in un taschino interno, di trarne la busta sigillata contenente la parola segreta per rientrare nella fortezza. Una 40 di uomini armati uscirono dalle mura della fortezza verso il nord, mentre stava nascendo il sole. Il capitano Monti aveva scarpe grosse con chiodi, simili a quelle dei soldati. Soltanto Angustina portava stivali e il capitano li aveva guardati con esagerata curiosità prima di partire, senza però dire niente. Scesero un centinaio di metri per i ghiaioni, poi piegarono a destra, orizzontalmente, verso l'imboccatura di una stretta valle rocciosa che si addentrava nel cuore della montagna. Camminavano da mezz'ora quando il capitano disse: «Con quei cosi lì», accennava agli stivali di Angustina, «farà fatica». Angustina non disse niente. «Non vorrei che si dovesse fermare», ripeté dopo un poco il capitano. «Le faranno male, vedrà». Angustina rispose: «Adesso è troppo tardi, signor capitano. Avrebbe potuto dirmelo prima, se è come dice». «Tanto», ribatté Monti, «sarebbe stato lo stesso. La conosco, Angustina, li avrebbe messi lo stesso». Monti non lo poteva soffrire. «Con tutte le arie che si dà», pensava, «ti farò vedere io tra poco». E forzava al massimo l'andatura, anche sui pendii più erti, sapendo che Angustina non era robusto. Il capitano disse: «Di solito viene giù un vento d'inferno da questa gola, ma oggi si sta bene». Il tenente Angustina tacque. «Fortuna anche che non c'è il sole», ripeté il Monti. «Si va proprio bene oggi». «Ma lei è già stato qui?» chiese Angustina. Monti rispose: «Una volta. Si doveva cercare un soldato Si interruppe perché dall'alto di un grigio muraglione incombente sopra di loro era giunto un suono di frana. Si udivano i tonfi dei macigni che esplodevano contro le rupi e rimbalzavano con selvaggio impeto giù per l'abisso tra fumate di polvere. Un rombo di tuono si ripercuoteva di parete in parete. Nel cuore dei dirupi la misteriosa frana continuò per qualche minuto, ma si esaurì nei fondi dei canali prima di giungere in basso. Tutti erano taciuti, in quegli scrosci di frana si era sentito una presenza nemica. «Con tutte le arie che ti dai, maledetto snob», pensava Monti, «ti voglio vedere fra poco», pensò rivolto ad Angustina. Riprese subito la marcia, forzando ancor di più l'andatura, e gettava indietro ogni tanto brevi occhiate a esaminare Angustina. Sì, come lui aveva sperato e previsto, si vedeva che gli stivali cominciavano a tormentargli i piedi. Non che Angustina rallentasse il passo o atteggiasse la faccia a dolore, lo si capiva dal ritmo della marcia, dall'espressione di severo impegno segnata sulla sua fronte. Disse il capitano: «Sento che oggi andrei avanti anche per 6 ore. Se non ci fossero i soldati, va proprio bene oggi», insisteva con ingenua malizia. «Come va, tenente?» «Scusi, capitano», fece Angustina. «Che cosa ha detto?» «Niente», e sorrideva cattivo. «Domandavo come andava». «Ah, sì, grazie», disse Angustina evasivamente. E dopo una pausa per nascondere l'ansito della salita: «Peccato che cosa?» chiese Monti. «Peccato che non si possa venire più spesso quassù. Sono posti bellissimi», e sorrideva col suo tono di distacco. Monti accelerò ancora di più l'andatura, ma Angustina gli teneva dietro. Oramai erano entrati tra le rupi,
Orrende pareti grigie si levavano a picco tutto intorno. La valle pareva che dovesse salire ad altezze inconcepibili. «Faremo una sosta più avanti», disse Monti, che lo teneva sempre d'occhio. «Ancora il posto non si vede, ma sinceramente non è mica stanco, no? Alle volte si è maldisposti. È meglio dirlo, anche se si rischia di far tardi». «Andiamo, andiamo», fu la risposta di Angustina. «Sa, dicevo così perché a tutti può capitare di essere maldisposti. Solo per questo, dicevo». Angustina era pallido, rivoli di sudore fluivano dal bordo del barretto. La giacca era completamente intrisa, ma serrava i denti e non cedeva. Sarebbe morto piuttosto. Intanto il sole si era levato e illuminava le cime più alte, senza però il fresco splendore delle buone mattine di autunno. Ora, in realtà, gli stivali cominciavano a fare un male d'inferno. Il cuoio mordeva il collo del piede. A giudicare dalla sofferenza, la pelle doveva essersi già rotta. Ad un tratto i ghiaioni cessarono e la valle sboccò in un breve pianoro con stentate erbette ai piedi di un circo di pareti. Da una parte e dall'altra si innalzavano in un intrico di torri e di spaccature muraglie di cui era difficile stimare l'altezza. Benché a malincuore, il capitano Monti ordinò una fermata e diede tempo ai soldati per mangiare. Angustina si sedette sopra un sassone con compostezza, sebbene tremasse al vento che gli gelava il sudore. Lui e il capitano divisero un po' di pane, una fetta di carne, del formaggio e una bottiglia di vino. Angustina aveva freddo, guardava il capitano e i soldati. Semmai qualcuno sciogliesse il rotolo della mantella per poterlo imitare. Ma i soldati sembravano insensibili alla fatica e scherzavano fra loro. Il capitano mangiava con avida compiacenza, guardando fra boccone e boccone una dirupata montagna sopra di loro. «Adesso io ho capito per dove si può salire», e faceva cenno alla parete incombente che finiva sulla cresta contesa. «Bisogna andare su dritti di qua. Abbastanza in piedi, no? Che cosa ne dice, tenente?» Angustina guardò la parete. Ci sarebbe voluto molto di più tempo e occorreva affrettarsi. Quelli del nord erano favoriti perché si erano mossi per primi e dalla loro parte la strada era molto più facile. «Su di qua?» domandò Angustina. «Dritti su di qua, certo», ripeté il capitano. «Che cosa ne dice?» Angustina disse: «Tutto sta ad arrivare prima di loro». Il capitano lo guardò con manifesta antipatia. «Bene», disse, «adesso facciamo una partitina». Trasse di tasca un mazzo di carte, distese sopra un sassone squadrato la sua mantella, invitò Angustina a giocare. Poi disse: «Quelle nubi, lei le guarda in un certo modo, ma non abbia paura, non sono nubi da cattivo tempo quello». E rise. Chissà perché, come se avesse fatto uno spiritoso scherzo. Cominciarono così a giocare. Angustina si sentiva agghiacciato dal vento. Mentre il capitano si era seduto fra due pietroni che facevano da riparo, lui prendeva l'aria in pieno nelle spalle. «Questa volta mi ammalo», pensava. «Ah, questa è troppo grossa per lei», gridò. Letteralmente urlò il capitano Monti senza preavviso. «Per Dio, lasciarmi così un sasso! Ma lei, caro tenente, dove ha la testa? Continua a guardare in su e non bada neanche alle carte». «No, no», rispose Angustina. «Mi sono sbagliato», e cercò di ridere senza riuscirci. «Dica la verità», fece il Monti con trionfale soddisfazione. «Dica la verità. Quei cosi lì le fa male, l'avrei giurato fin dalla partenza». «Quei cosi lì? I suoi bei stivali. Non sono per queste marce, caro tenente. Dica la verità, le fanno male». «Mi danno noia», ammise Angustina con un tono di disprezzo, per dire che lo disturbava il parlarne. «Mi hanno dato noia, effettivamente». Rise contento il capitano. «Lo sapevo io.
Guai a mettere gli stivali su per i ghiaioni. Guardi che ho messo giù un re di spade, avvertì gelido Angustina. Non ha da rispondermi? Sì, sì, mi sbagliavo, fece il capitano, sempre lietissimo. Gli stivali. Gli stivali del tenente Angustina, in verità, non tenevano bene sulle rocce della parete. Sprovvisti di chiodi, essi tendevano a scivolare, mentre gli scarponi del capitano Monti e dei soldati addentavano solitamente gli appigli. Non per questo Angustina rimaneva indietro. Con moltiplicato impegno, benché fosse già stanco e il sudore gelato addosso gli desse pena, riusciva a seguire da presso il capitano su per la rotta muraglia. La montagna si rivelava meno difficile e ripida di quanto non apparisse a guardarla da basso. Era tutta solcata da cunicoli, da spaccature, da cornici ghiaiose, e le singole rocce scabre per innumerevoli appigli ai quali ci si attaccava agevolmente. Man mano che l'abisso aumentava sotto di loro, sembrava sempre più allontanarsi la cresta finale, difesa da un giallo muraglione di piombo, e sempre più velocemente si avvicinava la sera, benché uno spesso soffitto di nubi grigie impedisse di valutare la residua altezza del sole. Cominciava pure a fare freddo, un vento cattivo saliva dal vallone e lo si sentiva ansimare entro le crepe della montagna. «Signor capitano!» udì a un certo punto gridare dal basso il sergente che chiudeva la marcia. Il Monti si fermò Angustina, poi tutti i soldati fino all'ultimo. «Che cosa c'è adesso?» domandò il capitano. «Sono già sulla cresta quelli del nord!» gridò il sergente. «Sei matto! Dove li vedi?» ribatté il Monti. «A sinistra, su quella selletta, subito a sinistra di quella specie di naso!» C'erano, infatti. Tre minuscole figure nere spiccavano contro il cielo grigio e stavano visibilmente muovendosi. Era evidente che avevano già occupato il tratto inferiore della cresta e con ogni probabilità sarebbero arrivati in cima prima di loro. «Per Dio!» fece il capitano con un'occhiata rabbiosa verso il basso. Poi ad Angustina. «Almeno la cima bisogna che l'occupiamo noi. Poche storie, se no stiamo freschi col colonnello.» «Bisognerebbe che quelli si fermassero un poco», fece Angustina. «Dalla selletta alla cima più di un'ora non ci impiegano. Se non si fermano un poco, noi arriviamo dopo per forza.» Il capitano allora disse: «Forse è meglio vado avanti io con quattro soldati, in pochi si fa più presto. Lei venga dietro con calma, oppure aspetti qui se si sente stanco.» Ecco dove voleva arrivare quella carogna, pensò Angustina. Voleva lasciarlo indietro, per fare bella figura soltanto lui. «Signor sì, come comanda», rispose. «Ma preferisco venire su anch'io. Rimanere fermi si gela.» Il capitano, con quattro dei soldati più svelti, ripartì dunque come pattuglia di punta. Angustina prese il comando dei rimanenti e inutilmente sperò di poter tenere dietro al Monti. I suoi erano troppi. La fila, forzando l'andatura, si allungava smisuratamente, tanto che gli uomini si perdevano completamente di vista. Angustina vide così la piccola pattuglia del capitano sparire in alto dietro grigie mensole di roccia. Per un pezzo sentì le piccole frane di ghiaia che essi producevano nei canali, poi neppure più quelle. Anche le loro voci finirono per dissolversi nella lontananza. Ma intanto il cielo si faceva cupo, le rupi attorno, le pallide pareti dall'altra parte del vallone, il fondo del precipizio avevano una tinta livida. Piccoli corvi volavano lungo gli aerei spigoli emettendo strida. Parevano chiamarsi l'un l'altro per pericoli imminenti. E qui ci fermiamo per oggi. L'avanzata della formazione della Fortezza Bastiani sta procedendo per raggiungere il contingente degli invasori, dei nemici che credono di aver visto all'orizzonte. Vedremo domani cosa succederà
L'appuntamento è sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Mi raccomando, non mancate. Ciao.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'obolo di San Pietro.
1: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor

0: Le Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Ortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Signore Dio nostro, fonte di gioia per chi cammina nella tua lode, donaci un cuore semplice e docile, a immagine del tuo Figlio, per divenire discepoli della sapienza e compiere solo e tutto ciò che a te piace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal secondo libro dei re. Quando divenne re, Joachin aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Nacustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachin, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachin, inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri, in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra, il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachin Mattania, suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti. Hanno profanato il tuo santo tempio. Hanno ridotto Gerusalemme in macerie. Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno.

uno, fino a quando sarai adirato, Signore, per sempre, arderà come fuoco la tua gelosia. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come i loro scribi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Nella prima lettura abbiamo ascoltato come termina il regno del re Joachim. A un certo punto Joachim, vedendosi circondato dalle truppe di Nabucodonosor, re di Babilonia, per temere che anche lui fosse fatto fuori da Nabucodonosor, decide di scendere a compromessi con lui e quindi si consegna, e con lui Gerusalemme, si consegna al re di Babilonia, che poi verrà deportato. Ecco, invece che rimanere fedele al Signore, a un certo punto decide di scendere a compromessi con gli dèi. E così anche suo zio, che verrà posto come re, addirittura il zio accetta il fatto di cambiare nome. Da Mattania viene chiamato Sedecia. Ecco, abbiamo visto anche ieri, no? Nel Vangelo, il nome è una cosa importante. Il nome dice l'essenza della persona. Chi ti dà il nome, in qualche senso, in qualche modo, è colui che ha in mano la tua essenza. Se ci ricordiamo bene, ieri gli uomini volevano dare un nome a Giovanni, invece Dio ne voleva dare un altro. Perché? Perché l'essenza di Giovanni apparteneva a Dio e non agli uomini, no? Ecco, anche oggi abbiamo visto che Mattania accetta di cambiare nome in Sedecia. Accetta in qualche modo di essere sotto il dominio di Nabucodonosor, sotto il dominio degli dèi. In poche parole, il re di Gerusalemme iniziano a confidare più negli dèi che non in Dio. Fanno delle scelte, magari anche di comodo, che confidano però negli dèi e non più nel Dio di Israele. E questo provoca la caduta del regno di Gerusalemme, provoca la deportazione. Ecco, è importante le scelte che facciamo, sono importanti le idee che muovono il nostro agire. Anche il Vangelo ci diceva proprio questo, che sono importanti quelle fondamenta su cui noi ci appoggiamo. Perché se sono delle fondamenta basate sul Signore, il Dio di Israele, sul nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, allora saranno salde. Altrimenti è come se noi costruiamo la nostra vita, la nostra casa, sulla sabbia e prima o poi cadranno e la rovina sarà molta. Un'altra cosa che ci invitava il Vangelo era: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Per gli ebrei la sede del nostro agire era nel cuore. Era dal cuore che scaturivano, oltre ai desideri, dal cuore scaturivano anche le scelte e le azioni. E quindi, ecco, è importante non solamente stare attenti a ciò che diciamo, ma è importante anche quello che abbiamo nel cuore, perché dal nostro cuore poi derivano le nostre scelte. È dal nostro cuore che poi deriva il nostro costruire la nostra casa sulla salda roccia di Cristo oppure sulla sabbia dei nostri piccoli idoli. E allora chiediamo davvero alla Vergine Maria che ci doni la risolutezza di non scendere a compromessi con i nostri idoli, di non scendere a compromessi con le scelte facili e semplici che possiamo prendere, ma che ci faccia sempre essere fedeli al Vangelo, fedeli a Gesù Cristo, fedeli alla nostra chiamata e alla nostra vocazione, anche se quelle scelte sono magari un po' più difficili. Che la Vergine Maria ci faccia essere sempre più discepoli della sapienza per compiere solo e tutto ciò che a Dio piace.

0: Presentiamo al Signore le nostre preghiere, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per il popolo di Dio, perché l'obbedienza all'Evangelo e la partecipazione ai sacramenti siano stabile fondamento della sua missione nel mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti i credenti in Cristo, perché in tutto ciò che dicono e fanno cerchino sempre la comunione di vita con il loro Signore e la docilità alla volontà del Padre, preghiamo.
1: Ascoltaci, o
0: Signore.
2: Per quanti vivono la dura prova dell'esilio e della lontananza dalla propria terra, perché possano trovare accoglienza e solidarietà nei paesi ospitanti, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per quanti sono in ricerca della verità, perché il loro desiderio di coerenza e di lealtà li conduca a incontrare Cristo Signore e la sua parola di libertà e di vita, preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: o Signore.
2: Per noi qui riuniti in assemblea, perché costruiamo il nostro futuro non sui nostri progetti, ma nell'adesione personale a Cristo, piena rivelazione della volontà del Padre, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime dei defunti Mario, Antonio, Fernanda e Gabriella, preghiamo.
1: Ascoltaci,
0: o Signore. Concedi al tuo popolo, Signore, di convertirsi a te con tutto il cuore, per ottenere dalla tua bontà ciò che osa chiedere con fiduciosa preghiera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto sei il secolo, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei il secolo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui, tuo figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza con tutti gli angeli proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.
2: Sì.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, con tutti i Vescovi, Presbiteri e Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, San Massimo e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Cambiatevi il dono della pace.
0: La pace sia.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
3: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio
1: l'amore. Amen.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Diamo grazie.

E 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su Radio 9.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Per consulenti commerciali, Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
6: 8:34 minuti, giovedì 25 giugno 2026. Eccoci insieme questa mattina con le notizie che arrivano dal territorio, la nostra rassegna stampa locale, quella di Radio Nuova in blu. E naturalmente la notizia, ma insomma non fa più notizia perché ormai questo gran caldo ci sta accompagnando da un bel po' di giorni, continuerà così, non cambieranno le cose, almeno per un po', con i 33 gradi, qui dice Bimeteo, dice 33 gradi di massima oggi, ma forse anche qualcosa di più, ci sembra che faccia già tanto caldo ora, sono 28 gradi, ci lamentiamo però. Mi ha colpito questa mattina, cioè colpito quello che mi ha detto un negoziante di un negozio dove ero entrata questa mattina, dove sono entrata. Mi ha detto, ma caldo, ma insomma, ci mancano 53 giorni ancora così. Nel senso, lui ha fatto un calcolo, dice comunque l'estate, la parte più calda, ci sarà fino al 16 agosto, poi le temperature in genere scendono un po'. In fin dei conti, accennava, abbiamo passato dei periodi molto più lunghi di freddo, 120-130 giorni, considerando che fino a metà maggio ha fatto freddo. Ci ha fatto un po' riflettere, perché no? Quindi lui voleva dire, sono molto meno i giorni di caldo rispetto a quelli di freddo. Prendiamola così. Certo, per chi proprio non lo sopporta tutto questo caldo, non so, non sappiamo quanto questo possa aiutare, però insomma, è una riflessione, l'abbiamo fatta insieme prendendo spunto da quanto ci è stato detto. Noi, come ogni mattina, ne vogliamo anche offrirvi una panoramica, ma una panoramica forse una parola grossa, nel senso che qualche appuntamento che troviamo in questi giorni, perché ce ne sono tantissimi, veramente tanti, quindi possiamo solo annunciarvene qualcuno di tutti quelli che ci sono nel nostro territorio. Ci piace però sottolineare come oggi e domani, se andate in centro, vedrete dei begli spettacoli. Perché? Perché ci sono il Graduation Day e la giornata del laureato. L'Università di Macerata celebra appunto coloro che si sono laureati. Il Graduation Day dedicato alle neodottoresse e ai neodottori dell'Ateneo, si fa un momento di festa. Mentre la giornata del laureato, che è in programma domani, vede appunto festeggiare coloro che hanno conseguito il titolo ad un IMC 25-50 anni fa. Noi poi anche dalle foto che abbiamo del reparto

0: repertorio, abbiamo visto tante persone partecipano, tanti laureati, fa comunque piacere festeggiare con tanti coetanei, magari rivedersi poi anche dopo tanto tempo o semplicemente anche per chi ha appena finito. Non finisce qui a Macerata, ritorna appassionata con il ciclo estivo, questa volta di concerti, e ci propone in un luogo peraltro molto bello, qual è l'Orto dei Pensatori, ci propone il concerto del duo Ecos, questo domani alle 21, è il primo di tre appuntamenti della serie estiva Trame in consonanza. E poi ancora arriva Soul Star tra i libri, stavolta siamo però a Pollenza, quarta edizione del Festival Letterario, da domani fino a domenica, mostra del libro, tanti autori, veramente tanti appuntamenti. Chiudiamo con Treia, questo perché insomma vuole vivere più delle serate all'insegna dei prodotti tradizionali, perché parliamo della sagra del calcione, del raviolo, è 59esima, da domani a domenica, insieme a Fermento Festival delle Birre, e poi naturalmente c'è musica, saranno serate regaleranno tanti eventi e tanti appuntamenti. Ora però ci soffermiamo sulla giunta Parcaroli. Oggi, almeno così ci dice Cronache Maceratesi, verrà presentata la nuova giunta. C'è attesa, anche se c'è da dire che CM è da un po' che ci parla dei possibili nomi, totonomi degli assessori. Chissà, siamo convinti che molti di questi saranno stati azzeccati, se non tutti. E del resto è anche così, è normale, perché insomma ci si ispira normalmente a coloro che hanno preso più voti, e quindi sappiamo i vari nomi. Anche per il bis da primo cittadino arriva la zona Parcaroli, così scrive Luca Patrassi su Cronache Maceratesi. Dopo un lungo tira e molla, il sindaco Sandro Parcaroli ha annunciato per oggi la presentazione della giunta comunale. Il sindaco è pronto, location prescelta, la sala dell'Eneide di Palazzo Buonaccorsi, come aveva fatto la volta precedente. Beh, insomma, ha scelto uno dei luoghi più belli e ha fatto benissimo, anche se l'altra volta nel 2020 eravamo anche noi con le mascherine, perché era il periodo Covid, stavolta no. Le ipotesi che sono state fatte da Cronache Maceratesi sono due. Si prendano quasi tutto Fratelli d'Italia, quattro assessori, tre la Lega e due appunto Forza Italia, e uno, ma non è un assessore in questo caso, la presidenza del Consiglio Maceratesi per Parcaroli. Poi c'è l'altra ipotesi invece, perché nella prima rimarrebbero fuori sia l'UDC che noi moderati. Nell'altra ipotesi invece c'è il rientro di questi, e logicamente Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia dovrebbero avere un assessorato in meno. Sarà così? Staremo a vedere, manca poco, quindi presto sapremo come si è orientato il sindaco, e naturalmente non avrà deciso da solo, immaginiamo, no? Come hanno deciso tutti insieme per la nuova giunta Parcaroli, che peraltro, come ha detto lo stesso sindaco, sarà subito al lavoro. Anche perché diciamo che è una continuazione, quindi molte delle cose erano già state impostate, si possono portare avanti, poi ci sono quelle nuove, tra cui non ce lo dimentichiamo, il sindaco ha promesso durante la campagna elettorale che se sarebbe stato eletto, se fosse stato eletto, avrebbe realizzato il nuovo Palace. Vedremo se ciò accadrà, si è ipotizzato di realizzarlo nella zona di Valle Verde, quindi nella zona di Piediripa, e staremo a vedere. Certo, non è una cosa che si realizza dall'oggi al domani, però ce lo ricordiamo, ecco. Le altre notizie che troviamo sempre su CM, tra le altre ci piace segnalarvi questa, perché insomma tra notizie di cronaca, battibecchi e via di seguito, ci sono anche delle belle notizie, e quindi noi la vogliamo sottolineare questa: hanno accolto nostra figlia in gita e si sono prese cura di lei. Due alfiere dell'inclusione alla Alighieri. Complimenti a queste giovani. La lezione di vita arriva dalla terza media dell'istituto comprensivo del capoluogo. I genitori della studentessa disabile dicono: l'hanno fatta sentire parte del gruppo, non era scontato. Avrebbero potuto pensare solo a divertirsi. La scuola ha così deciso di istituire un riconoscimento. Noi ci siamo letti già tutto l'articolo, vi invitiamo a farlo perché molto bello nella semplicità di una classe di terza media, persone che si occupino di un'altra persona con dei problemi, non è scontato, e che se ne occupino poi in questo modo, come abbiamo detto poco fa. E giustamente è stato istituito questo riconoscimento al Fiere dell'Inclusione, che potrebbe essere secondo noi esteso anche da altre parti. Messa all'alba in riva al mare in 2000 per San Giovanni. Ieri insomma in tantissimi si sono ritrovati a Civitanova, ma anche a Porto Recanati. Abbiamo visto la foto del nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi, che stava con i piedi in acqua insieme al sindaco Michelini, è stato immortalato, l'abbiamo vista nella pagina Facebook del sindaco Michelini, perché questa è proprio una tradizione. Naturalmente prima è stata celebrata la Santa Messa, ma prestissimo, proprio all'alba, come tradizione, e in tantissimi si sono ritrovati proprio per questa occasione. Ora passiamo a quest'altro titolo: la strage in superstrada, dimesso Simone. La mamma dice: è tornato a casa, al momento deve restare a letto. Simone Bracaccini ha lasciato l'ospedale di Torrette, dove era ricoverato dal 14 giugno, giorno della strage in superstrada. Tre suoi amici sono morti. Un altro, Michele Calcagni, è uscito venerdì scorso. Per il campo da calcetto dedicato alla memoria dei ragazzi è necessario comunque attendere la nuova giunta, ma abbiamo detto si viene fatta oggi, viene insomma comunicata oggi, quindi già da domani si può pensare a tutto questo. Allora facciamo tanti auguri di buona guarigione a Simone Bracaccini. Questo veramente è un evento di cui abbiamo parlato tantissimo, questa tragedia che ha colpito alcune famiglie maceratesi, l'incidente stradale che ha visto questi giovani, tre giovani morire, tre ventenni, si sono visti piombare addosso un'auto e purtroppo hanno dovuto soccombere. Queste sono le situazioni che si possono creare nella vita, ma naturalmente può capitare a tutti, è capitato purtroppo a loro. Gli altri due ragazzi si sono salvati, hanno riferito comunque che stavano dormendo e quindi non si sono nemmeno accorti, si sono ritrovati all'ospedale in questa situazione. Alla piscina della Filarmonica c'è il pienone. Non è una cosa strana. Qui dice l'articolo: è luglio da un pezzo, dalle colonie alle famiglie, ai ragazzi. Anche quest'anno la struttura è gettonatissima e ha anticipato i pienoni del prossimo mese. E sì, perché si vuole trovare un po' di refrigerio, lì certo lo si può, abbiamo la piscina proprio all'aperto qui a Macerata, e quindi insomma anche un tuffo, cioè chi magari nella pausa pranzo, chi per mezza giornata, perché qui per qualche ora approfitta proprio di questa opportunità. A Ussita invece, e stavolta andiamo nell'entroterra maceratese, cresce la cabinovia Cornaccione. Il montaggio dei macchinari, l'impianto è da 16 milioni di euro, conclusione dei lavori prevista per fine estate. I sostegni di linea sono verdi per una migliore integrazione nell'ambiente dei sibillini, e questo ci fa dire Ci fa dire che abbiamo dei luoghi bellissimi, straordinari nel nostro entroterra, e c'è anche questa possibilità adesso, appunto, di questa nuova funivia Frontignano-Cornaccione. L'azienda si sta occupando della realizzazione dell'opera, sta portando avanti i montaggi della parte elettromeccanica della struttura. In questi giorni ci è capitato di vedere diverse foto di persone che si sono recate ai laghi di Pilato. Quello veramente è uno dei luoghi più suggestivi che abbiamo nel territorio. Peraltro in questo momento c'è ancora abbastanza acqua, e quindi perché no, una bella escursione fino al lago di Pilato non sarebbe male da fare, tra le montagne, tra la natura. Noi l'abbiamo fatta, non è una passeggiata, quindi questo bisogna saperlo prima, una bella camminata di un bel po' di chilometri, però ne vale veramente la pena, anche perché abbiamo visto foto recenti che ci dicono che veramente è un posto, rimane un posto tra i più belli che abbiamo nei nostri monti sibillini. Ci spostiamo su un'altra pagina online, andiamo su centropagina.it, che apre con questo titolo: ondata di calore, farmacia in prima linea per cittadini e turisti. Meconi di Federpharma Marche dice: aumentano le richieste di consigli, assistenza e controlli per affrontare i malori legati alle alte temperature e proteggere le persone più vulnerabili. Certamente, come abbiamo detto più volte, da fare molta attenzione con questo caldo, prendere tutte le precauzioni possibili, e comunque insomma le farmacie possono essere d'aiuto a questo punto di vista. Ancona, 25.000 posaceneri distribuiti gratuitamente sulle spiagge, iniziativa di Ancona Ambiente. I posaceneri di carta pratici da usare sono destinati ai frequentatori delle spiagge di Palombina, Torrette, Passetto, Mezzavalle e Porto Novo. Non si buttano le cicche, possibilmente sarebbe meglio anche non fumare, però insomma nel caso specifico ci sono questi strumenti, questi posaceneri che vengono appunto distribuiti. E poi ancora un altro titolo, ma stavolta lo traiamo da Picchio News: fermo, ischemia intestinale acuta, intervento d'urgenza, salva una donna, decisivi, rapidità e lavoro di squadra. Questa è la sanità, la nostra sanità, e ce n'è molta che funziona anche molto bene. Una colica addominale apparentemente banale che nel giro di poche ore si trasforma in una grave emergenza chirurgica. È quanto accaduto la sera del 13 maggio a una donna poi ricoverata d'urgenza all'ospedale di Fermo, in un intervento che il compagno Fabrizio Romozzi di Macerata descrive come una corsa contro il tempo, in cui determinanti sono stati la tempestività dei soccorsi e la collaborazione tra professionisti sanitari. Poi qui viene raccontato quello che è successo, per chi vuole appunto c'è tutta la descrizione. Complimenti a questi sanitari che hanno lavorato per salvare una vita. E poi in primo piano da Ancona si vola nel mondo. L'accordo DAT ITA Airways apre a 73 destinazioni. L'aeroporto delle Marche si collega al mondo. È stato presentato ieri mattina a Raffaello Sanzio il nuovo accordo di interlinea tra ITA Airways e DAT AS, la compagnia danese che opera i collegamenti in continuità territoriale tra Ancona, Roma Fiumicino e Milano Linate con il marchio Voli delle Marche. L'intesa consentirà ai passeggeri in partenza da Ancona di acquistare un unico biglietto per viaggi che combinano i voli che combinano i voli DAT con quelli ITA Airways, usufruendo anche del trasferimento diretto del bagaglio fino alla destinazione finale. Attraverso gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate, lo scalo marchigiano potrà così contare su una rete di 73 destinazioni nazionali internazionali e intercontinentali. È una bella notizia per chi viaggia, e quindi abbiamo qui l'aeroporto delle Marche, che da un certo punto di vista possiamo dire si potenzia. Noi ci fermiamo con questa notizia. Tra pochissimo sulle frequenze di Radio Nuova in Blu arriverà l'informazione nazionale.
1: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via

Le Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria

0: tradizione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
5: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il Venezuela sconvolto dal terremoto, due scosse violentissime a breve distanza l'una dall'altra nella notte italiana hanno messo in ginocchio il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. Un primo bilancio ufficiale parla di decine di vittime, 700 i feriti, ma i numeri sono destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha annunciato la nostra unità di crisi aperta da questa notte. Siamo operativi, cerchiamo di dare il massimo del sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela e siamo pronti a dare tutto l'aiuto alle autorità locali. Non si placano le polemiche dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa italiano chiarisce, messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto i voli tecnici e quelli logistici come da accordi. Le opposizioni però chiedono chiarimenti alla premier in aula, che oggi sarà a Berlino per il vertice E5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. All'indomani della nuova visita a Gaza del patriarca di Gerusalemme Pizzaballa e del patriarca greco-ortodosso Teofilo, Alessandra Buzzetti ha incontrato padre Gabriele Romanelli, che è il parroco della Sacra Famiglia nella Striscia di Gaza.
2: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
3: Stanco ma grato e sorridente, padre Gabriel Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
2: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaia, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
3: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
2: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole.
1: Tutto è pronto all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma, dove alle 9.30 per la prima volta i responsabili delle religioni presenti in Italia metteranno la loro firma sotto il patto comune, la via italiana del dialogo. È tutto, torniamo alle 10.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte.
0: Buongiorno in Blu 2000.
5: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: 9.05, dopo le news tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato Antonio Di Bella, buondì Antonio, che piacere trovarti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Antonio Di Bella non ha bisogno, soprattutto a casa nostra, di presentazioni, però vi ricordo che per Solferino ha pubblicato Gli Zar della Casa Bianca, come presidenti del passato aiutano a capire l'America di Trump e poi l'impero in bilico, l'America al bivio tra crisi e riscossa, quindi due libri che ci aiutano anche a avere le coordinate per leggere tutto quello che sta continuando a dire e a fare Donald Trump. E vediamo che tra l'altro sempre più anche retroscena questa mattina che i colleghi disegnano sui quotidiani ci parlano di un Rutte che ieri, rispetto alle parole che dai nostri aeroporti, dalle nostre basi sarebbero partiti aerei 500 addirittura statunitensi in missione per Epic Fury, che in realtà non l'avrebbe fatto e detto tanto per spiegare a Trump che si sbaglia quando dice che l'Italia e gli altri alleati non hanno collaborato, ma addirittura pare, i cattivi dicono, che sarebbe stato tutto orchestrato con la Casa Bianca proprio per colpire il nostro paese, perché hanno detto: ma perché hanno citato solo l'Italia e la Romania? Potrebbe essere arrivato a tanto Trump, è la domanda che ti voglio fare.
1: Secondo me sì. C'è una parola che circola in questi giorni sui giornali americani, una parola tedesca, Dolchstoßlegende, che vuol dire pugnalata alla schiena.
0: Te l'ha tradotto tua suocera? No.
1: Sì, mia moglie. La pugnalata alla schiena è un concetto reso noto in Germania dopo la prima guerra mondiale. La teoria era che l'esercito tedesco eroico aveva vinto la guerra, ma i politici corrotti gli avevano dato una pugnalata alla schiena firmando la pace di Versailles. La stessa cosa dice Trump sostanzialmente agli americani: i nostri eroici soldati combattono in Iran ma vengono pugnalati alla schiena dagli europei pavidi e corrotti e avari. Ancora più grave è se questa coltellata alla schiena la danno agli amici di ieri, amicissimi come Giorgia Meloni. Di qui aggiungo io una controcoltellata, perché se tu amico mio mi accoltelli, a questo punto ti riaccoltello io, facendo un'intervista al bravo compatangelo,
0: sì, Daniele,
1: per dire che mi fa pena, ripetendo il concetto più volte, e adesso facendo uscire tramite il fighissimo Rutte questa cosa che mette ovviamente in imbarazzo una Meloni che sta facendo vedere la schiena dritta contro Trump, e questo rivelerebbe che in realtà sotto sotto dava l'ok a tutti i voli.
0: Ma cosa c'è forse che noi non riusciamo a capire di questo deterioramento dei rapporti tra Trump e Meloni? Beh, sicuramente la questione delle basi, però appunto le basi sono state utilizzate come previsto dagli accordi NATO e come previsto anche dagli rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Italia per un supporto logistico, quindi in realtà insomma da questo punto di vista non gli è stato negato niente di quello che gli accordi prevedevano. È vero che Trump considerava Meloni, e quindi la delusione più cocente, perché Meloni era un'amica, un'alleata vera, anzi non un'alleata, lui ha detto una fan, e già questo ci fa capire che senso e concezione ha Trump degli alleati. Però mi chiedo, la questione Sigonella è perché è arrivata dopo la difesa anche di El Papa attaccato da Trump, dopo che è arrivato rispetto all'Italia che magheggia un po' sulle spese per la difesa, dopo forse la posizione anche rispetto alla Groenlandia, il sostegno da sempre solido nei confronti dell'Ucraina? Cioè è una sommatoria di cose oppure è stato proprio quell'episodio lì ultimo Sigonella?
1: No, hai ragione, secondo me è una sommatoria di cose, in qualche modo una traiettoria inesorabile, perché è forse un errore di calcolo da parte di Meloni, che inizialmente ha detto: io condivido il mondo MAGA e repubblicano che dice che immigrazione è il tema numero uno, cioè lotta all'immigrazione, così come energia contro l'energia verde dell'Europa di Bruxelles. Però queste, che potevano essere due punti di incontro delle due agende politiche, poi hanno avuto una divergenza sempre maggiore, perché si dimostra che una internazionale sovranista non può esistere, perché ogni sovranista è sovranista a casa sua.
0: Certo.
1: Tanto che non solo Meloni, ma anche tutte le destre europee, compresa la destra estrema di AfD, ora sono anti-trampiane, perché ognuno dice padrone a casa mia e non servo di un altro sovranista. Quindi in qualche modo è una traiettoria inesorabile che Meloni non poteva non compiere, perché deve difendere il suo paese, non quello americano, e quindi l'ha portata in un conflitto inesorabile con Trump.
0: Sei d'accordo con chi dice, beh, in fondo Trump ha fatto un favore a Meloni in senso elettorale, no? Vedendo che tra l'altro Trump ha sempre meno seguito e sostegno in Italia, poi c'è l'associazione Trump-Meloni e quindi in qualche modo così, alcuni dicono come Trump ha fatto, ha pesato sul referendum costituzionale, poteva pesare, essere troppo ingombrante per le prossime urne, quindi il fatto che si discosti è una carta che Meloni con la sua schiena dritta può far valere. Che ne pensi? Ha più da perdere o da guadagnare Meloni in questo scostamento?
1: Il primo effetto della sua risposta netta, dura, secca, corretta, impeccabile è questo, cioè orgoglio nazionale italiano, bene ha fatto a rispondere a muso duro. Però è un effetto vanificato da quest'ultima coltellata, perché se chi fa il muso duro in realtà si rivela che sotto banco faceva partire tanti aerei a Trump senza dirlo agli italiani, beh, questo è un motivo di imbarazzo. Aggiungo un'altra cosa però, per riempire in una dimensione un po' più internazionale. Lo bravo compatangelo, che ricordiamo è corrispondente da New York e da Washington e ha collaborato anche a TV 2000 e collabora anche a 2000, mi diceva che quando lui ha chiesto al Dipartimento di Stato americano ma com'è questa storia degli aerei che partono, e lui ha detto ma no, guarda che è normale, non solo l'Italia ma tantissimi paesi europei e medio orientali, noi siamo associati a questi, loro ci fanno partire gli aerei, ma poi ci dicono non preoccupatevi se voi pubblicamente leghiamo, perché le nostre opinioni pubbliche non ne vogliono sapere. E questo è da un quadro dell'ambiguità che però se viene scoperta è un problema.
0: Sì, però la politica, soprattutto quando si tratta di politica internazionale, naviga sempre, no? Sull'orlo, sul bordo dell'ambiguità, lo sappiamo, quindi non dovremmo essere stupiti da questo. Ma invece Trump, vediamo anche negli ultimi sondaggi negli Stati Uniti, non sta assolutamente risalendo, nonostante l'accordo raggiunto, per quanto fragile, con l'Iran. E quindi Trump ha scontentato un po' tutti, perché ha scontentato chi la guerra non la voleva, chi si è sentito deluso rispetto alle promesse elettorali di Trump di ritirarsi da diversi fronti internazionali, chi era indifferente rispetto a guerra sì, guerra no, però ovviamente non vuole pagare le implicazioni di guerra, inflazione e quant'altro, ma ha scontentato anche chi era guerrafondaio, e soprattutto con questo accordo ha scontentato i neocon, perché subito l'hanno bollato come un accordo umiliante per gli Stati Uniti, quindi è riuscito veramente nel capolavoro di non far contento nessuno.
1: Hai fatto l'analisi perfetta, è esattamente così, è veramente un capolavoro, perché che i democratici lo contestino e contestino tutta la guerra è normale,
0: certo.
1: Però che lo contestino i MAGA, cioè quelli che dicono tu ci hai promesso di non fare guerra e fai guerre, è comprensibile, ma lo contestano anche i neocon, cioè i falchi repubblicani che dicono devi finire il lavoro, hai lasciato lì un lavoro a metà strada, quindi non c'è una persona che non lo appoggi, se non chi? Se non quei repubblicani che temono di non essere ricandidati, perché lui minaccia, e quindi hanno fatto poche ore fa, sono tornati indietro sui voti in cui il Senato, con l'appoggio di alcune repubblicane, diceva non puoi dichiarare guerra senza l'appoggio del Parlamento, e hanno detto sì, si può, impauriti dopo una cena in cui li ha minacciati personalmente, e però è una strada molto stretta quella che sta percorrendo.
0: Eh sì, tra l'altro poi le elezioni di medio termine si avvicinano e c'è anche chi dice che in realtà questo accordo così fragile è soltanto una sorta di pausa, di parentesi, perché come vada le mid term, sia che ne possa uscire in qualche modo consolidato rispetto ai numeri al congresso, sia che invece possa anche perdere rovinosamente, in entrambi i casi non avrebbe più nulla da perdere e quindi potrebbe, come dire, voler lasciare come sua eredità alla trampiana maniera questo trionfo storico sull'Iran. Ti convince o neppure Trump potrebbe arrivare a tanto?
1: Ma mi convince nel senso che Trump, come tutti i presidenti al secondo mandato, ha un solo obiettivo: lasciare un posto nella storia. Quindi Trump vuole lasciare la sua faccia sulle banconote, sul nome dei ponti, sul nome degli aeroporti e sul nome delle paci. Finora non c'è riuscito, però che è una frase che lui continua a ripetere anche al G7, mi hanno detto che ripeteva: ho il terrore di finire come Hoover. Hoover è il presidente che rimase nella storia per il crack del 29. E quindi lui ha questa paura e per questo è costretto a fare la pace con l'Iran, perché teme che uno stato di guerra provochi un blocco di Hormuz, è una crisi mondiale e anche a Wall Street. Quindi questa è la sua angoscia.
0: E in tutto questo come si configura il rapporto Trump-Netanyahu? Perché è vero che Trump, in telefonate, che è evidente, dall'amministrazione si è voluto rendere pubbliche, ha trattato anche a male parole Netanyahu e sicuramente Trump si rende conto anche di essere stato forse ingannato in qualche modo, no? Da uno scenario che da Mossad e Tel Aviv gli era stato prospettato rispetto all'Iran, non ponendosi la domanda se per 40 anni nessun presidente americano ha mosso guerra all'Iran, forse un motivo ci sarà. Però anche qua, fino a che punto potrebbe arrivare la frizione con Netanyahu?
1: È una frizione che inizialmente io pensavo e ho detto anche che era un gioco delle parti, ma in realtà ora sta diventando profonda e reale. Anche qui su spinta del movimento MAGA, che ha suoi componenti interni anche apertamente antisemite e che comunque dicono basta perdere soldati, vite americane e denaro per la guerra israeliana, quindi andiamocene via, non diamo più soldi, dividiamo le nostre sorti da quelle di Netanyahu. E addirittura ci sono dei contatti tra l'amministrazione americana e l'opposizione israeliana. Secondo me questo fa pensare che un cambio alle prossime elezioni, che sono imminenti a ottobre in Israele, potrebbe avvenire anche su spinta americana per dividere le sorti dei due paesi in maniera non totale ma più avanzata, più netta rispetto al passato.
0: Ma qualcosa sta succedendo anche a livello proprio di società statunitense, no? Nei confronti di Israele, che è stato anche ovviamente poi preso e strumentalizzato da alcuni gruppi antisemiti, cioè il consenso nei confronti di Israele si sta riducendo in modo importante. Tra l'altro, e ieri era questa, paradossalmente è interessante notare come ieri mattina l'apertura dei siti di, non so, da Times of Israel a Haaretz, Yedioth Ahronot, fosse la vittoria dei candidati di estrema sinistra anti-israeliani, candidati di Mamdani, il sindaco di New York, alle primarie, no, newyorkesi.
1: Questo è un capolavoro al contrario di Netanyahu, avere gettato l'immagine di Israele in tutto il mondo alle ortiche. Il fatto che a New York, anche a me ha molto colpito questo dato, cioè che vincano dei candidati in distretti a forte componente ebraica, New York è una città con una fortissima componente ebraica, vincano dei candidati che dicono Free Palestine, no al genocidio, è qualcosa che colpisce l'elettore medio e colpisce anche gli amici di Israele come me. Però questo è frutto della politica di Netanyahu. Questo dentro i repubblicani ormai cresce l'antisemitismo, dentro i democratici cala il tradizionale appoggio alle politiche di Israele e questo è purtroppo solo il frutto avvelenato della politica che non ha una strategia di lungo termine di Netanyahu se non quella di combattere, vincere e mantenere il potere.
0: Invece c'è un altro elemento, volendo guardare oltre Trump, no? Vediamo che Trump non ha interesse, anzi in qualche modo ostacola qualsiasi possibilità di costruire una sorta di delfinato, cioè chi sarà l'erede prescelto di Trump. E ovviamente si guarda Rubio e Vance e sembra che Trump si diverta quasi a metterli in contrapposizione, così che in qualche modo vengano annullati, ogni tanto favorendo uno, favorendo l'altro, oppure anche in occasione ufficiale, è successo anche al G7, che vada a fare un piccolo sondaggio, no? Ma secondo te chi è meglio, Vance o Rubio, va a dire in giro il presidente americano? E vediamo che anche rispetto alla guerra c'è veramente un gioco di pesi e contrappesi nella presenza e nell'assenza dei due.
1: Allora, la realtà è che Trump ha un solo candidato in testa, se stesso, è solo interessato a se stesso e odia chiunque altro voglia scendere sulla sua sedia. E c'è una battuta che circola Washington in questi mesi, è che non sono né Vance né Rubio il candidato preferito di Trump, ma suo figlio Donald Trump, perché non è uno scherzo, perché Trump vede la sua presidenza come una monarchia e quindi come una monarchia ereditaria.
0: È una successione dinastica, parapara.
1: Dinastica, esattamente. D'altronde non dimentichiamo che c'è quando sulla questione della Groenlandia lui a un certo punto disse: beh, avremo una soluzione che mette tutti d'accordo. Mio figlio, il più piccolo Baron, può sposare la figlia della regina di Canada. Marta no. Avere in eredità la Groenlandia.
0: Siamo medioevo puro. Sì. Questo è interessante, me l'ero assolutamente persa. E invece, continuando a navigare tra amici e nemici o amici che diventano nemici, vediamo che da parte della Russia, di Putin, del Cremlino, ultime anche le dichiarazioni di Lavrov, c'è molta irritazione nei confronti di Trump. E io ti chiedo, cosa sta succedendo? Trump è troppo distratto dal Medio Oriente, oppure, guardando proprio le note caratteriali di Trump, vedendo un Zelensky a cui aveva più volte rinfacciato bruscamente di non avere le carte, lo vede adesso come vincente e Putin come perdente, quindi nel suo borsino azionario vale meno Putin, in qualche modo lo ha deluso, lui con i non vincenti neppure ci si vuole mettere o accostare?
1: Sono d'accordo esattamente con la tesi che c'è nella tua domanda, e cioè Trump ama chi vince e chi è forte, quindi nel momento in cui ricomincia a far lavare la testa a Zelensky, che prima disprezzava, gli è simpatico. E aggiungo un'altra cosa, che c'è un'analisi del Wall Street Journal di qualche settimana fa che diceva: attenzione, siccome l'unica cosa a cui tiene Trump è rimanere nella storia come quello che ha fatto le paci e non c'è mai riuscito, perché lui ne dica, se lui vede che in questo momento per la debolezza di Putin può consentire che Mosca sia costretta a una pace, a quel punto non ha scrupoli a scaricare il suo vecchio amico Putin e a costringerlo alla pace. Gli ci vorrebbe poco dare un po' più di armi a Zelensky e qualche sanzione a Putin. D'altronde Bernard Lévy diceva, ha scritto su Le Point, che qualunque alleato di Trump conosce alla fine alleanza e umiliazione. Lo hanno sperimentato tutti, potrebbe sperimentarlo anche Putin.
0: Ma secondo te, ormai la conoscenza da più di un anno di questa nuova amministrazione Trump ha maturato nell'Europa, ma veramente, al di là delle dichiarazioni, al di là in qualche modo anche di aprire a programmi autonomi di difesa, un atteggiamento diverso, cioè la consapevolezza che qualcosa negli Stati Uniti è cambiato al di là di Trump, che quindi non basta aspettare che passi a nottata, mettere qualche toppa e attendere che l'amministrazione Trump finisca?
1: Questo credo che sia inesorabile, perché al di là delle mattane di Trump, il processo di separazione degli Stati Uniti dall'Europa come garanzie di difesa e supporto è via da lontano, era cominciato addirittura con Clinton, poi è proseguito con Obama per arrivare. Quindi in qualche modo è obbligato, però siamo nel frangente di una crisi economica difficile e quindi per le opinioni pubbliche europee è difficile pensare che bisogna spendere per una difesa comune che prima o ieri ci garantivano gli Stati Uniti in un momento in cui ci sono problemi economici per tutto il resto. Quindi è veramente un momento molto difficile in cui le classi politiche europee, ahimè, non mi sembrano attrezzate a questo salto di qualità a cui sarebbero costrette.
0: Sarà un momento della verità ormai prossimo, 4-7 luglio, il vertice di Ankara, dove Trump nelle scorse ore ha detto: sarò presente ma per rispetto, amicizia e stima solo nei confronti di Erdogan, quindi è già questo l'approccio di arrivo.
1: Effettivamente sarà un momento difficile, perché Trump si prepara a trattare tutti a pesci in faccia, lo ha detto chiaramente: vado solo per Erdogan, tutti gli altri, Germania, Italia, Francia, mi hanno deluso, mi hanno tradito, e quindi quando vedrà che le spese militari non sono al 5% immediato come lui vorrebbe, sicuramente non la prenderà bene. Ne uscirà trionfante Erdogan, e secondo me ne usciranno trionfanti appunto quelle potenze intermedie come l'Arabia Saudita, la Turchia, il Pakistan, che in questo momento stanno emergendo come garanti militari di molti scacchieri a partire dal Medio Oriente, dai quali l'America deve ritirarsi e in cui l'Europa è totalmente assente.
0: Ma la tua America, mi permetto di dire la tua America, perché tu ci hai vissuto e sei legatissimo all'America, quanto la vedi cambiata e quanto la vedi borderline ormai oltre lo steccato, quindi indietro non si torna?
1: Effettivamente col pianto nel cuore che vedo un'America molto separata, con un Atlantico più largo, potremmo dire, rispetto ai suoi legami storici. Io credo e spero, perché siccome ho fiducia nella democrazia americana, che questa parentesi passi, come sono passate, lo dico nel mio libro, lo scrivo nel mio libro, tanti momenti drammatici, autarchici dell'America, che poi hanno dato poi vita a stagione di diritti e di rinascita. Però il rapporto con l'Europa finisce anche perché la classe dirigente non è più fatta di emigrati europei fuggiti dall'Europa, ma in gran parte da persone venute da altri paesi, dal Sudafrica come Musk, dall'Asia, dal Sud America, dai paesi musulmani come Mandami. Quindi è effettivamente cambiato proprio la composizione etnica e culturale di un'America che è un po' meno europea rispetto a ieri, e l'Europa, ahimè, è un po' più sola, è un po' più lontana.
0: Grazie sempre Antonio Di Bella, buona giornata Antonio.
1: Grazie a te Chiara, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Antonio Di Bella, giornalista, già direttore Rai, corrispondente agli Stati Uniti, conduce su TV2000 Di Bella sul 28, vi ricordo per Solferino il recente Gli Zar della Casa Bianca e poi il precedente L'Impero in bilico, l'America al bivio tra crisi e riscossa. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: Allora, in questi giorni, guardando, seguendo la traduzione in legge che è venuta l'altro giorno alla Camera, il testo passa al Senato del piano casa, sappiamo, abbiamo parlato anche noi di questa nuova figura che viene introdotta, quella del... poi banalmente è stata restituita come commissario alle case popolari, è il commissario straordinario alla realizzazione dell'edilizia popolare, all'attuazione del programma, e quindi comunque un altro commissario straordinario, e c'è chi perfidamente ne ha contati attualmente 128 in Italia di commissari straordinari. Guardi, c'è di tutto, dal commissario straordinario al restauro del carcere borbonico a Ventotene, al commissario straordinario per i granchi blu, a quello, vabbè, della bonifica dell'Ilva, del ponte sul fiume Magra. Insomma, la domanda che ci poniamo è se a livello di amministrazione della cosa pubblica abbiamo un po' la consapevolezza di cosa è e deve essere considerato straordinario, di cosa deve essere considerato ordinario e di cosa deve essere considerato strategico, e quindi non straordinario, ma un percorso di strategia bene paese. Allora, cerchiamo di fare una riflessione. Buongiorno, bentornato Antonio Mastrapasqua, dirigente pubblico, storico, presidente dell'INPS, conosce molto bene la macchina dell'amministrazione pubblica. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: 128 sono tanti, soprattutto quando poi vediamo commissari straordinari per questioni, finalità che proprio straordinarie non è che sembrino tanto.
1: Guardi, io non so se tutti sanno quello che io ho vissuto, ovvero io nel momento in cui ho fatto un'esperienza di consigliere di amministrazione dell'INPS, quando il governo mi ha chiamato a ricoprire la carica di presidente, chiesi al governo in carica, e poi se ne sono succeduti tantissimi successivamente, di essere il commissario straordinario del consiglio di amministrazione e per un breve periodo anche del CIV.
0: Eccoci.
1: Quindi diciamo che quale
0: tutto.
1: Domanda poteva essere meglio rivolta se non al sottoscritto? Perché? Perché nel momento in cui avevo vissuto un'esperienza sicuramente bella con i colleghi, quant'altro, gli obiettivi che si era dato il governo e anche i successivi di realizzazione dall'integrazione di tutti gli enti previdenziali a un efficientamento, comunque a una rivoluzione dentro l'istituto, non poteva passare attraverso una fase vogliamo dire più democratica o comunque più lenta nelle decisioni, e quindi io chiesi e ottenni. Per un certo periodo addirittura ho anche esagerato, perché come commissario del consiglio mi proponevo il bilancio, lo approvavo come presidente, lo passavo al CIV, che è il consiglio di inizio e vigilanza, da me commissariato, che lo valutava giusto e lo rimandava a me come promulgatore. Quindi
0: cioè
1: diciamo
0: tutto
1: che,
0: questo è realtà, è storia vissuta.
1: Questa è storia vissuta, no. Allora, pro e contro. In pochi anni si è fatto quello che non si era fatto in 40 anni, l'istituto è tornato inutile, si è fatto una evoluzione organizzativa, si è fatta una evoluzione di aggregazione di tutti gli enti previdenziali pubblici che non era mai stato possibile, chiuso 1 milione di metri quadri di sedi, fatto i certificati online medici, fatte cose che nel dibattito, ripeto,

0: successivamente giustamente l'ente è tornato ad essere amministrato. Poteva essere fatto diversamente? Forse sì, bisognava mettere mano alla legge istitutiva dell'INPS che governa molte scelte di funzionamento. Però fare una legge non è semplice. Allora, qual è la lettura che uno dà? Si deve, ahimè, forse 128 se un po' esagerato, creare dei commissari straordinari per opere alcune volte anche ridicole, perché purtroppo non la burocrazia, io difendo i burocrati, ma le leggi che sottostanno a tutta l'attività burocratica non consentono di prendere decisioni rapide nei tempi voluti.
1: Certo.
0: Allora che cosa diventa il commissario? La foglia di fico, tolta diciamo esperienze invece necessarie, ponte Morandi e quant'altro, ma quando poi tu devi fare delle opere ordinarie attraverso dei commissari straordinari che diventano proprio per il termine straordinario non sono la persona, perché io non so, no, sarei straordinarissimo, io non lo sono, ma i poteri che uno riesce a esercitare rispetto a quelli che ordinariamente si possono fare, beh, a questo punto che cosa manca dopo questo titolo, virgola? Ok, ma dopo una stagione straordinaria c'è qualcuno che mette mano al funzionamento ordinario dello Stato e dice ma se io non riesco a fare neanche il museo, neanche la strada, c'è qualcosa da cambiare? E lì torni in Parlamento, torni nel Consiglio dell'INPS, torni nel Consiglio provinciale dove si deve fare una strada,
1: certo,
0: che unisce due comuni e litigano, allora si dice senti, è meglio fare il commissario, e poi se mi nomino un amico è ancora meglio, perché quello c'ha talmente tanti poteri che è anche un po' meno controllato forse, e non metto mai mano all'architettura dello Stato e della pubblica amministrazione, della burocrazia, che invece andrebbe riformata. Ma perché Morandi sì e un altro no?
1: Ma infatti la questione è questa, cioè se io una volta che devo essere, tutte le volte che devo essere efficace rispetto al risultato che devo conseguire e non in tempi biblici, ricorro al commissario straordinario, significa che c'è qualcosa nell'ordinario che non funziona, perché
0: la
1: non
0: sconfitta.
1: Mi perché sono d'accordo con lei,
0: il commissario straordinario è la sconfitta dell'ordinario, della gestione ordinata ed ordinaria di uno Stato. Allora quello che manca sempre è qualcuno che poi dice ok, c'era un'emergenza e nell'emergenza gli italiani sono i migliori del mondo ed è riconosciuto, ma finita l'emergenza,
1: esatto,
0: vediamo le Olimpiadi, ancora devono finire i lavori dei mondiali di 2021, quindi, però
1: sì,
0: va bene, questo sono episodi, però dico finita l'emergenza chi si siede al tavolo e ridisegna le regole, forse togliendo un po' di potere interdittivo, dilatorio, interlocutorio eccessivo, per far sì che poi il bene va a vantaggio del cittadino, non degli enti burocratici che lo ostacolano.
1: Certo.
0: Nessuno, perché non è facile, perché troppa gente, troppe forze, troppi interessi, e poi si accantona e si finisce ad avere 128 commissari ridicolmente, non per le persone ma anche per i ruoli. Cioè io non farei mai il commissario di quelle cose che hanno nominato lei prima, perché mi vergognerei, cioè direi andiamo in Parlamento e si fanno decreti per tutto, eccessivamente per tutto. Nonostante quello che dice la Costituzione, il governo lo promuove, il Presidente della Repubblica firma tutto, ovviamente con il grande rispetto del Presidente della Repubblica, ma anche quello che non è né necessario né urgente, mettere lì dentro, no perché sono di ordinamento. E allora bisogna capire, allora andremo avanti con i commissari, ma la vita ordinaria delle persone non va avanti, perché poi il commissario è una persona, ma cosa interessa l'opera o la realizzazione che deve fare interessa ai cittadini, e a loro non pensa nessuno, perché poi decadono, fanno, è un balletto strano e che poi
1: non
0: apre il dibattito. Il dibattito vero è come si cambia la forma Stato. Con le leggi, non cambiando i burocrati, cambiando le leggi che il burocrate deve applicare a tutti i costi.
1: No, ma tra l'altro vorrei tornare a un passaggio delle sue parole, quando ha detto che la burocrazia è una cosa bella. Lo è assolutamente, perché in realtà la burocrazia è stabilire le regole, i parametri, i paletti anche del funzionamento della macchina, e deve essere elemento di certezza e affidabilità per tutti noi. Invece abbiamo ormai l'accezione di burocrazia in senso negativo, perché è quella che produce lungaggini, passaggi anche che non sempre si capiscono

0: tra le diverse sedi dell'amministrazione, no? Però tutte le volte che si cerca in qualche modo di velocizzare la burocrazia, di migliorarla, di renderla più efficiente anche grazie agli strumenti tecnologici che abbiamo oggi, si incontrano tante resistenze, come se si venissero a toccare gli interessi o i territori di qualcuno. È sbagliata come impressione, troppo retroscenista?
1: No, guardi, è correttissimo. Allora, secondo me c'è un bisogno di definizione dei ruoli. Allora, il Parlamento e la politica deve fare le regole. La burocrazia le deve attuare, e mai che la politica voglia diventare burocrate, né mai che il burocrate voglia diventare politico. Invece oramai questo qui non si capisce più. La politica fa leggi incomprensibili per loro stessi, ma non è... è difficile immaginarlo, ma è incomprensibile per chi li deve applicare. Il burocrate si sente oramai legittimato da un potere che è ultroneo rispetto a quello che invece stabilisce la legge, e quindi poi alla fine che cos'è? C'è una paralisi dello Stato. Tu fai pessime leggi che non hanno niente a che fare con la realtà, dice, ma le leggi le aiutano i burocrati? Beh, se tu fai il ministro, leggitele pure, no?
0: Aiutare. Per esempio.
1: No, ma io dico, io avrò una vecchia cultura, ma prima nei gabinetti dei ministri sedevano, no, Reviglio, Tremonti, Monti, Brunetta, adesso social media manager, responsabile di Instagram e di Twitter. Allora le leggi escono con Instagram e Twitter, cioè i gabinetti del ministro erano cose vere, serie, ti sedevi, io ho avuto questa fortuna, e ti tremavano le gambe, e adesso se si fanno selfie, no? E si capisce qual è il trend. E allora dico, se la produzione legislativa, che non è solo la legge in Parlamento, sono le circolari attuative, c'è tutto un mondo che dipende dal ministero, inteso come ministro, il suo staff, il sottosegretario, il gabinetto, e il burocrate deve lavorare. Se lì fanno i social media manager, il burocrate che si trasforma in quello che si mette a fare anche un po' di politica usando le norme e quant'altro, non fa uscire le circolari. Ma quando mai uno non fa uscire la circolare? Se tu sei un ministro, quando io ero, ma non c'era bisogno di fare il commissario straordinario,
0: certo.
1: I miei dovevano fare quello che io dicevo di fare, e io me ne assumevo pienamente la responsabilità. Certo, se girondolo a fare il politico, a fare le sagre di paese, è chiaro che non ho molto tempo di stare in ministero. Il ministero, come l'INPS, sono macchine infernali, dove non ti fanno toccare palla se non sai giocare a pallone, ecco.
0: Ma veramente? Cioè è così serrata la dinamica per arrivare a riuscire a fare il tuo lavoro? A riuscire a fare quello che devi fare? Cioè devi imporre?
1: Sa che c'è, lei arriva in un posto e trova migliaia di persone che stanno lì da 20 anni, fanno vita, morte e miracoli di tutto, tu non sai neanche qual è il bottone dell'ascensore, però il giorno dopo devi comandare, e allora chi ti metti vicino? No? Che competenze hai? Non è vero che il medico fa il ministro della salute e il costruttore fa il ministro dei lavori pubblici,
0: certo.
1: Ma le competenze politiche di capire, ti metti intorno a delle persone capaci, diventi leader e devi essere riconosciuto dalla macchina burocratica amministrativa. Se non ti riconoscono, non fanno quello che gli pare, è un'attività vera. Cioè, mi permetto di dire, prima, quando si faceva il ministro, il sottosegretario, veniva a valle di un percorso di tradecennale di capacità di interlocuzione sia nel mondo politico ma soprattutto nel mondo amministrativo e burocratico. Oggi si fa i ministri, se sei il giorno prima stavi ancora al mare, ma come fai? Io non lo farei mai, no, ma come fai a fare il ministro, a fare l'assessore regionale, a fare il sindaco, se prima hai fatto nulla che è inerente quella materia? Ma lei si farebbe operare? È una battuta che dice da un chirurgo che non ha mai preso un bisturi in mano, non lo farebbe. Allora perché dovrei farmi condurre la macchina dello Stato? Tutti quanti se la prendono col burocrate. Sono d'accordo con Sabino Cassese che dice la responsabilità è dei vertici, il vertice è lì politico, non è vero che il vertice è il vertice amministrativo. Se sei un politico li sai trasferire, li sai spostare e sai fare quello che vuoi. Se sei un ministro che è appeso nel proprio ministero, io non so degli attuali ma anche dei passati ministri quanti hanno peso nel proprio ministero, e quindi poi a cascata prima veniva premiata la lealtà, oggi viene premiata la fedeltà, sono due concetti diversi.
0: Assolutamente diversi.
1: Sono
0: assolutamente
1: concetti totalmente diversi. E allora a questo punto, se io premio la fedeltà per nominare un ministro, il ministro premia la fedeltà per nominare il capo di gabinetto, che premia la fedeltà per nominare il direttore generale, e giù dicendo. Allora il burocrate dice: devo essere bravo o devo essere fedele? Attenzione. Allora mi conviene essere fedele, perché se faccio il fedele passo da vice capo ufficio a capo ufficio, da vice direttore a direttore, e questo di fatto svilisce tutta la struttura burocratica amministrativa del paese, ma cominciando da chi ha nominato il ministro all'esterno del ministero. Quindi un fatto anche culturale. Mi dispiace che dovevamo parlare dei confessari.
0: No, ma guardi, è assolutamente interessante, perché ci porta dentro gli ingranaggi della macchina, che sono, diciamo, circuiti misteriosi per i più.
1: Ma glielo dico a tal punto che lei avrà visto sicuramente che ci stanno anche gli stessi commissari con pieni poteri plenipotenziari che non sono capaci di fare quello per cui
0: sì,
1: hanno delle leggi speciali. Perché? Perché seppure lì nomini il tuo amico che non ha mai amministrato nulla, lo fai commissario straordinario per la Ionica, ma come fa? Ma dove va? Non sa manco dove sta l'indirizzo.
0: No, certo.
1: Quindi non è che se tu diventi straordinario, cioè, lo sei di nome e di fatto, lo sei di nome, no, ma di fatto, ma poi se sei commissario straordinario vuol dire che devi attuare delle leggi speciali interloquendo con degli enti ai quali tu dai ordini. Lo farebbe chiunque, no? Io no,
0: certo.
1: Non lo accetterei per cose che non sono capaci di fare. E quindi questa è sempre la, no? Fedeltà, metto il mio uomo, metto il mio amico, quello che mi ha portato i voti. E poi manco i commissari straordinari fanno gli straordinari.
0: È veramente uno schiaffo di realtà quello che ci arriva, però benefico, assolutamente salutare quello che ci arriva da Antonio Mastrapasqua, che ringrazio. Prevediamo una seconda puntata, Mastrapasqua.
1: Facciamo proprio una serie.
0: È una serie, sì. Serve, esatto. Netflix a confronto. Grazie Antonio Mastrapasqua. Grazie, veramente storico, presidente dell'INPS. Anzi, abbiamo conosciuto anche passaggi molto interessanti della sua vita. Tra pochissimo ritroviamo la nostra Alessandra Servidori.

0: Questi sono i giorni dell'esame di maturità e poi dopo la maturità per molti dei nostri fanciulli e fanciulle si apriranno le porte dell'università con tutte le scelte che per alcuni non sono ancora perfezionate, per altri invece sì. E la domanda che ci poniamo, a cui ci aiuta soltanto in parte a dare risposta anche ai recenti dati pubblicati da Alma Laurea, è: una volta l'università rappresentava veramente un momento di svolta, soprattutto per quello che si chiamava, perché ormai insomma non viene nemmeno più utilizzata questa locuzione, l'ascensore sociale. E quindi l'università oggi continua a garantire questo ascensore sociale, cioè se i miei genitori non hanno fatto l'università, il fatto che io l'abbia fatto mi innalza da un punto di vista di reddito, di posizione rispetto a quello di provenienza? La risposta è sì, no, oppure dipende, cioè dipende proprio dal tipo di percorso universitario che decido di intraprendere. E di questo vogliamo parlare. Vi eravate preoccupati martedì, ma ve l'avevo detto, era soltanto uno spostamento di giornata, perché ritroviamo oggi Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia ed è membro del CIDU, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Alessandra, me li ha fatti preoccupare i suoi fan. No, io l'ho detto, io, guardate, sta bene.
1: Ho fatto la nonna. Ho dovuto portarlo da un medico, quindi prima viene.
0: E ci mancherebbe.
1: La salute dei miei bambini, dei miei piccolini, dei miei nipotini.
0: Quindi vi fidate, ve l'avevo detto, sta bene, abbiamo dovuto spostare semplicemente il giorno per motivi, incombenze familiari.
1: Chiara, che lei.
0: No, guardi, sono gli ascoltatori che mi chiedevano, ma veramente? Fatto, sì, veramente, non si fidavano di me i miei ascoltatori. Questa cosa. Vabbè, con grande piacere comunque la nostra Alessandra Servidori ci accompagna sempre, non ci tradisce mai. Alessandra, allora l'università mi garantisce ancora l'ascensore sociale? Sì, no, dipende.
1: Dipende, perché noi avevamo, diciamo, con i dati proprio di Alma Laurea, che sono straordinari tutti
0: sempre,
1: gli anni,
0: sì.
1: Storici, quindi è salita sicuramente la quota diciamo dei laureati, no? Però quella con almeno un genitore laureato, ma i figli di operai e impiegati esecutivi restano indietro, specie nei corsi a ciclo unico. Quindi diciamo che la trasmissione del privilegio non è uniforme, no? Tra i diversi percorsi di studio che abbiamo adesso. Quindi abbiamo i laureati della triennale, no? Con la quota, con almeno un genitore che è comunque del 32,4%, tra sì. I magistrali biennali, quindi è chiaro che il percorso, no, del, diciamo, di laurea, cioè la triennale e la magistrale, che sono altri due anni, e sale al 35, però sale anche quello che sono quelli che si laureano appunto con le magistrali, come medicina, giurisprudenza, veterinaria, architettura, scienza della formazione, che si alza parecchio al 46,3%, e anche molto nel gruppo medico e farmaceutico, che arriva addirittura al 55,1%. Quindi sì, ma sempre il dato fondamentale, e questa graduatoria racconta ancora una selezione sociale molto progressiva: si accede ai corsi più lunghi e prestigiosi, spesso a numero chiuso, non solo per merito scolastico, ma anche perché solo le famiglie con risorse economiche e culturali possono sostenere i figli in percorsi quinquennali o sessennali, perché sappiamo che medicina, ma tutte le scientifiche sono parecchie. Quindi rinviano l'ingresso al lavoro, e quindi sono le famiglie che mantengono questi ragazzi per poter far finire il ciclo di studi, e quindi sono famiglie benestanti, diciamo così, benestanti, diciamo normali. Poi ci sono le famiglie che hanno ovviamente un reddito molto più alto, sì. E invece abbiamo poi purtroppo ancora delle famiglie, e i dati di Alma Laurea ce lo dicono, che il diritto di giovani di frequentare l'università è ancora troppo parziale, per cui è chiaro che noi abbiamo sempre il magnifico, la magnifica cattedrale della Costituzione, che è l'articolo 34, che ci dice che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Devo dire la verità che la ministra Bernini si è molto molto spesa per avere molte diciamo borse di studio, no? Quindi sì. Però ci vogliono ancora di più borse, ancora più residenze per i ragazzi, ancora più servizi. E ha ragione Maestra Pasqua, che conosco bene, che saluto attraverso di lei. Ha ragione, abbiamo una burocrazia che ci massacra, degli investimenti strutturali su risorse nell'istruzione dell'università italiana che sarebbero già pronti, però c'è una burocrazia spaventosa, per cui c'è perché bisogna passare attraverso dei passaggi, come posso dire, complicatissimi, e quindi abbiamo una macchina che riproduce la mancanza di arrivare per i ragazzi anziché ridurre le disuguaglianze, capisci? Quindi
0: funziona al contrario.
1: Quindi devo dire la verità che Valditara ha fatto un passo notevole, perché ha unificato, e lo vediamo anche dai ragazzi che escono dalla maturità in questi giorni, che sono soddisfatti per esempio dello scritto e dell'orale, cioè perché hanno messo anche la possibilità nell'orale di raccontare il loro percorso di studi, quindi sì. Vede che qualcosa sta cambiando piano piano, sì. Però diciamo che quindi unificando, non più facendo diciamo i percorso superiore staccato dalle medie, ma si fa le medie e poi si fa il corso superiore, cioè quindi ci fanno 5 anni tutti collegati, e quindi tu hai più tempo per capire cosa vuoi fare da grande, se potrai farlo.
0: Sì, questo certo. Se ovviamente resta.
1: Sì, questo. Quindi cosa ha fatto la ministra Bernini? Ha investito molto nella cibersicurezza, no? L'abbiamo visto anche l'altro giorno, che ha inaugurato una macchina infernale che coinvolge tutti gli atenei, tutti i vari istituti scolastici, cioè sono tutti praticamente istituti superiori, no? Istituti musicali, eccetera, attraverso l'Agenzia Nazionale della Cibersicurezza,
0: sì?
1: Per percorsi comuni di crescita, cioè insieme MUR e MIUR, e secondo me questo è una saggia decisione, quella di lavorare insieme, perché effettivamente bisogna investire nelle competenze, nella ricerca. Bernini lavora molto con le alleanze internazionali, molto, moltissimo, infatti è sempre lì che firma protocolli, perché investire nella collaborazione tra istituzioni e nell'accompagnamento, come diceva appunto anche Maestra Pasqua, di nuovi adempimenti normativi, no?
0: Certo.
1: Che sono i pilastri della formazione, dell'istruzione, della macchina della pubblica amministrazione, soprattutto nel cibersapere, che poi adesso ci dedicheremo anche magari un giorno a questi infernali slogan che però dietro nascondono macchine da guerra, diciamo, che devono collaborare per una prospettiva concreta per le nuove generazioni. Quindi noi abbiamo ancora tempo per proseguire virtuosamente su questa alleanza virtuosa, e quindi bisogna sostenerli, insomma, non bruciare le fotografie dei ministri, non rallentare questo processo,
0: certo,
1: cioè
0: certo.
1: veramente io mi chiedo per quale ragione non si capisce anche che i percorsi tecnici professionali, che avevano un muro prima, no? Che li separava dai licei, no? E apre una novità che ai giovani giovani fa vedere una visione, una cultura dell'apprendimento nel nuovo mercato del lavoro.
0: Ma assolutamente, assolutamente. No, no, è un'occasione in più, non toglie niente poi a chi invece opererà altre scelte. Appunto, è un'occasione, un'opzione in più.
1: Certo, certo. Quindi, no, insomma, qualche buona notizia
0: arriva, meno male.
1: Arriva.
0: Teniamocela,
1: quindi...
0: teniamocela stretta, perché ce n'è un grande bisogno, Alessandra.
1: Grande bisogno, sì. Grazie. Perché bisogna essere lucidamente, come, consapevoli, punto. Ecco,
0: punto. Consapevoli, punto, mi piace tantissimo. Grazie Alessandra Servidori.
1: Grazie, grazie a voi.
0: La ritroviamo con la settimana prossima, e quindi abbiamo fatto contenti e tranquillizzato anche i suoi fan, che lei ormai da noi al fan club.
1: Ma che, guardi, che dolcezza, è una bella notizia, guardi, in questo mondo così, così barbarico, questa
0: fanno
1: per me
0: bene.
1: È una consolazione straordinaria.
0: Mi fa piacere. Grazie ancora, grazie, Alessandra Servidori, e grazie a voi per l'ascolto.
2: Buongiorno in Blu 2000. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
6: TV 2000, dal

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio destinato purtroppo a salire, mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di centinaia di edifici. È stato dichiarato lo stato d'emergenza all'epicentro, registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme. Tsunami, panico, caos per le strade, chiuso l'aeroporto internazionale La Guaira, lo stato più colpito. Decine dunque le vittime del terremoto, un primo bilancio, come abbiamo visto, mostra la gravità della situazione. L'Italia ha subito offerto il suo appoggio, il ministro degli esteri Tajani ha sentito la presidente del Venezuela e anche il nostro ambasciatore in Venezuela ha fatto un primo giro d'orizzonte per capire se ci sono, al momento no, delle vittime tra i molti italiani che vivono nel paese. È un terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito nella mattinata parte del nord del Giappone, provocando la sospensione temporanea dei treni ad alta velocità e la chiusura di decine di istituti scolastici. In questo caso non si segnalano però fortunatamente problemi alle persone. Non si placano le polemiche dopo le parole del segretario della NATO Rutte, che in una intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione in Iran. Il Ministero della Difesa ha chiarito: è un messaggio fallace, sono stati autorizzati soltanto voli tecnici come da accordi. Le opposizioni però chiedono alla premier Giorgia Meloni di riferire in aula. Capo del governo oggi sarà a Berlino per il vertice con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia, firmato all'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma. Per la prima volta il trattato che mette insieme i responsabili delle religioni presenti nel nostro paese. Un patto comune, il documento, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, intende dare continuità e forma pubblica a un percorso che è stato avviato 3 anni fa nell'ambito del cammino sinodale delle chiese in Italia. È tutto, torniamo alle 11.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Primo piano oggi sulla giornata del rifugiato che si è appena celebrata a Pollenza con l'associazione La Goccia, che ha organizzato sabato scorso un incontro con Claudio Concas, storico e ricercatore all'Università Bicocca di Milano. Concas ha presentato il suo libro Voci dall'Azaristan. Il ricercatore sanbenedettese è stato invitato dall'associazione maceratese per raccontare il percorso di una famiglia Azara dall'Afghanistan alla provincia di Macerata attraverso i corridoi umanitari, con un percorso che intreccia ricerca accademica, lavoro sul campo e impegno diretto accanto ai rifugiati. Concas ha contribuito a far emergere una storia complessa e spesso ignorata, segnata da persecuzioni, resistenza e identità in trasformazione. Nel 2022 Concas ha pubblicato un volume dedicato a questi temi e oggi è impegnato nella realizzazione di un documentario che si propone di restituire voce ad una comunità dispersa ma tutt'altro che silenziosa. In questa intervista realizzata dal nostro Simone Baroncia, Claudio Concas ci accompagna in una riflessione che parte dall'Afghanistan contemporaneo e si allarga alle questioni geopolitiche, per poi entrare nel cuore della storia degli Azara, della loro diaspora e del significato di raccontare oggi una memoria ancora troppo spesso trascurata.
7: Che cos'è l'Azaristan?
8: Allora, l'Azaristan, come dicevo prima, è una regione centrale al centro appunto dell'Afghanistan, dove è la casa degli Azara. Sono le province Azara come Bamiyan, come Daikundi, come Ghazni, come Maidan Bardak. È una regione geografica, ma anche che porta dietro appunto una grande storia politica e di rivalsa, perché la storia degli Azara è sempre stata caratterizzata da discriminazione, esclusione sociale, marginalizzazione e genocidio. Quindi raccontare questa storia credo sia importante, perché è un tema troppo taciuto, poco conosciuto, e che invece appunto ha una sua importanza e rilevanza sociale fondamentale.
7: Come mai questa passione da studioso per la storia?
8: Io ho sempre avuto una passione forte per la storia, e poi perché ho conosciuto un ragazzo Azara quando ero giovane, e conoscendolo mi ha instillato questo dubbio sul perché accadessero queste cose in Afghanistan e quindi agli Azara, e quindi ho scelto di approfondire l'argomento ed è diventato un po' la mia missione di ricerca e insomma di vita anche un po'.
7: L'Afghanistan è soprattutto conosciuto per i talebani. Perché gli Azara sono perseguitati dai talebani?
8: Perché gli Azara appunto sono un'etnia. Una delle ragioni è che sono sciiti in un contesto al 90% sunnita, hanno tradizioni, cultura e tratti somatici anche diversi, e si pongono quindi come per l'idea del talebano, che vuole invece centralizzare e rendere l'Afghanistan tutto simile alla sua immagine e somiglianza, sono un problema grande. Prima si diceva appunto anche della contrapposizione dei colori, del nero, il total black dei talebani, contro invece un complesso di colori e di comunicazione artistica più sgargiante degli Azara. Ecco.
7: Gli uomini Azara come considerano le donne?
8: Hanno sicuramente una considerazione di genere rivoluzionaria, lo direi, per il contesto afghano, ma anche del centro Asia. E le donne Azara sono donne appunto che partecipano, che studiano, che vogliono studiare, soprattutto in questo momento in cui è impedito uscire di casa anche da sole. Le donne Azara sono pioniere di una rivoluzione del pensiero anche rispetto appunto ai diritti di genere, e gli stessi uomini Azara supportano molto appunto le proprie donne nel costruire appunto percorsi di parificazione.
7: Questa persecuzione degli Azara si è perpetuata tre secoli, oppure
8: sì,
7: dipende dall'invasione russa?
8: No, è una persecuzione che nasce purtroppo da ben lontano. I primi segni di razzismo etnico contro gli Azara ci sono già dalla seconda metà del Settecento, ma la persecuzione vera e propria poi inizia con l'arrivo di Abdurrahman Khan, che è l'emiro afghano di fine 800, che stermina il 62% della popolazione Azara. Quindi è una persecuzione che si è evoluta, ma che nonostante si sia evoluta e siano cambiati i protagonisti, anche in quel caso le vittime rimangono sempre gli stessi, gli Azara.
7: E noi europei che ne sappiamo di questa vita nell'Afghanistan?
8: Ne sappiamo poco, ne sappiamo molto poco, però possiamo saperne di più, perché comunque ci sono tutti gli strumenti e i mezzi per poter conoscere, per poter capire, per poter arrivare a condividere anche esperienze con persone che sono qui, oggi è la giornata del rifugiato, quindi molti a Zara sono rifugiati e possono raccontare la loro storia al mondo, a noi in Europa, e possono farci capire cosa vuol dire effettivamente resistere ed essere resilienti.
5: Radio Nuova, in blu.

il mare tranquillo con te, su questa barca che se ne va, sembra quasi

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una legge.

Samuele Autizzi con la nostra consueta rubrica a caccia di quelli che sono gli eventi del nostro territorio. Oggi con voi per presentarvi la stagione teatrale 2026 nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Falerone. Si inaugurerà infatti il prossimo 4 luglio con lo spettacolo Arianna e Teseo. Quindi la stagione teatrale 2026 nel Teatro Romano di Falerone, con un cartellone che, come sempre, si preannuncia di grande qualità artistica e varietà di linguaggi, grazie anche alla collaborazione tra il Comune e Amat per Tau, Centro Culturale APS e le realtà del territorio. Sul palco saliranno artisti di primo piano e il panorama nazionale, con produzioni originali e appuntamenti musicali e iniziative dedicate al cinema, testimoniando la volontà di offrire al pubblico una proposta culturale di qualità, capace di valorizzare anche il fascino unico del sito archeologico e trasformarlo quindi in luogo di incontro tra storia, arte e spettacolo. Ecco in sintesi gli appuntamenti in programma. Sabato 4 luglio Tiziana Foschi e Antonio Pisu saranno i protagonisti dello spettacolo Arianna e Teseo, riadattamento del mito attraverso una narrazione che affronta la vicenda di due protagonisti in chiave tragicomica, tra mito e contemporaneità. Sabato 18 luglio sarà la volta di Medea di Euripide, con Edoardo Siravo, Francesca Bianco e Gabriella Casali. Una delle più grandi tragedie del teatro antico tornerà in scena nella sua struttura originaria, centrata sulla vicenda di Medea e sul tradimento di Giasone. Il racconto mette al centro i temi dell'esclusione, della rottura degli equilibri familiari e sociali e del dramma della scelta irreversibile. Giovedì 23 e venerdì 24 luglio il Teatro Romano ospiterà invece il Film Festica, Festival Fabbrica Creativa, due serate dedicate al cinema e alle nuove forme della narrazione audiovisiva, attraverso proiezioni e momenti di confronto dedicati al linguaggio cinematografico contemporaneo, con attenzione alla sperimentazione e ai giovani autori. Domenica 26 luglio andrà in scena Processo a Pandora con Vanessa Gravina e Stefano e Lorenzo Artisung, una rilettura di uno dei più celebri miti greci, in cui in un intenso processo simbolico ambientato in un tribunale divino, la protagonista, che è appunto Pandora, è chiamata a rispondere dell'apertura del vaso. Un racconto teatrale che intreccia mito e contemporaneità. Giovedì 30 luglio tornerà invece scena Fioroscuro, tributo ai Pink Floyd, che accompagnerà il pubblico in un suggestivo concerto spettacolo attraverso alcune delle pagine più significative della storica band britannica. Martedì 4 agosto sarà protagonista Enrico Loverso con Itaca per sempre, spettacolo tratto dal romanzo di Luigi Malerba, che rilegge il mito del ritorno di Ulisse a Itaca, concentrandosi sul confronto tra Ulisse e Penelope dopo 20 anni di assenza. Sabato 8 agosto sarà la volta di Eagle Story dell'associazione Blue Sky ETS, in un concerto omaggio a uno dei gruppi più amati della storia del rock internazionale, gli Eagles. Mercoledì 12 agosto ancora la musica grande protagonista, con un altro tributo a uno dei più grandi cantautori italiano, il Nani, Lucio Battisti. Sul palco la band Fra Luna e Mare, con emozioni omaggio a Lucio Battisti, in un'esperienza immersiva nel repertorio delle sue canzoni che hanno fatto davvero la storia della musica italiana. Mercoledì 19 agosto andrà in scena Casanova con Lorenzo Flaherty, accompagnato dall'Orchestra Filarmonica e Martina Marinelli. Ultimo appuntamento della stagione 2026 è per mercoledì 26 agosto con lo spettacolo Misura per Misura, adattamento di Proscenio Teatro dell'opera di William Shakespeare. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22. Posti limitati. Info e biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor

0: Le Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
2: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Un corpo nell'acqua. Un quadro che non dovrebbe esistere. Un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti Un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. HarperCollins.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Decine le vittime del terremoto in Venezuela, un primo bilancio mostra già la gravità dopo le due scosse che nella notte italiana hanno devastato il paese provocando il crollo di decine di edifici. Tre fratellini rimasti intrappolati sotto le macerie della loro abitazione sono stati tratti in salvo nella città di La Guaira, una ventina di chilometri da Caracas. Dichiarato nel paese lo stato d'emergenza, l'epicentro registrato a una ventina di chilometri dalla città costiera di Yumaré. La terra ha tremato in gran parte del paese, nella vicina Colombia, mentre è rientrato l'allarme tsunami. Panico, caos per le strade, resta chiuso l'aeroporto internazionale. Il ministro degli esteri italiani ha sentito la presidente Rodriguez. D'Italia, l'Unione Europea, vi sono vicini, chiederemo a Bruxelles di attivare il meccanismo di protezione civile. La Farnesina ha anche attivato l'unità di crisi. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela, De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Nel paese risiede una grande comunità italiana, oltre 150.000 persone. È stato firmato stamane nell'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune, la via italiana nel dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale. Ascoltiamo il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi.
2: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
1: Il caldo non dà tregua, miete vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, oggi saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'APA, prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute in Francia, un altro morto per annegamento, un bambino di 6 anni e un altro bambino è deceduto nella giornata di ieri perché è rimasto nell'auto che è rimasta evidentemente sotto il sole cocente. Dal 18 giugno nel paese sono 42 i morti, in Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi, allerta rossa ieri a Londra e in Galles dove sono state chiuse le scuole e gli uffici. È tutto per questa edizione, torniamo a mezzogiorno.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora dobbiamo, cominciamo perché qua è ora, e naturalmente dobbiamo salutare la nostra cara Antonella, che è venuta qua da un po' di tempo, non c'era, eh? Eccola invece, ora con noi.
1: E invece ci sono arrivata. Però non sento molto bene dalle cuffie, c'è qualche problema? Allora, dalla regia.
0: Dalla regia.
1: Ah, adesso sì, vi sento.
0: Perfetto, benissimo. Allora, che cosa ci dici oggi intanto per cominciare?
1: Allora, che vorrei portarvi notizie fresche.
0: Fresche,
1: vedo? Piacerebbero, notizie fresche. Di prima mano.
0: Anche perché questo sole.
1: era quello il senso.
0: Ho capito.
1: Certo.
0: Non subito però, dopo due secondi.
1: Sventagliamo un po' di notizie.
0: Intanto,
1: dici. Macerata si prepara a vivere una bellissima stagione lirica, mi sembra, no?
0: Oh, questo è bello, dici un po' questo.
1: Ho visto, davvero non ho molto seguito, però ho visto bellissimi manifesti, bellissime situazioni, mi sembra che questa sia un'occasione. E poi c'è il Nabucco, mi pare che quest'anno sia in cartellone il Nabucco, per cui è una delle mie opere preferite.
0: Ti piace, vero?
1: Moltissimo, ecco. Moltissimo, beh. Ma pensiero, insomma.
0: Tu per le opere se vai a questo, quello, eccetera.
1: Ma io sono una, come dire, sono rapita dalla magia dell'opera, perché un conto sì, è viverla lì nella bellissima compagine del Sferisterio, con una bellissima acustica, dove arriva esattamente tutta l'ensemble tra la musica e la recitazione. È un momento veramente bellissimo, l'opera è qualcosa di straordinario.
0: Ecco, dici ancora un po' qualcosa sull'opera per chi magari neanche l'ha provata, non lo sa, perché tante volte dicevo quasi ci vado anch'io, capito?
1: L'opera è la base della cultura su cui si basa il nostro risorgimento, ed è stata tanto, è il nostro impianto culturale su cui si basa proprio l'Italia unita. Perché attraverso le opere che furono scritte allora nacquero poi tutta una filosofia che si estendeva da Parma, dove appunto il più celebre Verdi, ma poi per tutti gli altri hanno unito attraverso la musica, e non solo si passavano cosiddetti pizzini, ma era anche un modo per parlare, per fare una rivoluzione attraverso l'arte, la musica e la cultura. Pensa che l'opera però, come maestro tra tutti quanti i suoi grandi autori d'opera, il primo e più importante che poi ha in qualche modo forgiato la costruzione proprio del melodramma, come si dice, dell'opera, è proprio il nostro conregionale, il grande maestro Rossini.
0: Ah, ecco,
1: pensate,
0: sì.
1: Di Pesaro. Pensate quando le Marche, no? Sempre ci stupiscono queste Marche, perché non ci conosce mai nessuno, poi siamo comunque depositari di moltissima conoscenza e alla base di molte altre cose che sono venute dopo.
0: Ma a questo proposito, cioè, noi sappiamo che abbiamo queste persone?
1: Ma sì, dai, diciamo di sì, forse lo diciamo su questa radio per i giovani, per le nuove leve, ma chi come noi è più grande di noi, certo che lo sa.
0: Tu dici di sì, eh?
1: Io spero.
0: No, perché tanti, sai, con le canzoncine vengono, eccetera. Poi quando è un po' più, la faccenda diventa, non so se si sa o no, ecco.
1: Lo so, il problema è che è molto difficile oggi poter veicolare anche delle notizie, perché sembra, no, al contrario, siamo tutti connessi, ma poi connessi con poca conoscenza.
0: È vero, vedo che anche la TV fa vedere le canzoni tante, le cose un po' così, le fa qualcosa, ma non proprio molto. Ecco.
1: Beh, il target degli ascoltatori o dei visitatori anche televisivi risponde a un mercato, no? E quindi il mercato ha delle precise leggi. Però ecco. Volevo far pensare una cosa, cioè noi siamo stati i primi in Italia, intendo, che attraverso il melò, attraverso la opera, attraverso la musica ha veicolato un concetto filosofico, politico, strategico, quale appunto è stata la nascita dell'opera. Però nel secolo breve, nel Novecento, la stessa impostazione, chiaramente con un altro tipo di musica, è avvenuto per l'Inghilterra e per i paesi anglosassoni. Pensate alla grande industria e la grande veicolazione del messaggio politico che ha avuto con la musica pop, con i Beatles, che hanno segnato appunto gli anni 60, i 60, ma poi anche con il rock prima negli anni 50 con gli States. Cioè si possono veicolare messaggi filosofici, politici, strategici su cui poi si interviene nel veicolare la massa e il pensiero attuale attraverso la musica. Ecco, questo i fini nostri, quelli del risorgimento italiano, erano molto nobili, perché significava creare uno Stato unito, l'Italia, e i fini invece, che sono nati dall'altra parte del mondo, in America, con la nascita appunto dei vari laboratori, sia cinematografici che musicali, beh, insomma, il fine era un pochettino diverso. È stato il capitalismo più scellerato e più becero, e quindi questo nulla toglie la grandezza del rock. Non voglio adesso fare una polemica, che non esiste, amo il rock. Però lo stesso sistema, volevo dire, che è stato fatto in Italia nella metà dell'Ottocento, nei primi dell'Ottocento, poi è stato fatto copia e incolla, ma con un altro valore, con altri valori, dai paesi, prima degli States e poi quindi anche del Regno Unito. Vedete la nascita dei Beatles, che però i Beatles comunque sono stati leggendari, grandi, ma poi è nato tutto un mercato. Pensate voi che quando ci sono state le Olimpiadi a Londra, non so se avete avuto modo di ricordare, di vedere, o anche durante i festeggiamenti dell'incoronazione della deceduta Elisabetta II, proprio c'è stata questa celebrazione di quanto l'industria discografica e di quanto l'immagine della musica per gli anglosassoni sia stata importantissima per legittimare una potenza economica, ma soprattutto filosofica. E pensate che noi stessi abbiamo avuto così poi l'ardire di lasciare il latino o le lingue latine e di prendere quella anglosassone. Se non ci fosse stata un'operazione dietro di costruzione attraverso la musica, forse non avrebbero mai avuto questo grande successo e questa legittimazione mondiale.
0: Certo, tu hai detto bene, queste cose sono molto molto importanti, però qualcuno dice: ma questa musica un po' di più non sempre la vogliono, eccetera eccetera. È vero oppure non è vero?
1: La musica non la vogliono, nel senso che non l'ascoltano, non piace.
0: Non ascoltano, non tutti, però che non è moltissimo ascolta, ecco.
1: Ma no, la musica è, pensate che ieri l'altro ad Ancona 60.000 persone erano ferme sotto il caldo da ore e ore per sentire un concerto di Vasco Rossi. Oppure ieri a Roma hanno fatto poi queste piazze. Infatti volevamo parlare con l'assessore al turismo di Roma per parlare di quanti eventi si stanno facendo proprio in nome della musica. La musica è proprio un grandissimo catalizzatore, ma soprattutto proprio per passare messaggi, piuttosto che non solo il mercato fine se stesso, ecco. Perché poi avrebbero più successo a periodi un cantante rispetto che un altro, un filone musicale rispetto che un altro? Perché c'è dietro una costruzione.
0: Ecco, c'è una costruzione. Questa è una bella cosa.
1: È bella, dipende dai valori che si vogliono portare avanti.
0: Che vuol dire esattamente?
1: Il potere, o chi decide il mercato, chi decide il potere, decide cosa far veicolare.
0: Ecco, tu hai dei soldi, no? Perché pare che ci voglia un po' di soldi su queste cose.
1: Ma allora, i soldi sono sempre il mezzo, non il fine.
0: Ecco, quindi ci devono stare, insomma, ecco. Cioè, si dicono, le belle sono belle, però anche i soldi devono starci.
1: Il mezzo è quello, certo, assolutamente. Non è che sto dicendo male adesso che i soldi non servono, ne abbiamo tutti bisogno, assolutamente. Non è il fine, però, neanche per queste grosse costruzioni di potenti.
0: Un'altra cosa che mi viene è quella: i ragazzi, i più giovani, ci sono su questo tipo di roba?
1: I ragazzi sono quelli più strumentalizzati, più usati, sia come consumatori finali che come costruzione mentale.
0: Cioè?
1: Beh sì, I giovani sono quelli che usufruiscono di più, sono i consumatori finali, ma sono anche quelli che poi sono l'oggetto di questa manipolazione a volte, no? Attraverso la musica. Pensate a tutti i testi delle canzoni, chiamiamole trip, rap, come volete, neanche so più adesso a che ordine grado vengono denominate queste ultime canzoni che sentono gli adolescenti. Pensate ai testi beceri, a volte inascoltabili, e a quanto poi vanno a martellare, ad incidere sulla psiche di giovani ragazzi.
0: Beh, ecco, sulle canzoni effettivamente è abbastanza più semplice, però sulle cose che dicevi adesso, poco fa, su quelle, la cosa un po' più...
1: Il concetto è lo stesso.
0: Sì?
1: Si veicola ciò che deve essere veicolato.
0: Cioè?
1: Non c'è poi una libertà musicale, come si pensa. Perché poi la gente che ascolta un certo tipo non trova un appeal, trova un certo tipo di mercato. Pensate a quanto in televisione si fanno grandissimi progetti sugli studios musicali. Pensate a quanti reality piuttosto che a giochi o quant'altro che ci sta intorno alla musica. E qual è il fine? Chi sceglie poi chi è che deve vincere piuttosto che deve perdere, piuttosto che, cioè, è tutto un discorso legato al potere.
0: Questo viene fuori dato anche ai bambini, ai ragazzi nelle scuole?
1: Ma che c'entra?
0: La scuola è un capitolo a parte,
1: ci sono i programmi scolastici che viene dato dal Ministero dell'Istruzione, e sicuramente lì c'è una conoscenza, un approccio alla conoscenza di base della musica, credo. La scuola è un'altra cosa.
0: No, perché io quando dai ragazzi, i bambini, anche quelli più grandini, dice: beh, io anche a scuola ho sentito queste cose, eccetera, eccetera. Quindi anche da lì un po' si può partire, no?
1: Assolutamente, sì. Non è che ti dico di no, dico soltanto che la scuola è un capitolo un po' più delicato, perché è ministeriale. Dovrebbe essere forgiato per tutti imparziale, a base di un codice deontologico molto più serio, che mi auguro sia fatto. Adesso non mi occupo di istruzione, quindi su questo, su come la musica viene portata all'interno della scuola, non si saprei dire. Per quello che mi ricordo io, che ha fatto mio figlio o altri, la scuola veniva detta con la musica proprio per la conoscenza della storia musicale e poi l'uso del suono, cioè l'approccio a uno strumento. Ecco. Questo veniva fatto, insomma, capito?
0: Sì, certo, non è che facesse chissà che cosa, però insomma cercare anche ai bambini far sentire, eccetera, qualcosa, questo sì. Poi quando sono grandi, alcuni se li ricordano, altri un po' meno.
1: Questo
0: succede, questo è fatto. Poi le Marche, tu hai detto le Marche sono un posto ottimo per la musica.
1: Beh, l'ho detto prima, se abbiamo una storia legata all'opera, la si deve al primo e più importante maestro di questi, che è stato appunto Gioacchino Rossini.
0: Ecco, esatto. Lo sappiamo?
1: Molti no, penso. Adesso le nuove generazioni non di sicuro. Ecco. Gioacchino Rossini di Pesaro, ecco. Sì. Però chi è praticamente dedito alla musica, sicuramente, certo che lo sa.
0: Antonella quanto tempo sente musica?
1: Guarda, quando sono piccola.
0: Come sei piccola? Sì. Eri piccola.
1: Da quando sono piccola, ho detto. Sì. Da quando sono piccola la dice lunga sul mio stato mentale, di quanto sia ancora giocosa e poco dedita alle regole, insomma, poco avvezza alle regole. Sì.
0: Ma che, su come che dici quello che più o meno fai, prendi di questa bella musica? Che qualcuno che...
1: Io ascolto di tutto, dalla musica italiana alla musica, di tutto ascolto, di tutto. Chiaramente anch'io sono venuta su al periodo, quello d'oro, dell'ascolto dei grandi mostri sacri del rock, però ascolto di tutto, e adesso purtroppo c'è l'incombenza dell'intelligenza artificiale, quindi viene costruito tutto in maniera molto fredda e non si riesce più bene a capire. Questo è un altro capitolo a parte ancora.
0: Ecco, spiega questo, che è importante questo.
1: Eh beh, certo, tutti i prodotti, sia audio video, vengono fatti attraverso l'ausilio dell'intelligenza artificiale, cioè l'uomo neanche serve più. Pensate tutto il discorso della cinematografia, dove vengono sostituiti addirittura tutti gli attori c'era qualche tempo fa una grande sciopero, una grande polemica, una grande diciamo battaglia che portava avanti Susan Sarandon, premio Oscar, più volte premio Oscar, proprio per questo, perché cercava di difendere l'operato, il lavoro, l'arte dell'attore.
0: E le musiche sono utili, no? Per le cose che ci sono, altre ci mettono un po' di musica, insomma. Su qualcosa che si parla o che succede, che dice, eccetera.
1: Sì, ma viene prodotta in maniera fredda dall'intelligenza artificiale, non dall'uomo, non dal compositore.
0: Ah, ecco, quindi è un po' diversa la cosa?
1: È completamente diversa, non c'è il lavoro dell'uomo. È
0: ecco, spiegasela un po', perché è importante.
1: È questo, cioè viene fatto tutto tramite algoritmo, non c'è più il lavoro dell'uomo, del compositore. Per intenderci, non c'è Ennio Morricone, un altro Ennio Morricone, non c'è più.
0: Ecco, quindi, quindi la persona che ascolta...
1: Non lo capisce, perché sente una musica bellissima, sente, ma tutto prodotto da un algoritmo.
0: Deve capirselo un po' da solo.
1: Non lo capisci.
0: Non lo capisci. Ecco, anche quella forse bisognerebbe dirle qualcosa, no?
1: A proposito di musica, vogliamo mettere qualche bella canzone molto friccicarella, molto musicale. Pensavo a qualcosa di molto leggero, dato che siamo così tediosi anche noi, a spolte anche un po' pallosi. E chiedevo alla regia se ci mette Dua Lipa insieme ad Elton John, che ci rifrigeriamo un po' pensando all'estate.
0: Ecco, questo penso che dopo sia anche la pubblicità. Vai con la...
1: Grazie, grazie Nazareno, grazie a tutti voi, buona giornata da Radio Nuova Macerata.
2: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via

delle Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo.

0: storica della Trebbiatura e degustazione dell'Oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, eccoci qua ancora con Antonella che ci sta raccontando belle cose. Abbiamo cosa vogliamo dire? Già tutto, no? Su quella sulla musica, mi pare.
2: Ah, non abbiamo detto nulla, abbiamo solo detto che la musica è musica e non deve essere fatta da un algoritmo. Questo abbiamo chiusato in questo modo.
1: Vuoi continuare oppure su questa cosa oppure altro?
2: Ma no, andiamo avanti, parliamo di altro, no? Vogliamo parlare di altro?
1: Certo, anche se
2: parliamo di altro.
1: Certo, per esempio, questa estate è così forte, perché questi giorni è forte col sole che c'è.
2: Ma questa estate è così, ogni estate è sempre calda e sarà sempre di più. Dicono gli scienziati che andiamo per il climate change davanti a un innalzamento di 1,5 gradi di temperatura, per cui ci squagliamo.
1: Ci squagliamo, non è un po' troppo questo?
2: Questo dicono, cioè, o uno fa finta di non sentirlo, però...
1: Quando verrà qualcuno che dice, beh, facciamo una cosa che diamo alla persona che può abbassare il sole o dare il più forte, ognuno lo fa come gli pare, si potrà fare un giorno?
2: Ci provano molto a questa cosa, ci provano molto, stanno facendo delle prove tecniche di trasmissione, rovinando tutto quello che è di naturale, l'innesto della stessa natura, e spesso poi si vede poi come la natura risponda, no?
1: Quello è vero, quello sì. Tu d'estate lavori?
2: A me l'inverno, l'estate, la stessa cosa, io non so neanche che significa le vacanze.
1: Ma dai, veramente?
2: Ma perché faccio quello che mi piace con passione.
1: Le cose importanti di questa estate, quali sono?
2: Sì, ci sono diversi appuntamenti che sto seguendo, a parte che vado in giro ancora per le piazze d'Italia con la concorrenza di Francesco D'Assisi, ma per il nostro paese, il mio paese Pollenza, come ogni anno in estate a luglio, i giovedì di luglio curiamo da 5 anni una rassegna che si chiama Il Nome Perduto.
1: Il Nome Perduto, mamma mia, dove è andata Fì?
2: È Il Nome Perduto perché è una ricerca sulla identità storica e culturale del nostro territorio. Quest'anno è dedicato alla parte più spirituale, più artistica, in quanto parleremo di Francesco D'Assisi, di Giotto e del dittico di Rambona, che è gelosamente custodito in Vaticano. Quindi abbiamo tre appuntamenti, poi li diremo anche nel corso dei nostri altri incontri. Abbiamo un appuntamento per il 16 luglio alle 21.30 al 23 luglio e a chiudere il 30 luglio sempre presso il chiostro della chiesa di Sant'Antonio e San Francesco a Pollenza.
1: E adesso però questo caldo voi mettete lì cerchiamo di far bene
2: la sera alle 9 e mezzo alla sera
1: fuori?
2: Sì, all'aperto.
1: Addirittura, sì. Siete ben fatti, insomma, sicuramente. Quindi anche d'estate, come dicevi tu, si lavora.
2: Ah, si lavora sempre, sì. Si lavora perché uno fa quello che gli piace. Ecco, io ho un lavoro che mi piace, quindi non è un lavoro per me.
1: Prima, mentre mi dicevi dove stai, ecco, il tuo dove stai, il paese dove stai?
2: È Pollenza.
1: Come? Dici qualcosa.
2: Le abbiamo parlato tante volte che abbiamo anche reso molta, molta noia ai nostri ascoltatori.
1: No, dici qualcosa, dai.
2: È un paese che è tra due fiumi e che ha corolla proprio tra due fiumi, tra il Chianti e il Potenza, e che vanta una storia antichissima, tanto che risponde insomma anche a tanti ritrovamenti archeologici che sono stati trovati.
1: D'estate si sta bene da quelle parti?
2: Sì, perché è un paese che ha avuto molti nomi prima di chiamarsi Pollenza. Tra questi 9 nomi, tra cui il periodo risorgimentale per molti secoli è stata Montemilone, poi però prima ancora si chiamava Pneventia, pensa, Pneventia perché è esposta a tutti i venti, per cui a Pollenza è vero, è caldissima come qua, però c'è sempre un po' d'arietta e quindi le passeggiate sotto i tigli sono qualcosa che consiglio, soprattutto di sera.
1: Pollenza perché? Cos'è? Che vuol dire Pollenza?
2: Pollenza dal nome latino polla d'acqua, proprio per questo fatto che è una città che allora era grande, sorgeva a mo' di cerchio come una polla d'acqua tra due fiumi. Era questo, insomma, intorno era circondata dall'acqua. Due fiumi.
1: Ah sì.
2: Tra Chienti e Potenza.
1: Chienti e Potenza.
2: Che in tempo degli antichi piceni era il fiume più importante e navigabile di tutta la penisola.
1: Dunque, una cosa che mi viene in mente, cioè, non so, tanti non lo sanno, com'è questo paese? Tu l'hai detto che l'hai detto già una volta, no? Però l'hai detto anche un po' prima. Però ecco, chi ci viene? Ti viene, vengono tante persone, che cosa ha per cercare che arrivano persone?
2: Ma le persone vengono innanzitutto perché è un po' la periferia verde di Macerata, no? Il paese più vicino è Pollenza. Il paese più vicino di tutti alla nostra città, alla nostra Macerata, è Pollenza, per cui è molto, come dire, è molto frequentata, in quanto tante persone sono venute a viverci, perché essendo così ci vogliono 8 minuti dalla piazza di Pollenza fino a Macerata. Quindi, voglio dire, molte persone hanno scelto di viverci, ecco. Offre molte cose, anche se non sembra, anche da un punto di vista attualmente di servizi, ci sono diverse integrazioni che sono state fatte da questa amministrazione comunale, portate avanti anche dal resto degli altri, insomma, molto importante, e che la vedono anche qualificata, per esempio uno sportello dei servizi sociali che riguarda con persone che hanno dei disturbi. Si parla molto oggi di disturbi psichici, mentali, di una vita stressante con problemi. C'è un'attitudine a poter capire i campanelli d'allarme, con anche a malattie di tipo neurologico, che possono essere prevenute. Quindi c'è un'accoglienza e un'attenzione al cittadino. Questo è un plauso che si fa, insomma, al nostro paese, a Pollenza. Ho parlato di questo perché in questi giorni è uscita questa comunicazione, questa notizia su tutti i giornali, che diceva che il numero di problemi e di disagi mentali in Italia è cresciuto in maniera molto molto forte, e che tutte le regioni sono un po' indietro. La nostra regione Marche invece, devo dire, ha risposto molto bene ed è organizzata meglio, ma questo anche credo sia dovuto anche al nostro passaporto sociale, nel senso che sociologicamente noi siamo, essendo stata una grande cultura anche contadina del vicinato, per cui ci prendiamo cura di chi sta vicino. Poi succedono casi limite, casi della cronaca, eccetera, però in linea di massima ancora c'è una rispondenza al vicinato, all'attenzione dell'altro.
1: Ecco, beh, questo

0: Esiste un mondo del volontariato molto importante, esistono molte persone che in maniera anche silenziosa fanno del bene, e questo è una cosa che si sente. E dunque abbiamo forse un attimo che la regia, ci chiamano da Roma, vediamo se riusciamo a...
1: Adesso noi stiamo qui, tu vedi un pochettino.
0: Io adesso metto in contatto con la regia,
1: esatto.
0: Che chiamerà.
1: Ecco, perfetto.
0: Un secondo, 23 75 75, ecco, è il nostro numero.
1: Ecco.
0: Regia.
1: Vediamo cosa ci dice.
0: Se la regia ci ascolta,
1: noi
0: gli diamo, possiamo metterci in contatto
1: se ci ascolta,
0: con qualcuno da Roma che ci chiama, un professore.
1: Ecco, vediamo se ci dici qualcosa.
0: Sì, la nostra regia, perché ci chiamano anche da fuori, vedi?
1: Ecco, quindi anche qui possiamo avere...
0: Ecco, abbiamo mandato il numero.
1: Eccolo qua, perfetto.
0: Regia ci sente?
1: Regia ci sente, vediamo se la sentiamo.
0: Sì. Non ha visto il numero, però la regia forse ha il telefono. Anche.
1: Ah, non l'ha visto?
0: No, non ha visto il numero.
1: Ma lo verrà fra qualche minuto? Forse sì, forse no.
0: Sì, ho mandato io.
1: Ecco, tu hai fatto quello che dovevi fare.
0: Io sì.
1: Quindi va benissimo, insomma. Senti, ma tu queste cose ogni tanto le vedi, le cerchi? Anche...
0: Ma io sono sempre un fermento, un enzima quasi.
1: Ecco.
0: Sono un enzima, quindi
1: raccontaci che è bello.
0: Sono in contatto con... sono una persona molto aperta, non chiedo mai niente in cambio e mi piace ascoltare, capire e conoscere. E quindi sono un po'... conosco molte persone, ecco, questo è un po'. Poi anche il mio lavoro, perché poi relazioni si fanno noiosa. Dovremmo essere in contatto, ma non ci risponde. C'è la segreteria, quindi probabilmente sta chiamando. Dovremmo essere in contatto. Riprova, ecco. Ci sta chiamando.
1: Vediamo, se ce la facciamo, ragazzi, ascoltiamo cose interessanti, se ce la facciamo. Allora, no, è bello questo. C'è questo che potrebbe
0: ci sta cercando con il professor Carlo Iovine, che è un insigne professore dell'Accademia Pontificia, ma anche della Crusca, e che è è un professore di medicina, è un chirurgo, un neurochirurgo, ma è anche il presidente dell'Accademia, che studia e poi assolve in qualche modo al compito di definire se c'è stato o no un miracolo da parte di un trasceso, di un essere che appunto è andato nell'altro mondo e che potrebbe essere un santo. E ha scritto diversi libri, tra cui quello importante, quello sul miracolo di Papa Wojtyła, di San Paolo.
1: Ecco, dici due.
0: Giovanni Paolo II. No, vorrei che lo disse lui, se riusciamo a trovare il professor Carlo Iovine in contatto. Siamo riusciti a parlare?
1: Purtroppo
0: no,
1: mi sa che è un po' difficile.
0: Qualcosa sta avvenendo, però vedo la nostra regia.
1: No, forse arriverà. Quindi c'è molti libri lui.
0: Si scrive molti libri ed è soprattutto a capo di questa. Credo che stia parlando, sì.
1: Sì, stanno cercando di
0: metterci in contatto, altrimenti faremo un'intervista in un'altra occasione.
1: Ah beh, certo, quello sicuro. Senti, tu hai detto che ha molti libri?
0: Ha scritto
1: molti libri?
0: Sì, sì.
1: Su che cosa?
0: Ho detto adesso sui miracoli che lui ha vivisezionato, ha studiato e ha capito.
1: Eh no, perché
0: lui è la firma della scienza che certifica che vi è stato un miracolo.
1: Ah sì? Ah beh, visto, il miracolo è andato bene.
0: Bella cosa, no? Stamattina parliamo di miracoli.
1: Ah no, i miracoli ci sono sempre, quindi...
0: Però vedo che ci sono problemi di connessione.
1: Questo può succedere, sai, a volte.
0: Ma faremo un'altra volta, un'altra intervista.
1: Sì, questi di collegamenti.
0: Non è un problema.
1: Tutte cose così. No, però è bello, visto che abbiamo avuto... quello dei libri, che diciamo
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, credo di sì. C'è in contatto il professor Iovine? Sì.
1: Ah, ci dice.
0: Pronto?
1: Sì.
2: Pronto. Sì.
0: Ma che piacere sentire una voce così bella, autorevole e prestigiosa questa mattina.
2: Grazie.
0: Noi siamo Radio Nuova Macerata, direttamente dal cuore di Macerata, ed è una realtà che nel nostro piccolo è veramente molto presente e molto attiva. Si cerca di fare informazione, si cerca soprattutto di fare cultura, ed è per questo che l'abbiamo disturbata mentre lei per le vie della capitale.
2: Mi fa piacere, perché mio padre, quando era piccolo, a 13 anni, stava nel collegio di Macerata.
0: Hai capito?
1: Che bello,
0: professore, quale collegio, se lo ricorda?
2: Ho dei ricordi di Macerata legati all'affetto per mio padre.
0: Carina, molto bella questa cosa.

0: Un saluto a suo padre.
1: Un saluto. Ma per chi non lo sapesse o si è messo solo adesso all'ascolto della nostra utenza, vogliamo dire che il professor Carlo Iovine è uno dei massimi esperti per quello che riguarda la parte scientifica, proprio, come dire, autorevole per certificare se vi è stato o no o meno un miracolo. Vogliamo parlare di questa cosa? Soprattutto di quello che lei ha fatto, cioè che ha scritto su...
2: Ufficiale del Dicastero delle Cause dei Santi in Vaticano.
1: Interessantissimo.
2: Quindi ho partecipato a varie guarigioni miracolose, come quella che ha portato la beatificazione Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, Carlo Acutis e tanti altri.
1: Ecco. No, ci dica lei, quello, so che lei scrive molto, ha fatto moltissimi saggi e cose scritte.
2: Beh, io ho raccolto tante esperienze che ho avuto in questi anni in un libro che si chiama Testimone di Miracoli tra Scienza e Fede.
1: Bellissimo.
2: E questo libro, per chi lo vuole avere, lo trova su Amazon facilmente. Testimone di miracoli, perché il nostro compito, quello della consulta medica fatta da 7 medici internazionali, di cui sono io uno dei,
1: sì,
2: dei 7, deve stabilire se una guarigione è scientificamente spiegabile oppure no. Se non è scientificamente spiegabile, e al giorno d'oggi si spiega quasi tutto da un punto di vista scientifico,
1: sì,
2: per la Chiesa questo vuol dire che è un miracolo.
1: E
2: io devo dire che ho visto delle guarigioni effettivamente inspiegabili. Io adesso non so quanto tempo ho per parlare.
1: Una decina di minuti che le diamo di tutto cuore. Ci piacerebbe sapere qualcosa sul miracolo.
2: Posso raccontare, per
1: sì,
2: esempio,
1: prego.
2: La guarigione definita da noi non spiegabile di Madre Te,
1: sì,
2: di un ingegnere brasiliano che ha portato alla santificazione Madre Teresa di Calcutta. E cioè questo, sì, ingegnere brasiliano aveva praticamente 8 ascessi cerebrali.
1: Madonna.
2: E nello stesso tempo un cervello gonfio ed era in coma. Lo portarono in sala operatoria per decomprimere il cervello. Nello stesso tempo, da giorni stavano pregando le suore di Madre Teresa per una sua intercessione, e anche la moglie dell'ingegnere. In sala operatoria, prima di aprire il cranio, l'ingegnere apre gli occhi e dice: come mai mi trovo qui? Il primario rimane scioccato, dice: fategli subito la risonanza magnetica. Io vedo la risonanza magnetica di prima, con gli ascessi cerebrali, con il cervello deformato, e quella subito fatta subito dopo, che è scomparso totalmente tutto. Il soggetto è tornato sano, in condizioni incredibilmente inspiegabili, e questo sicuramente è una guarigione non spiegabile, che per la Chiesa vuol dire miracolo.
1: Certo.
2: E oltre a questa, un'altra cosa incredibile con,
1: sì,
2: la quale discussi anche con Papa Francesco, perché lui fu un coautore di questo evento, fu un miracolo eucaristico avvenuto il 15 agosto del 96 a Buenos Aires,
1: sì,
2: quando un'ostia veniva calpestata, il parroco vide questa cosa, prese l'ostia e la mise in un calice dove c'era l'acqua. Dopo 20 giorni andò, vide che l'ostia si era come raggrumata in tessuto e il colore dell'acqua aveva assunto un colore rossastro. Chiamò il cardinale Bergoglio, allora non ancora papa, ma cardinale di Buenos Aires. E il cardinale Bergoglio disse: facciamo subito una spedizione di questo materiale alla Columbia University, dove c'è il più grande esperto anatomopatologo, il professor Zugibe.
1: Sì.
2: Il professor Zugibe esaminò questo materiale e disse ai sacerdoti che lo avevano portato: allora guardate, questo è tessuto cardiaco, muscolare striato, e il liquido è sangue AB, ricevitore universale, lo stesso sangue ritrovato
1: AB,
2: nel capitolo. Quando gli dissero che era praticamente un'ostia, cadde sulla poltrona pure lui, disse: non può essere, impossibile. Ripeté le analisi e riconfermò questo fatto, che era tessuto cardiaco muscolare. Quindi questo, pazzesco, è un miracolo eucaristico che è definito anche dalla scienza.
1: Certo.
2: Oggi scienza e fede si incontrano
1: molto,
2: sempre di
1: molto,
2: più.
1: Sempre di più. Sempre.
2: Il rapporto tra scienza e fede oggi è un rapporto sempre più stretto. Diceva Papa Giovanni, sì. Diceva scienza e fede sono due ali della stessa colomba.
1: Lo stesso Ratzinger scrisse Figli di Ratio, proprio con questo concetto.
2: Sì.
1: Esatto, ma è fantastico. E di Carlo Acutis, che così tanti giovani ci ascoltano.
2: Di Carlo Acutis, ecco, lui si interessò molto dei miracoli eucaristici, scrisse anche un volumetto, ed era un ragazzo che frequentava molto l'oratorio, frequentava molto i ragazzi, era un ragazzo normale come tanti altri,
1: certo.
2: Però aveva una grazia, perché delle volte bisogna avere una grazia particolare, per cui si comunicava tutti i giorni, riceveva l'ostia. Quando fu colpito da questa leucemia fulminante, sì, disse alla mamma: io fra tre giorni vedrò Gesù e sono felice per questo. La madre, che aveva solo questo figlio allora, rimase scioccata di quello che gli diceva.
1: Certo.
2: Sognò il figlio qualche anno dopo la sua morte, che gli diceva: avrai una coppia di gemelli. E dopo un anno e mezzo, due, la madre ebbe una coppia di gemelli che adesso sono anche,
1: sì,
2: grandi.
1: Sì.
2: E questa è la testimonianza che i giovani dovrebbero conoscere, quella,
1: infatti,
2: di Carlo Acutis, perché in un mondo come questo, in cui sono proprio i giovani quelli che soffrono di più di questa,
1: sì,
2: tecnologizzazione di tutto quanto, in cui manca un dialogo interpersonale vero come una volta, devono apprendere che bisogna ritornare ai valori profondi anche della fede.
1: Assolutamente. Professore, noi cogliamo l'occasione non solo per ringraziarla, ma davvero per invitarla ufficialmente nella nostra città, nella nostra terra, quale portatore dei testimoni.
2: Tornerei volentieri,
1: esatto,
2: quando organizzerete qualcosa.
1: Assolutamente, in autunno, quando più è fresco, perché sennò...
2: In autunno possiamo fare una bella
1: storia. Sì.
2: Avrò il piacere di rivedere questa città dove mio padre è stato dai 12 ai 15 anni.
1: Ecco. Quindi un po' dei nostri valori sono stati passati, nulla a caso mai, nulla a caso mai. Professor Carlo Iovine, la ringraziamo che in una giornata così
0: calda è stato così gentile.
1: Nazareno e io, Antonella, la salutiamo, la ringraziamo, una bellissima estate e che Dio
2: anche
1: la protegga.
2: A lei,
1: grazie
2: a tutti i collaboratori.
1: Grazie, grazie, no, di cuore. Grazie,
0: grazie
1: professor,
0: grazie.
1: Carlo Iovine, grazie.
0: Allora, adesso c'è quello della pubblicità e poi dopo torniamo.
1: Facciamo una chiosa. Esatto, e mettiamo anche un'altra bella canzone fresca, sempre di questa estate 2026.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Voleva?
1: Sì, pensavamo.
0: Amica. Cosa volevi sentire?
1: Ma qualcosa di carino, di fresco, che ci piaccia.
0: Allora,
1: italiano, magari.
0: Una bella canzone, ascoltiamola, via.

0: Paradiso.
1: E ci sembrava giusta questa canzone. Brava Gigliola che ci ha sta, scelto, vero? Dopo aver parlato di miracoli, viaggio verso il paradiso. Achille Lauro, Achille Lauro quest'estate 2026, ritornando alla musica con magnifici concerti che fa nella splendida Roma, en plein air, dove ogni sera o quasi, insomma, mezza Roma è là, insomma, a vederlo. Ma nei posti più belli, più significativi di Roma. Sì.
2: Ma tu a Roma ci vai spesso?
1: Ah sì, per lavoro spesso, insomma, più o meno.
2: Perché?
1: Sì. Sempre
2: dici,
1: meno,
2: dici,
1: però.
2: Dici.
1: Sempre meno.
2: Perché?
1: Ma no, per il mio lavoro, sempre. Tra cultura, relazioni e...
2: E dove vai quando vai a Roma? Dici,
1: a incontrare persone.
2: C'hai 5 minuti, poco più.
1: Ma va bene, no, facciamo subito. Ad incontrare persone che non dico e non svelo.
2: Non ce lo dici, niente?
1: Assolutamente no.
2: Perché questo?
1: Perché il mio lavoro...
2: Ah, dici che dopo qualcuno potrebbe...
1: Ma no, non posso proprio dirlo. Ci mancherebbe altro che dico sulla radio chi incontro, quanto e perché.
2: Non si può fare, insomma.
1: Certo che no.
2: Invece su Roma sì, però, dici qualcosa.
1: Ma su Roma sì, sempre più accaldata, affollata, in overbooking, pazzesco.
2: Sono stato anche io 8 anni, però insomma quando ero piccolo.
1: Ecco, io sto lavorando sempre, tu sai, per il turismo, per togliere queste città che vanno, scoppiano i turisti, e per veicolare invece un turismo diverso, che vadano a incrementare la vita nei piccoli centri che hanno tanto, tanto, tanto da raccontare. E quindi propongo sempre filosofia e storia di un'associazione che si chiama Slow Tourism. Vedete il sito slowtourism.it.
2: Questo mi piace molto, spiegami un po'.
1: Certo, ne avevamo già parlato anche un'altra volta.
2: Anche adesso.
1: Viaggiare lento, fermarsi e capire dove stai mettendo i piedi e capire perché in quel posto si chiama così, piuttosto che si vive così, piuttosto che c'è quella cosa da vedere colà. Significa assaporare lentamente uno stile di vita, ma anche una vacanza.
2: Ecco, vedi che è bello.
1: Certo,
2: questo.
1: Hai sentito, il professore si ricordava prima, quando nell'intervento, che il suo papà è stato a Macerata, perché ha trasmesso qualcosa che poi è passato a lui. E la stessa cosa è per il viaggiatore del terzo millennio. Se lentamente assapora un luogo, poi lo trasferisce anche a chi è accanto a lui. E quindi c'è il tramando della storia del luogo.
2: Tramando si chiama?
1: È un tramando.
2: È un tramando, ecco.
1: È un tramando.
2: È una cosa che non la sento molto io, questa voce, però come è nata questa qui?
1: Il tramando ha a che fare, dalla parola onomatopeica, è il passaggio di mano, che però avviene attraverso anche l'esercizio dell'oracolo, della voce, quindi è il passaparola, no? Però c'è questo tramando che è un po' un filo che collega un uomo a un'altra, una persona ad un'altra, una generazione a un'altra, e arriva fino a noi. Ed è un'arte anche questa, il saper raccontare, il saper capire, il saper passare.
2: Questa mi piace.
1: Veri.
2: Ma però trovarla è un po' difficile.
1: E ma ci torniamo adesso, perché l'umanità, essendo così, è un bivio, chi resiste vedrà e chi resiste lotterà per questo tramando.
2: Ecco, questo tramando, che è la prima volta che lo sento, per la verità.
1: Ma dai, no, dai.
2: E no, che ne so, io si vede che sono uno che non fa molto legale, insomma, però per questa cosa qui è una cosa bella, dopo ce la devi dire bene una volta. E ciao, preparati.
1: Il tramando.
2: Preparati, che così è importante.
1: Bene, scriveremo sul tramando. Ecco, una cosa positiva che può essere l'utilizzo in maniera positiva dell'intelligenza artificiale possono essere questi tramandi fatti vocalmente per passare leggende piuttosto che storie, piuttosto che narrazioni che altrimenti andrebbero perse.
2: Se uno, per esempio, adesso che sta ascoltando, no? Dice, ma io sto tramando, dove lo trovo? Tu che gli dici?
1: Ma cioè, avranno dentro casa delle nonne, delle mamme, delle persone più vicine che coltivano, soprattutto nelle nostre Marche, le nonne hanno sempre fatto il tramando delle leggende piuttosto che delle storie, degli indovinelli piuttosto che dei proverbi. Ecco, quella è una forma di tramando. Però io in questo caso lo applicavo al turismo, nel senso che il viaggiatore dello slow tourism è colui che parte, invece di andare nelle bellissime città d'arte oramai piene e strapiene, decide di andare in un paesino sperduto della Toscana, piuttosto che della Sicilia, piuttosto che anche della stessa Brianza, perché no, o nel Varesotto, che è molto bello per i laghi. E quindi decide di scegliere un piccolo centro, e quando è lì vivere a misura di quel centro, che è una misura molto lenta, molto, molto a misura d'uomo, no? Per cui no telefoni, no connessioni, no rumore, e si gode quello che offre quel centro e assapora in osmosi la storia antica che ancora resiste.
2: Antonella è grandissima, brava e al microfono ci deve stare ogni tanto con noi.
1: Come questo posso con tutto il cuore, ecco. Tutto il cuore.
2: Io ti saluto per adesso, salutiamo tutti.
1: Spero di non avervi annoiata e Antonella Ventura e Nazareno Tiberi vi danno l'appuntamento alla prossima volta, al prossimo giovedì, che mi pare dicono dalla regia che io sarò presente il 9 di luglio.
2: Ah, perfetto.
1: Già, abbiamo una, no, abbiamo una regista. C'è che è toppia, che sappiamo, che è top. Lei sì, io no.
2: Ciao Antonella, tante belle cose.
1: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: 32 morti, 700 feriti, il bilancio provvisorio delle due scosse di terremoto in Venezuela avvenute durante la notte italiana, decine di edifici crollati alla Guaira, cittadina a circa 40.000 chilometri dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi, la presidente Rodriguez dichiara lo stato di emergenza e riceve la solidarietà da molti paesi che si sono resi subito disponibili all'invio di aiuti. Anche il nostro paese valuta un sostegno immediato alla popolazione. È stato firmato questa mattina nell'auditorium del Museo dell'Ara Pacis a Roma dai responsabili delle religioni presenti in Italia il patto comune, la via italiana del dialogo, le religioni nello spazio pubblico per la coesione sociale, una tappa fondamentale del percorso che era partito nel 2023 quando i leader delle religioni si sono incontrati annualmente nella sede della Conferenza Episcopale Italiana, avviando la riflessione comune sulla necessità di essere nello spazio pubblico risorsa capace di tessere dialogo, comunione e pace. Ringrazio i presidenti delle Camere per aver assunto l'iniziativa di rendere onore alle donne e agli uomini che nell'Assemblea Costituente, in quest'aula della Camera, dove si svolsero i lavori, seppero dare forma alla libertà, alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica. Così stamane il presidente Mattarella nell'aula della Camera per le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. C'è una nuova vittima del caldo in Francia, un bambino di 3 anni è stato trovato morto ieri mentre era stato lasciato dai genitori in auto a Saint-Gratien nel paese. Circa 3.500 le scuole che sono rimaste chiuse, 10.000 hanno modificato gli orari concentrandoli nelle prime ore del mattino a causa del caldo torrido. L'ondata di afa ha colpito gran parte dell'Europa, collegabile a 212 decessi avvenuti in Spagna tra domenica e mercoledì. Secondo le stime dell'Istituto Pubblico, in Italia picco dell'ondata di calore atteso nel fine settimana. Ed è tutto per questo flash, torniamo con il radiogiornale delle 13.
2: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
3: Che risponde, insomma.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Ti nasconderai.
3: Sì, perché pensa, ha avuto un paese.

0: affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano, in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 70.

7 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buona estate 2026! Vivi l'emozione dell'arte da vicino. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via

0: parte l'ora d'unà delle Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Ortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Le Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
0: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. La conferenza permanente ha dato il via libera all'intervento di riparazione del danno locale della chiesa di Santa Maria della Porta a Macerata. L'edificio liturgico è situato all'interno del centro storico della città ed è il risultato della sovrapposizione di due chiese costruite in epoche differenti. La chiesa superiore, risalente alla metà del secolo XIV, è attualmente officiata. Si sviluppa in un'unica navata, terminante con un presbiterio a pianta rettangolare leggermente più stretto della navata. La chiesa inferiore, risalente al IX secolo, non è più utilizzata per finalità liturgiche ed è stata recuperata negli anni 60. Internamente è divisa in due navate separate da tre colonne in laterizio, sulle quali si scorgono antichi affreschi. Prevista la demolizione della pavimentazione esistente, smontaggio e recupero della pavimentazione originale sottostante in cotto, con eventuale reintegro insieme a molti altri interventi, per un costo superiore ai 737.000 euro. L'aeroporto di Ancona rafforza i propri collegamenti nazionali ed internazionali grazie all'accordo con le compagnie DAT Voli delle Marche ed IT Airways. La collaborazione permetterà ai passeggeri di raggiungere numerose destinazioni attraverso gli hub di Roma, Fiumicino e Milano Linate con un unico biglietto e bagaglio trasferito direttamente alla destinazione finale. La partnership consentirà di raggiungere fino a 73 nuove destinazioni tra l'Europa e il resto del mondo. L'intesa rappresenta per la Regione Marche una possibilità per migliorare la mobilità, favorire il turismo e sostenere lo sviluppo economico del territorio. L'obiettivo è offrire collegamenti sostenibili, affidabili e confortevoli per i passeggeri, offrendo servizi più efficienti e con maggiore accessibilità alla regione. 10 associazioni marchigiane si uniscono al CAFAM, coordinamento delle associazioni delle famiglie affidatarie delle Marche, per sostenere famiglie accoglienti e minori. L'accordo sarà presentato sabato 27 giugno a Macerata e sarà sottoscritto dalle associazioni Ecco tuo figlio, Famiglie per l'accoglienza, La Goccia, Comunità Papa Giovanni XXIII e molte altre. Tra le proposte figurano un tavolo regionale dell'affido, protocolli condivisi tra territori ed un supporto stabile alle famiglie dal punto

0: È stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. Il giovane è stato sorpreso martedì nel primo pomeriggio dal responsabile di un punto vendita all'interno del parco commerciale Corridomnia mentre tentava di sottrarre materiale elettrico. L'immediata segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha fatto scattare l'intervento sul posto di una pattuglia della stazione dei carabinieri di Monte San Giusto e di una del NOR sezione operativa. I militari intervenuti hanno accertato che il ventenne aveva occultato all'interno del proprio zainetto diversi articoli elettrici per un valore complessivo di più di 200 euro. L'area furtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. In occasione della giornata del rifugiato a Pollenza, l'associazione La Goccia ha organizzato sabato scorso un incontro con Claudio Concas, storico ricercatore all'Università Bicocca di Milano, che ha presentato il suo libro Voci dal Azaristan. Il ricercatore san benedettese è stato invitato dall'associazione maceratese per raccontare il percorso di una famiglia azara dall'Afghanistan alla provincia di Macerata attraverso i corridoi umanitari. L'ha intervistato per noi Simone Baroncia.
1: L'Azaristan è una regione centrale al centro appunto dell'Afghanistan dove è la casa degli Azara, sono le province Azara come Bamiyan, come Daikundi, come Ghazni, come Maidan Bardak. Ed è una regione geografica ma anche che porta dietro appunto una grande storia politica e di rivalsa, perché la storia degli Azara è sempre stata caratterizzata da discriminazione, esclusione sociale, marginalizzazione e genocidio. Quindi raccontare questa storia credo sia importante, perché è un tema troppo taciuto, poco conosciuto e che invece appunto ha una sua importanza e rilevanza sociale fondamentale.
0: I carabinieri della stazione di Porto Potenza Picena hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un ventenne residente a Civitanova Marche, ma di fatto domiciliato a Potenza Picena e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, con atteggiamento sospetto, si aggirava nel centro cittadino ed è stato così sottoposto a controlli più approfonditi. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish, 870 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività illecita, e un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Anche per quest'estate il comune di Treia conferma il proprio impegno riattivando il servizio di trasporto al mare nei mesi di luglio e agosto. Grazie alla collaborazione con Contram Mobilità sarà attivata una linea speciale che collegherà Treia alle località balneari di Porto Recanati e Potenza Picena, offrendo un'opportunità particolarmente utile a chi non dispone di mezzi propri per raggiungere la costa. Il percorso prevede 4 fermate nel territorio comunale: Borgo, Centro Storico, Porta Cassera, una a Passo di Treia e una a Santa Maria in Selva, con destinazione finale il mare. Al via venerdì, domani alle ore 21 all'Orto dei Pensatori di Macerata, il percorso estivo della stagione 2026 di Appassionata, raccolto sotto il titolo di Trame in consonanza. 3 appuntamenti accompagneranno il pubblico nei mesi estivi in un itinerario che unisce musica, paesaggio e luoghi d'arte. Ad aprire il percorso sarà il concerto Tra parole e note, un viaggio tra leader e melodies affidato al duo Ecos, formato dal mezzo soprano Marta Miccoli e dalla pianista Mario Reiner Zen. Il concerto è organizzato da Appassionata in collaborazione con il Comune di Macerata e l'Università degli Studi di Macerata. Biglietto unico 15 euro, ridotto under 30 5 euro. 3 giorni di sapori ma anche musica e intrattenimento nel cuore di Treia. Da domani a domenica 28 giugno Piazza della Repubblica ospiterà la 10ª edizione di Fermento, Festival delle Birre in abbinamento alla 59ª Sagra del Calcione e del Raviolo, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate treiese. L'evento proporrà un ricco programma con birre speciali, street food, spettacoli di artisti di strada e musica dal vivo, tutte le sere a partire dalle 21. A questo si aggiunge il gusto inconfondibile del calcione, che sarà tra i protagonisti di abbinamenti tutti da provare. Ad aprire il weekend domani saranno gli 883 volte Max, con uno spettacolo dedicato ai grandi successi della celebre band italiana.
2: Lo sport.
0: La maceratese ha appena affidato la guida tecnica dell'Under 19 nazionale a Pier Alvise Ruani per la stagione 2026-2027. Una scelta nel segno della continuità e della valorizzazione del lavoro svolto negli ultimi anni nel settore giovanile biancorosso. Mister

0: Ruani proseguirà infatti il percorso di crescita intrapreso con il gruppo di ragazzi che ha guidato nella scorsa stagione alla guida della formazione allievi, accompagnandoli ora nel passaggio alla categoria juniores nazionale. Figura di assoluta esperienza e di grande affidabilità, Ruani rappresenta da anni un punto di riferimento per la società biancorossa. Volley, la banca Macerata Fisiomed continua a costruire il proprio futuro puntando su giovani di talento e prospettiva. È ufficiale l'ingresso nel roster anche di Gabriele Ziglio, laterale veneto che chiude il reparto schiacciatori dei biancorossi dopo Frager, Andazzo e Plaschi. Un investimento importante da parte della società che conferma la volontà di lavorare su profili giovani e pronti ad intraprendere un percorso di crescita all'interno di un ambiente competitivo, tranquillo e ambizioso. Gabriele, veneto classe 2007, rappresenta pienamente questa visione. Un atleta determinato con alle spalle esperienze formative di livello, settore giovanile della Chione Padova, e una mentalità orientata al migliorarsi sempre.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dei quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali, mare poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 24-33 gradi. È tutto per questa edizione del GR, grazie per l'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Punto da cui guardi il mondo determina cosa riesci a vedere. Sembra ovvio, ma nella pratica lo dimentichiamo continuamente. Guardiamo tutto sempre dallo stesso angolo, con gli stessi occhi stanchi, e poi ci stupiamo se non troviamo soluzioni nuove.

C'è una scena bellissima nel libro che vi sto raccontando, o almeno ci provo questa settimana. Cosimo, ormai adulto, vive da anni sugli alberi. Nel bosco incontra una banda di briganti. Sono uomini duri, diffidenti, abituati a non fidarsi di nessuno. Lo vedono lassù tra i rami e non sanno cosa pensare. Uno gli chiede: «Ma tu cosa ci fai lassù?» E Cosimo risponde con tutta la calma del mondo: «Vedo». I briganti ci mettono un po' a capire, ma poi capiscono. Cosimo vede le strade di accesso al paese, vede dove ci sono le pattuglie, i carri, le finestre che si aprono e si chiudono. Vede tutto, perché è nel posto in cui nessuno pensa mai di guardare. Non è più intelligente degli altri, non è più bravo o più astuto, è semplicemente in una posizione diversa. E quella posizione gli regala uno sguardo che nessun altro nel romanzo possiede. Noi quasi sempre guardiamo dal basso, dalla stessa altezza di tutti, con gli stessi punti ciechi, le stesse abitudini di lettura della realtà, e poi ci stupiamo quando i problemi sembrano insolubili. Cosimo non ha questa limitazione, non perché sia speciale, ma perché ha scelto una posizione scomoda che lo obbliga ogni giorno a vedere le cose in modo diverso. Quante cose cambieremmo se cambiassimo anche solo per un momento il punto da cui le guardiamo? Scriveteci i vostri indizi, siamo curiosi di sapere dove siete arrivati. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi vi ha parlato di prospettiva. Da Antonio Torretti a tutto. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp 329-544-3270 per inviarci i vostri commenti, suggerimenti, eventualmente indizi, e noi ci sentiamo domani con un altro frammento di questo viaggio. Arrivederci!

0: In Blu 2000 News.
1: Devastante terremoto in Venezuela, almeno 164 i morti, quasi 1000 i feriti dopo le due scosse nella notte italiana. Firmato stamane il patto delle religioni, un'intesa, spiega il presidente della CEI, Cardinal Zuppi, capace di tessere dialogo e comunione tra le varie fedi presenti nel nostro paese. 80 anni fa iniziava il lavoro dell'Assemblea Costituente, alla Camera la cerimonia con il presidente Mattarella. Ancora una giornata all'insegna dell'APA, non accenna a diminuire la morsa del caldo in Europa. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Venezuela con il fiato sospeso dopo le due devastanti scosse, le più forti degli ultimi 125 anni. Un bilancio provvisorio parla di 164 morti e 1000 feriti, interi palazzi crollati, incendi dovuti a fughe di gas, quartieri privati della corrente elettrica. Lucia Ascione.
2: 7.2, 7.5 l'intensità delle due scosse che alle 18 ore locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi, hanno devastato un'ampia area del Venezuela per centinaia di chilometri intorno a Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione: palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. Impossibile azzardare primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma potrebbero non essere in grado di comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dagli altri paesi. Al momento non risulterebbe vittime nella comunità italiana tra le più popolose all'estero. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: È stato firmato stamane a Roma dai responsabili delle religioni presenti nel nostro paese il patto comune per la coesione sociale. Ci colleghiamo in diretta con la capitale, dove si trova Pierluigi Vito.
3: Un patto che è il punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il documento è stato firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese e prevede impegni che vanno dalla collaborazione per il bene comune su temi come pace, giustizia, carità, libertà religiosa, al contrasto ai pregiudizi, in particolare antisemitismo e islamofobia. Individuate anche azioni possibili come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, via allo studio.
1: E sull'intesa sentiamo le parole del Cardinal Matteo Zuppi, presidente della CEI.
4: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia, che è Europa.
1: Israele si è ritirato da una parte della zona cuscinetto del sud del Libano, ma la situazione nell'area resta ancora delicata. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Ultimo giorno di questo round di colloqui a Washington tra Libano e Israele per un negoziato che rimane in salita. Il segretario di Stato americano ha confermato che si sta discutendo sull'individuazione di aree specifiche in cui l'esercito israeliano inizierebbe a ritirarsi per fare subentrare quello regolare libanese con la supervisione americana. Ma Rubio ha subordinato l'operazione anche alla resa dei miliziani di Hezbollah, contrari ai negoziati, ancora seragliati in diverse località del sud del Libano, dove gli sfollati cominciano a tornare nonostante il pericolo di mine e ordigni inesplosi. E non sarà solo il fronte nord il tema dell'incontro del comandante americano di CENTCOM oggi a Tel Aviv, all'indomani delle dichiarazioni del premier israeliano Fino a quando sarò primo ministro non ci ritireremo dalla zona di sicurezza del Libano. Netanyahu ha fatto un paragone con la guerra a Gaza. Non volevano che entrassimo a Rafah. Ora controlliamo il 70% della striscia e stiamo strangolando Hamas. Ma essere strangolati sono soprattutto i 2 milioni di palestinesi che vivono ammassati in condizioni indegne. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Alla Camera la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi.
6: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
7: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento e i vertici istituzionali.
6: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
7: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: L'Europa ancora nella morsa del caldo, Marco Bergamaschi.
8: L'Europa resta nella setta del caldo torrido. In Francia, a Parigi, il termometro ha raggiunto i 40,3 gradi, superando quota 40 per la prima volta in un secolo e mezzo. Il primo cittadino della capitale parla di una situazione critica per i più vulnerabili. In 42 hanno perso la vita nel paese transalpino per annegamento mentre cercavano refrigerio. Ieri pomeriggio è morto anche un bambino di 3 anni mentre era solo in auto. Termometro fino a 39 gradi nel Regno Unito, a Londra allerta massima, in Belgio, a Bruxelles, battuto il record di 50 anni fa. 2 decessi in Spagna, in alcune regioni registrate punte di 44 gradi e mezzo. Oggi in Italia è bollino rosso in 17 città, 5 le vittime per le alte temperature, nell'Odigiano, nel Piacentino, nel Padovano e a Napoli. Si attende tra fine settimana e lunedì il picco dell'onda di calore. A Firenze, in pianura padana, gli esperti prevedono fino a 40-41 gradi, rispettivamente sabato e lunedì prossimi. Si tratta dei valori più alti attesi nel nostro paese. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: E salgono i consumi legati ai condizionatori, Giuseppe Caporaso.
9: Il caldo non dà tregua e allora tutti utilizzano il più possibile i condizionatori ma anche i refrigeratori, e sono così arrivati i blackout in alcune città italiane, interruzioni prolungate dell'energia elettrica per sovraccarico, per ora soprattutto nelle aree metropolitane di Milano, Torino e Napoli. Ma che cosa fare per limitare i danni da blackout in attesa del ripristino corretto dell'energia? Frigoriferi e congelatori devono rimanere chiusi, solo in questo modo potranno conservare il più a lungo possibile il freddo al loro interno, staccare possibilmente le prese di corrente degli apparecchi più delicati, limitare l'uso dei telefoni cellulari che non funzionano senza elettricità, se possibile è bene tenere in casa un power bank per la ricarica e poi conservare una torcia e delle pile di riserva. Sono solo alcuni accorgimenti per evitare il disorientamento, il caos in caso di blackout. Il primo passo è la segnalazione immediata da parte dei cittadini al distributore locale che si occupa della gestione della rete. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E in conclusione a Roma con le convivenze solidali per gli anziani, in diretta Marino Galdiero.
10: Buongiorno Ugo, in Italia ci sono oggi 9,3 milioni di persone sole, di cui 4,4 milioni hanno più di 65 anni. Il 79% degli ultra ottantenni che vivono da soli non hanno né figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte, 1 su 2 oltre i 75 anni vive da sola. Sono i dati dell'ultimo rapporto annuale dell'Istat che indicano come la situazione di vivere in Italia dopo una certa età non sia facile sia per la solitudine che quando arriva l'estate per il caldo. Per queste ragioni nascono le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello particolare di co-housing dove gli anziani non autosufficienti vivono in appartamenti con altri loro coetanei, massimo in 5, possono cucinarsi da soli, si fanno compagnia, mangiano insieme e hanno il supporto di volontari per quando devono fare una visita o semplicemente uscire. Con una parte della loro pensione pagano le spese mese. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio Vivo agli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. È tutto da Roma.
1: Grazie Marino Galdiero. Chiudiamo qui l'edizione delle 13 del GR. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oru. Stiamo leggendo da qualche tempo Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Sta accadendo qualcosa di molto molto particolare, quasi atteso da sempre alla fortezza Bastiani. Alla ridotta nuova è il principio di un'alba che sembra essere uguale a mille altre. Eppure da settentrione una piccola striscia nera sta avanzando, un segno sottile che si muove e che non può essere un'allucinazione. Da una condizione informe del vivere presso la fortezza si passa quindi improvvisamente all'eccitazione dell'avventura. L'avvistamento viene dato secondo il rigido ordine gerarchico e la voce narrante del romanzo lo sottolinea quasi con ironia. Ma anche alla fortezza notano quella vaga striscia nera che sta avanzando. Il primo ad accorgersene è il sarto Prosdocimo, che non crede ai propri occhi. Ricollega quella macchia a certi suoi vaneggiamenti di gioventù, quando il sogno dei Tartari gli si era conficcato dentro e l'avvenimento a cui stava assistendo non poteva che essere vero. Lo sguardo della narrazione poi si risposta presso la ridotta, dove la sentinella Andronico butta lì scherzando spavaldamente:

E sembra davvero una figura tragica, così combattuto tra l'illuminazione della gloria e la mistificazione della realtà. Uscendo dal suo ufficio è Matti che lo scuote con i suoi ambigui sorrisi, sussurrandogli: «Pare che ci siamo stavolta». Proprio lui, il cinico Matti, che non crede a niente, lo sta spingendo verso la decisione della guerra. Lo strazio del colonnello è indefinibile, ma come si può fare a credere a Matti? E fin qui siamo arrivati. Il colonnello stenta a prendere la decisione di spingere i propri soldati in guerra, anche perché hanno vissuto placidamente per tutti quegli anni vaneggiando di questo fantomatico scontro con i tartari, che sembravano un'entità quasi immateriale, mitologica. Adesso qualcosa si muove all'orizzonte. Riprendiamo la nostra lettura.

spedizione per delimitare il confine nel tratto di frontiera rimasto scoperto partì il giorno dopo all'alba. La comandava il gigantesco capitano Monti, accompagnato dal tenente Angustina e da un sergente maggiore. A ciascuno dei tre erano state affidate la parola d'ordine di quel giorno e dei quattro giorni successivi. Era ben improbabile che tutti e tre potessero perire. Ad ogni modo, il più anziano dei soldati superstiti avrebbe avuto facoltà di aprire la giubba dei superiori morti o svenuti, di frugare in un taschino interno, di trarne la busta sigillata contenente la parola segreta per rientrare nella fortezza. Una quarantina di uomini armati uscirono dalle mura della fortezza verso il nord, mentre stava nascendo il sole. Il capitano Monti aveva scarpe grosse con chiodi, simili a quelle dei soldati. Soltanto Angustina portava stivali e il capitano li aveva guardati con esagerata curiosità prima di partire, senza però dire niente. Scesero un centinaio di metri per i ghiaioni, poi piegarono a destra, orizzontalmente, verso l'imboccatura di una stretta valle rocciosa che si addentrava nel cuore della montagna. Camminavano da mezz'ora quando il capitano disse: «Con quei cosi lì», accennava agli stivali di Angustina, «farà fatica». Angustina non disse niente. «Non vorrei che si dovesse fermare», ripeté dopo un poco il capitano. «Le faranno male, vedrà». Angustina rispose: «Adesso è troppo tardi, signor capitano. Avrebbe potuto dirmelo prima, se è come dice». «Tanto», ribatté Monti, «sarebbe stato lo stesso. La conosco, Angustina, li avrebbe messi lo stesso». Monti non lo poteva soffrire. «Con tutte le arie che si dà», pensava, «ti farò vedere io tra poco». E forzava al massimo l'andatura, anche sui pendii più erti, sapendo che Angustina non era robusto. Il capitano disse: «Di solito viene giù un vento d'inferno da questa gola, ma oggi si sta bene». Il tenente Angustina tacque. «Fortuna anche che non c'è il sole», ripeté il Monti. «Si va proprio bene oggi». «Ma lei è già stato qui?» chiese Angustina. Monti rispose: «Una volta. Si doveva cercare un soldato Si interruppe perché dall'alto di un grigio muraglione incombente sopra di loro era giunto un suono di frana. Si udivano i tonfi dei macigni che esplodevano contro le rupi e rimbalzavano con selvaggio impeto giù per l'abisso tra fumate di polvere. Un rombo di tuono si ripercuoteva di parete in parete. Nel cuore dei dirupi la misteriosa frana continuò per qualche minuto, ma si esaurì nei fondi dei canali prima di giungere in basso. Tutti erano taciuti, in quegli scrosci di frana si era sentito una presenza nemica. «Con tutte le arie che ti dai, maledetto snob», pensava Monti, «ti voglio vedere fra poco».

pensò rivolto ad Angustina. Riprese subito la marcia, forzando ancor di più l'andatura, e gettava indietro ogni tanto brevi occhiate a esaminare Angustina. Sì, come lui aveva sperato e previsto, si vedeva che gli stivali cominciavano a tormentargli i piedi. Non che Angustina rallentasse il passo o atteggiasse la faccia a dolore, lo si capiva dal ritmo della marcia, dall'espressione di severo impegno segnata sulla sua fronte. Disse il capitano: «Sento che oggi andrei avanti anche per 6 ore. Se non ci fossero i soldati, va proprio bene oggi», insisteva con ingenua malizia. «Come va, tenente?» «Scusi, capitano», fece Angustina. «Che cosa ha detto?» «Niente», e sorrideva cattivo. «Domandavo come andava». «Ah, sì, grazie», disse Angustina evasivamente. E dopo una pausa per nascondere l'ansito della salita: «Peccato che...» «Peccato che cosa?» chiese Monti. «Peccato che non si possa venire più spesso quassù. Sono posti bellissimi», e sorrideva col suo tono di distacco. Monti accelerò ancora di più l'andatura, ma Angustina gli teneva dietro. Oramai erano entrati tra le rupi. Orrende pareti grigie si levavano a picco tutto intorno. La valle pareva che dovesse salire ad altezze inconcepibili. «Faremo una sosta più avanti», disse Monti, che lo teneva sempre d'occhio. «Ancora il posto non si vede, ma sinceramente non è mica stanco, no? Alle volte si è mal disposti. È meglio dirlo, anche se si rischia di far tardi». «Andiamo, andiamo», fu la risposta di Angustina. «Sa, dicevo così perché a tutti può capitare di essere mal disposti. Solo per questo, dicevo». Angustina era pallido, rivoli di sudore fluivano dal bordo del barretto. La giacca era completamente intrisa, ma serrava i denti e non cedeva. Sarebbe morto piuttosto. Intanto il sole si era levato e illuminava le cime più alte, senza però il fresco splendore delle buone mattine di autunno. Ora, in realtà, gli stivali cominciavano a fare un male d'inferno. Il cuoio mordeva il collo del piede. A giudicare dalla sofferenza, la pelle doveva essersi già rotta. Ad un tratto i ghiaioni cessarono e la valle sboccò in un breve pianoro con stentate erbette ai piedi di un circo di pareti. Da una parte e dall'altra si innalzavano in un intrico di torri e di spaccature muraglie di cui era difficile stimare l'altezza. Benché a malincuore, il capitano Monti ordinò una fermata e diede tempo ai soldati per mangiare. Angustina si sedette sopra un sassone con compostezza, sebbene tremasse al vento che gli gelava il sudore. Lui e il capitano divisero un po' di pane, una fetta di carne, del formaggio e una bottiglia di vino. Angustina aveva freddo, guardava il capitano e i soldati. Semmai qualcuno sciogliesse il rotolo della mantella per poterlo imitare. Ma i soldati sembravano insensibili alla fatica e scherzavano fra loro. Il capitano mangiava con avida compiacenza, guardando fra boccone e boccone una dirupata montagna sopra di loro. «Adesso io ho capito per dove si può salire», e faceva cenno alla parete incombente che finiva sulla cresta contesa. «Bisogna andare su dritti di qua. Abbastanza in piedi, no? Che cosa ne dice, tenente?» Angustina guardò la parete. «Ci sarebbe voluto molto di più tempo e occorreva affrettarsi. Quelli del nord erano favoriti perché si erano mossi per primi e dalla loro parte la strada era molto più facile». «Su di qua?» domandò Angustina. «Dritti su di qua, certo», ripeté il capitano. «Che cosa ne dice?» Angustina disse: «Tutto sta ad arrivare prima di loro». Il capitano lo guardò con manifesta antipatia. «Bene», disse. «Adesso facciamo una partitina». Trasse di tasca un mazzo di carte, distese sopra un sassone squadrato la sua mantella, invitò Angustina a giocare. Poi disse: «Quelle nubi, lei le guarda in un certo modo, ma non abbia paura. Non sono nubi da cattivo tempo quello». E rise.
chissà perché, come se avesse fatto uno spiritoso scherzo. Cominciarono così a giocare. Angustina si sentiva agghiacciato dal vento. Mentre il capitano si era seduto fra due pietroni che facevano da riparo, lui prendeva l'aria in pieno nelle spalle. «Questa volta mi ammalo», pensava. «Ah, questa è troppo grossa per lei!» gridò. Letteralmente urlò il capitano Monti senza preavviso. «Per Dio, lasciarmi così un sasso!» «Ma lei, caro tenente, dove ha la testa? Continua a guardare in su e non bada neanche alle carte!» «No, no!» rispose Angustina. «Mi sono sbagliato!» e cercò di ridere senza riuscirci. «Dica la verità!» fece il Monti con trionfale soddisfazione. «Dica la verità! Quei cosi lì le fa male! L'avrei giurato fin dalla partenza!» «Quei cosi lì? I suoi bei stivali!» «Non sono per queste marce, caro tenente! Dica la verità, le fanno male!» «Mi danno noia!» ammise Angustina con un tono di disprezzo, per dire che lo disturbava il parlarne. «Mi hanno dato noia, effettivamente!» rise contento il capitano. «Lo sapevo io!» «Guai a mettere gli stivali su per i ghiaioni!» «Guardi che ho messo giù un re di spade!» avvertì gelido Angustina. «Non ha da rispondermi?» «Sì, sì, mi sbagliavo!» fece il capitano, sempre lietissimo. «Gli stivali!» Gli stivali del tenente Angustina in verità non tenevano bene sulle rocce della parete. Sprovvisti di chiodi, essi tendevano a scivolare, mentre gli scarponi del capitano Monti e dei soldati addentavano solitamente gli appigli. Non per questo Angustina rimaneva indietro. Con moltiplicato impegno, benché fosse già stanco e il sudore gelato addosso gli desse pena, riusciva a seguire da presso il capitano su per la rotta muraglia. La montagna si rivelava meno difficile e ripida di quanto non apparisse a guardarla da basso. Era tutta solcata da cunicoli, da spaccature, da cornici ghiaiose e le singole rocce scabre per innumerevoli appigli ai quali ci si attaccava agevolmente. Man mano che l'abisso aumentava sotto di loro, sembrava sempre più allontanarsi la cresta finale, difesa da un giallo muraglione di piombo, e sempre più velocemente si avvicinava la sera, benché uno spesso soffitto di nubi grigie impedisse di valutare la residua altezza del sole. Cominciava pure a fare freddo, un vento cattivo saliva dal vallone e lo si sentiva ansimare entro le crepe della montagna. «Signor capitano!» udì a un certo punto gridare dal basso il sergente che chiudeva la marcia. Il Monti si fermò. Si fermò Angustina, poi tutti i soldati fino all'ultimo. «Che cosa c'è adesso?» domandò il capitano. «Sono già sulla cresta quelli del nord!» gridò il sergente. «Sei matto! Dove li vedi?» ribatté il Monti. «A sinistra, su quella selletta, subito a sinistra di quella specie di naso!» C'erano, infatti. Tre minuscole figure nere spiccavano contro il cielo grigio e stavano visibilmente muovendosi. Era evidente che avevano già occupato il tratto inferiore della cresta e con ogni probabilità sarebbero arrivati in cima prima di loro. «Per Dio!» fece il capitano con un'occhiata rabbiosa verso il basso. Poi ad Angustina. «Almeno la cima bisogna che l'occupiamo noi! Poche storie, se no stiamo freschi col colonnello!» «Bisognerebbe che quelli si fermassero un poco», fece Angustina. «Dalla selletta alla cima più di un'ora non ci impiegano. Se non si fermano un poco, noi arriviamo dopo per forza!» Il capitano allora disse: «Forse è meglio vado avanti io con quattro soldati, in pochi si fa più presto. Lei venga dietro con calma, oppure aspetti qui se si sente stanco.» «Ecco dove voleva arrivare quella carogna», pensò Angustina. «Voleva lasciarlo indietro, per fare bella figura soltanto lui.» «Signor sì, come comanda», rispose. «Ma preferisco venire su anch'io. Rimanere fermi si gela.» Il capitano, con quattro dei soldati più svelti, ripartì dunque come pattuglia di punta.
Angustina prese il comando dai rimanenti e inutilmente sperò di poter tenere dietro Almonti. I suoi erano troppi. La fila, forzando l'andatura, si allungava smisuratamente, tanto che gli uomini si perdevano completamente di vista. Angustina vide così la piccola pattuglia del capitano sparire in alto dietro grigie mensole di roccia. Per un pezzo sentì le piccole frane di ghiaia che essi producevano nei canali, poi neppure più quelle. Anche le loro voci finirono per dissolversi nella lontananza. Ma intanto il cielo si faceva cupo, le rupi attorno, le pallide pareti dall'altra parte del vallone, il fondo del precipizio, avevano una tinta livida. Piccoli corvi volavano lungo gli aerei spigoli emettendo strida. Parevano chiamarsi l'un l'altro per pericoli imminenti. E qui ci fermiamo per oggi. L'avanzata della formazione della Fortezza Bastiani sta procedendo per raggiungere il contingente degli invasori, dei nemici che credono di aver visto all'orizzonte. Vedremo domani cosa succederà. L'appuntamento è sempre alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu. Mi raccomando, non mancate. Ciao.

0: delle Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Venezuela il paese è sconvolto da un violento terremoto. Due fortissime scosse ravvicinate di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito poco dopo le 18 di ieri ora locale diverse aree del paese, soprattutto nell'ovest e nel nord. Hanno causato danni enormi in più località, decine di palazzi crollati. La presidente Rodriguez aggiorna 164 il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, delle vittime, 10.000 le persone disperse, e si continua a scavare fra le macerie. Altre 20 scosse di assestamento. Al momento non risultano italiani coinvolti. La Farnesina fa sapere che sono in corso verifiche. I responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma oggi un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. A firmare il documento a nome della Conferenza Episcopale Italiana è stato il presidente, il cardinale Matteo Zuppi. La Costituzione fu solenne patto di fraternità, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso in Parlamento in occasione degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Ascoltiamo dei passaggi del discorso del Capo dello Stato.
2: L'esperienza di 80 anni ha dimostrato la rilevanza di quella scelta. Si affermavano i diritti sociali. La crisi di civiltà indotta dalle nefaste dittature novecentesche sollecitava una chiara presa di posizione, l'opzione per una Costituzione personalista, con il primato della persona rispetto allo Stato. Sarebbe stata una delle caratteristiche proprie alla Costituzione italiana, quella di voler essere anche una carta di valori, di avviare un processo per la loro attuazione con le norme definite programmatiche. Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini, la Repubblica è di tutti.
1: Non è fattibile il pagamento nello stretto di Hormuz, così lo ha ribadito il segretario di Stato americano Ruby dal Bahrain, dove è in corso un incontro con i paesi del Golfo, e il prezzo del petrolio scende sotto i livelli precedenti all'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran grazie alla ripresa del traffico nello stretto. Il prezzo del barile oggi è oltre i $72. Il caldo, la morsa dell'afa continua in Europa, in Italia oggi bollino rosso in 17 città, lunedì ci sarà il picco, la Spagna in ginocchio, oltre 212 decessi fra domenica e mercoledì, mortalità in aumento anche a Parigi, in Francia trovato morto in auto un bimbo di 3 anni, caldo record anche in Germania e Gran Bretagna. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta
4: Ora Musica.

0: Tutti i giorni a quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche. A condurre questo spazio ci sono io, Riccardo Pellegrini, ben trovati in questo giovedì. Allora, siamo pronti, i nostri ospiti oggi saranno in Lost Station dal Piemonte, più tardi, perché adesso c'è un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1980.

0: Reggae Night, Jimmy Cliff, oggi ad aprire Ora Musica. Ci siamo immersi nel reggae di Jimmy Cliff con questo pezzo che ci ha riportato nel 1983. È tempo di novità, 6 su 6 è il singolo firmato Piuma.
1: Ora so che tu crollerai.

0: Le interviste di Ora Musica ci riportano in Piemonte, esattamente andiamo ad Alba e troviamo i Lost Station che sono tornati con un nuovo singolo. Abbiamo Alessandro, voce della band. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, ben trovati, ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, è uscito il nuovo singolo Day by Day, come ci racconti questa nuova produzione?
1: Questo è un singolo, il primo singolo che poi sarà l'incipit appunto per altri brani che pubblicheremo durante quest'anno, dato che abbiamo appena stipulato un legame, un contratto con l'etichetta La Grande Onda, che ci appoggerà per questa distribuzione durante e questo brano è un brano che parla di emotività, di fragilità di una persona che appunto si crea questi scudi per proteggersi dal mondo esterno, e questo individuo, che nel nostro caso sarebbe il protagonista, che cerca di aiutarla, vuole provare ad entrare in questo mondo fragile, però appunto utilizzando una certa cautela, una certa calma e delicatezza per non danneggiare l'altra persona. E quindi
0: tocchi un bel argomento questo pezzo qua, perché è una cosa di grande attualità, purtroppo, aggiungo, questo trovare il modo di difendersi da quello che c'è fuori. Mi vengono in mente tutti i ragazzini che sempre di più si chiudono nelle camere col computer, contatti zero.
1: È un tema molto attuale, esatto, come dici anche tu, è un tema che sarà sempre attuale, quindi avessimo suonato questa canzone 10 anni fa o se la suoneremo fra 10 anni, sicuramente il tema sarà sempre ricorrente.
0: Sarete in giro quest'estate a suonare?
1: Sì, abbiamo delle date già in programma. Ad esempio venerdì suoniamo ad Alba all'Art Café, che è un locale di Corso Piave, e poi suoneremo al Maglio Rock di Torino, e poi siamo stati selezionati tra l'altro da pochissimo ieri pomeriggio alle finali del contest Sanremo Rock, quindi ci sposteremo in località Marine a luglio, e poi abbiamo ancora la Morra, e a settembre saremo poi a Montà alla festa di Montà.
0: Bene, c'è un po' di fermento, insomma. Noi adesso,
1: esatto, qualcosina,
0: andiamo ad ascoltare Day by Day. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire i Lost Station attraverso i social.
1: Assolutamente, noi siamo su Instagram, la pagina più attiva, ci chiamiamo Lost Station Music, quindi lì potete avere tutti gli aggiornamenti sulle date, sulle uscite dei brani e i vari collegamenti alle piattaforme dove siamo iscritti. Poi appunto abbiamo anche Facebook, siamo su TikTok, quindi
0: un po' ovunque,
1: su parecchi social conosciuti. Tutto ciò che conoscete noi ci siamo all'interno.
0: Lost Station Day by Day, andiamo ad ascoltare il brano. Alessandro, grazie, salutaci anche gli altri Lost Station.
1: Grazie mille a voi, lo farò, ciao.

0: dal Piemonte, esattamente da Alba. Oggi nello spazio interviste di Ora Musica c'erano i Lost Station e questo era il loro singolo Day by Day.
1: Ora Musica.

Non me voglio innamorare, ma tu m'ha fatto innamorare. Un Davide De Marinis inedito in questo singolo, un Davide De Marinis folcloristico, dialettale, insieme ad Asia in L'amore è una follia, tra le novità dell'estate targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ancora un paio di cose prima di salutarci. Ad alta rotazione, Reset, firmata Virtual Sound Tour.

musica Virtual Sound Tour, il singolo per l'estate si chiama Reset. Andiamo a chiudere la puntata con Federica Abbate, Superman.

0: Superman di Federica Abbate. Oggi chiude Ora Musica. Io vi ringrazio per l'ascolto. Vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica, il mio profilo Instagram, cercate in quel caso Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. E in radio ci si ritrova domani, venerdì, per altre novità indipendenti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
8: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
9: Primo piano oggi sulla giornata del rifugiato che si è appena celebrata a Pollenza con l'associazione La Goccia, che ha organizzato sabato scorso un incontro con Claudio Concas, storico e ricercatore all'Università Bicocca di Milano. Concas ha presentato il suo libro Voci dall'Azaristan. Il ricercatore sanbenedettese è stato invitato dall'associazione maceratese per raccontare il percorso di una famiglia Azara dall'Afghanistan alla provincia di Macerata attraverso i corridoi umanitari. Con un percorso che intreccia ricerca accademica, lavoro sul campo e impegno diretto accanto ai rifugiati, Concas ha contribuito a far emergere una storia complessa e spesso ignorata, segnata da persecuzioni, resistenza e identità in trasformazione. Nel 2022 Concas ha pubblicato un volume dedicato a questi temi e oggi è impegnato nella realizzazione di un documentario che si propone di restituire voce ad una comunità dispersa ma tutt'altro che silenziosa. In questa intervista realizzata dal nostro Simone Baroncia, Claudio Concas ci accompagna in una riflessione che parte dall'Afghanistan contemporaneo e si allarga alle questioni geopolitiche, per poi entrare nel cuore della storia degli Azara, della loro diaspora e del significato di raccontare oggi una memoria ancora troppo spesso trascurata.
10: Che cos'è l'Azaristan?
11: Allora, l'Azaristan, come dicevo prima, è una regione centrale al centro appunto dell'Afghanistan, dove è la casa degli Azara, sono le province Azara come Bamiyan, come Daikundi, come Ghazni, come Maidan Bardak. È una regione geografica ma anche che porta dietro appunto una grande storia politica e di rivalsa, perché la storia degli Azara è sempre stata caratterizzata da discriminazione, esclusione sociale, marginalizzazione e genocidio. Quindi raccontare questa storia credo sia importante, perché è un tema troppo taciuto, poco conosciuto e che invece appunto ha una sua importanza e rilevanza sociale fondamentale.
10: Come mai questa passione da studioso per la storia?
11: Io ho sempre avuto una passione forte per la storia, e poi perché ho conosciuto un ragazzo Azara quando ero giovane e conoscendolo mi ha instillato questo dubbio sul perché accadessero queste cose in Afghanistan e quindi agli Azara, e quindi ho scelto di approfondire l'argomento ed è diventato un

0: Ma si diceva appunto anche della contrapposizione dei colori, del nero, il total black dei talebani contro invece un complesso di colori e di comunicazione artistica più sgargiante degli Hazara, ecco.
1: Gli uomini Hazara come considerano le donne?
0: Hanno sicuramente una considerazione di genere rivoluzionaria, lo direi, per il contesto afghano, ma anche del centro Asia. E le donne Hazara sono donne appunto che partecipano, che studiano, che vogliono studiare, soprattutto in questo momento in cui è impedito uscire di casa anche da sole. Le donne Hazara sono pioniere di una rivoluzione del pensiero anche rispetto appunto ai diritti di genere, e gli stessi uomini Hazara supportano molto appunto le proprie donne nel costruire appunto percorsi di parificazione.
1: Questa percezione degli Hazara si è perpetuata tra secoli oppure
0: sì.
1: Dipende dall'invasione russa?
0: No, è una persecuzione che nasce purtroppo da ben lontano. I primi segni di razzismo etnico contro gli Hazara ci sono già dalla seconda metà del Settecento, ma la persecuzione vera e propria poi inizia con l'arrivo di Abdurrahman Khan, che è l'emiro afghano di fine 800, che stermina il 62% della popolazione Hazara. Quindi è una persecuzione che si è evoluta, ma che nonostante si sia evoluta e siano cambiati i protagonisti, anche in quel caso le vittime rimangono sempre gli stessi, gli Hazara.
1: E noi europei che ne sappiamo di questa vita nell'Afghanistan?
0: Ne sappiamo poco, ne sappiamo molto poco, però possiamo saperne di più, perché comunque ci sono tutti gli strumenti e i mezzi per poter conoscere, per poter capire, per poter arrivare a condividere anche esperienze con persone che sono qui. Oggi è la giornata del rifugiato, quindi molti Hazara sono rifugiati e possono raccontare la loro storia al mondo, a noi in Europa, e possono farci capire cosa vuol dire effettivamente resistere ed essere resilienti.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

delle Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Ortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria

0: storica della Trebbiatura e degustazione dell'Oca.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Marche. Infinita cultura.
4: Ben ritrovati e ben ritrovate, cari amici e cari amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi, per la nostra rubrica con i vari appuntamenti. In particolare vi ricordo in questa nostra puntata due edizioni di rassegne promosse dall'AMAT. L'undicesima edizione per Villa in Vita Fermo Festival 2026 e l'altra rassegna invece a San Benedetto del Tronto, Nel cuore, nell'anima, ritratti d'autore in musica e parole. Ma iniziamo con l'undicesima edizione di Villa in Vita Fermo Festival 2026. Questa rassegna è promossa dal Comune di Fermo e dall'AMAT con il contributo di Regione Marche e MIC. Ecco i cinque appuntamenti in programma nello splendido scenario di Villa Vitali a Fermo dal 16 luglio al 7 agosto 2026. E partiamo con giovedì 16 luglio alle ore 21:15 andrà in scena Non hanno un dubbio con Luca Bizzarri. Sabato 25 luglio alle ore 21:15 Edoardo Leo, accompagnato dalle improvvisazioni musicali di Yonis Bashir, sarà il protagonista del monologo Ti racconto una storia, letture semiserie tragicomiche. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:15 andrà in scena Shakespeare and Me di e con Andrea Pennacchi, musiche dal vivo di Giorgio Gobbo. Lo spettacolo è in collaborazione con Proscenio Teatro nell'ambito di Shakespeare nel Parco. Domenica 2 agosto alle ore 21:15, in collaborazione con Civitanova Danza Festival 2026, Ramin Bahrami e Roberto Zappalà e la compagnia Zappalà Danza si esibiranno uno spettacolo, anteprima nazionale dal titolo Bach Dance Concert. Venerdì 7 agosto alle ore 21:15 concluderà questa rassegna Daniele Silvestri, che si esibirà in un live acustico. L'altra rassegna che invece vi propongo oggi è quella legata invece alla città di San Benedetto, che si inaugura proprio il 5 di luglio. La manifestazione dal titolo Nel cuore, nell'anima, ritratti di autore in musica e parole prevede 4 appuntamenti. Ecco, vediamo questi 4 appuntamenti. Domenica 5 luglio il critico musicale Gino Castaldo e la conduttrice Emma Socolma saranno i protagonisti di 80 contro 90, una serata di sfida tra due decenni. Martedì 14 luglio Pacifico porterà invece scena un omaggio ad una indimenticabile artista con Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni. Le parole, la musica, con Elisa Parmigiani, voce, Carlo Gaudiello al pianoforte, regia di Gabriele Russo. Martedì 21 luglio Federico Buffa e Cesare Pomarici saranno i protagonisti di Il futuro è tra mezz'ora, le ultime 48 ore di Lucio Dalla, con Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi alla chitarra e voce. Venerdì 31 luglio concluderà la rassegna Stefano Fresi, che porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André. Spettacolo scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi. Sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce e sax, ed Egidio Marchitelli. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Okay.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Nuova.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando al 25 giugno del 1967, perché il mondo per la prima volta nella sua storia diventava un posto più piccolo. E la tecnologia che tanto ci piace raccontare ci ha messo tanto del suo, scrivendo una bella pagina di storia, ma andiamo con ordine. Londra, Abbey Road, già all'epoca un'istituzione, no? Cioè, non è un caso che i Beatles abbiano una delle loro foto più famose proprio sulle strisce pedonali fuori ad Abbey Road. Studio 2, gli studi di registrazione, no? Dentro lo studio 2. Fuori c'è l'estate, 1967, l'estate della psichedelia, dei colori che esplodono, no? La musica, ma dentro lo studio c'è quella tensione elettrica quando sta per succedere qualcosa di grande. Poi i tecnici in camice bianco, telecamere enormi, cavi enormi pure, no? Che serpenti che correvano sul pavimento, monitor accesi, tutti pronti proprio per parlare coi satelliti. Tre satelliti commerciali lanciati in orbita geostazionaria che, sai, quelle parole che fino a pochi anni prima erano dei romanzi di fantascienza, capito? O qualche esperimento governativo, Intelsat primo, Intelsat secondo, nomi freddi di metallo, però quella sera quegli stessi satelliti lì servivano per fare una piccola magia di tecnologia, collegare per la prima volta nella storia l'umanità in tempo reale. 19 nazioni collegate contemporaneamente, dal Giappone al Messico, dall'Australia all'Europa, 400 milioni di persone, che era un quarto della popolazione mondiale di allora, tutti sintonizzati sullo stesso programma. La prima vera mondovisione. Il programma si chiamava Our World ed ogni paese doveva mostrare il meglio di sé, insomma, no? Un pezzettino della propria cultura, dell'eccellenza in diretta. Un evento che oggi, abituati allo streaming 4K dal telefonino, sembra veramente archeologia, no? Ma in quel momento è come se il mondo avesse improvvisamente scoperto di avere una stanza sola, un unico soffitto, un'unica antenna che lo teneva insieme. E la BBC, quando deve scegliere chi doveva rappresentare il Regno Unito, non c'ha dubbi, no? Chiama i Beatles, che sono seduti dentro gli Abbey Road Studios, Studio 2, in mezzo a un mare di amici, no? Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Marianne Faithfull, tutti lì a fare i cori, a lanciare i coriandoli, capito? Un'atmosfera a metà tra una festa e il lancio dell'Apollo 11. Spia rossa della diretta che si accende, e in quel preciso istante, mentre 300 e passa milioni di persone guardano lo schermo in bianco e nero, parte quel rullo di tamburi, no? I fiati, there's nothing you can do that can be... A battezzare un'epoca, la voce di John Lennon. Cioè, la BBC aveva chiesto ai Beatles un pezzo semplice, un messaggio che potesse essere capito dappertutto, a prescindere dalla lingua, da Londra a Tokyo. E loro se ne escono con All You Need Is Love, paparabara, cinque parole che sarebbero diventate il manifesto di una generazione che stava vivendo col terrore della guerra atomica, il Vietnam che stava succedendo. C'era anche l'Italia, perché sul programma nazionale, che era la Rai 1 di oggi, all'epoca, è andato in onda Il Nostro Mondo, col titolo tradotto Italia, una delle 14 nazioni protagoniste che hanno trasmesso e prodotto contenuti in diretta per l'evento. C'era un collegamento con Tuscania, nel Viterbese, un grandissimo Franco Zeffirelli impegnato con le riprese di Romeo e Giulietta, quindi il mondo intero a sbirciare dietro le quinte del cinema italiano in tempo reale. E poi c'era l'eccellenza sportiva, prima che scoppiasse la febbre del calcio, perché il secondo collegamento italiano è stato con il circolo ippico di Castellazzo di Bollate, Milano, coi fratelli Piero e Raimondo D'Inzeo, miti della cavalleria e dello sport olimpico azzurro, che mostravano al pubblico la classe della scuola equestre italiana. Piccolo retroscena tecnico-logistico: durante i mesi di preparazione a Londra, perché un evento del genere non è che lo fai, capito, da oggi a domani, i delegati di ogni nazione, cioè, si riunivano, no? Per coordinare satelliti, fusi orari, trasmissioni, e i registi inglesi della BBC si erano appuntati che l'unico rappresentante che fisicamente non si era presentato ai primi meeting operativi, prova a indovinare, era quello italiano, ma perché probabilmente non c'era niente da dire. E infatti poi non c'è stato nessun tipo di problema lato italiano all'epoca, un lavoro da manuale con la bellezza italiana protagonista. La terra sotto i piedi era cambiata da quel giorno lì, la musica pop era diventata espressione della cultura globale e la tecnologia aveva smesso di essere soltanto, che ne so, computer, calcoli, no? Era diventata il veicolo di un'emozione collettiva, un ponte, quasi un esperimento sociale. Ecco perché ogni 25 giugno si festeggia il Global Beatles Day, ma non come celebrazione della band, ma di un momento di connessione culturale che è stato il primo vero evento globale, prima che la parola globale diventasse un'etichetta di marketing, oggi 59 anni fa. Le parole di Inblu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia. Partiamo.

Vita mia, il grande ritorno di Paola Turci nel pomeriggio di In Blue 2000. Tecnologia. Prendere i social e vietarli ai minori di 16 anni esattamente come succede con le sigarette e con l'alcol. Cioè, sulla carta sembrava la mossa definitiva, no? Quell'idea forte che risolve il problema alla radice. Però le leggi degli uomini devono poi scontrarsi con la realtà quotidiana di milioni di adolescenti, oltre che ai codici informatici. Insomma, l'Australia, no? Ci ha provato per prima, abbiamo parlato, ha introdotto questo bando a fine dell'anno scorso e oggi, a distanza di una manciata di mesi, si può cominciare a vedere cosa è successo. La società di analisi eSafety ha pubblicato il primo report ufficiale su quei risultati e i dati dicono che la barriera ha ceduto subito. 7 ragazzi su 10 sotto i 16 anni continuano a navigare sulle piattaforme come se non fosse successo niente, come se non ci fosse nessun divieto, capito? E il motivo è di quelli quasi banali, no? Piattaforme come TikTok, Meta, Snapchat non hanno implementato blocchi rigidi o sistemi di verifica strutturati al momento di iscrizione, quindi ai ragazzi è bastato fare finta di avere un'altra età. Quando poi i social hanno provato a usare l'intelligenza artificiale, no, per stimare l'età tramite i selfie, i ragazzi hanno risposto con la creatività. Cioè, chi ha inquadrato la madre, il fratello maggiore, chi si è messo una maschera, oppure chi ha fatto una smorfia, no, che strizza l'occhio, nascondo i denti per ingannare l'algoritmo. Anche perché i test del governo hanno confermato che questi software di intelligenza artificiale di loro hanno un margine d'errore tipo intorno ai 3 anni, specialmente in quella fascia grigia di quando c'hai 16 anni che sei piccolo e grande contemporaneamente, capito? Poi, per non parlare delle differenze a seconda del colore della pelle, chi invece voleva fare il passo, come dire, senza pensieri, ha usato una VPN per fare finta di stare in un altro paese che non fosse l'Australia, oppure c'è qualcuno che ha girato questi limiti navigando in modalità ospite, perché la legge colpiva soltanto gli account registrati. Il problema vero, però, sottolinea tra l'altro un'analisi del Guardian, non è solo che il divieto non funziona, è che rischia di creare l'effetto opposto, cioè rendere i ragazzi meno sicuri. Obbligare le piattaforme a verificare l'età in modo rigido significa ammassare una quantità enorme di dati personali e di documenti di identità. L'anno scorso, quando è stato hackerato il fornitore esterno di verifica di Discord, sono finite in rete tipo 70.000 foto di documenti ufficiali in corso di validità. È un problema grosso questo. E in più, questo sistema non tocca il cuore del problema, cioè il modello di business dei social, che si basa sulla raccolta e sulla monetizzazione dei dati degli utenti, piccoli o grandi, no? Maggiorenni o minorenni, non fa differenza. Quindi trattare il problema con un divieto totale, tu fuori, rischia di essere uno strumento magari un po' troppo rozzo, che allontana i ragazzi dagli spazi digitali senza proteggerli davvero, perché tanto loro negli spazi digitali ci vanno lo stesso. Quindi il fallimento di questa strategia australiana cade nel bel mezzo di un dibattito internazionale molto molto caldo. In questi giorni il Senato italiano ha iniziato a discutere le diverse proposte di legge in commissione, il Regno Unito ha appena deciso di seguire la strada del bando totale per gli under 16. Da noi però in Italia si sta provando a guardarla da un'altra parte, no? C'è un progetto pilota europeo insieme a Francia, Spagna, Grecia e Danimarca, per cui l'approccio dell'Agicom italiana si basa sul principio del doppio anonimato, cioè usare un'applicazione terza certificata, potrebbe essere questo fantomatico portafoglio digitale europeo, di cui l'app Io, no? Quella per l'identità pubblica in Italia, è stata un pochino una apripista, quindi questa app che verifichi l'età in locale. Prova a raccontarla semplicemente, perché il funzionamento è semplice, ma doppio, perché il fornitore dell'identità sa chi sei tu, se sei maggiorenne o minorenne, ma non sa quale sito stai visitando. Mentre la piattaforma dei social riceve soltanto un semaforo verde, per cui tu hai l'età giusta, ma non sa chi sei, non sa il tuo nome, non sa i tuoi dati, non sa i tuoi documenti. E in questo modo si evita lo spauracchio dello SPID, no? Che trasmetterebbe troppi dati personali ai privati, sempre perché poi sti dati da qualche parte stanno, chi li controlla, chi prova a non farseli rubare, e quindi si azzera il rischio di maxi furti di questi dati. Tecnologicamente, tra l'altro, in Italia sarebbe già fattibile, manca soltanto, come si dice, la cornice normativa. Nel frattempo l'Europa comunque è spaccata, perché da una parte i paesi mediterranei con questo progetto pilota, dicevamo, spingono per la soluzione, diciamo, del controllo, no? Mentre i paesi nordici, i paesi baltici frenano, perché secondo loro la strada non è vietare ma educare, quindi
Privare i ragazzi dell'accesso ai social significa isolarli dalla conoscenza, no? Abbiamo detto, ci sono persone che vivono in mezzo ai lupi, per cui avere un collegamento social è l'unico modo per mantenere un rapporto. Quindi isolare le persone e limitare le future capacità di innovazione, cioè se tu nasci fuori da un sistema, come fai poi a recuperare terreno? Quindi la scommessa si vince aumentando l'alfabetizzazione digitale di genitori prima di tutto e di figli. Si vince insegnando a riconoscere i pericoli invece di costruire recinti, che ci vuole molto a capirlo, e la cronaca lo dimostra, recinti che i ragazzi imparano a scavalcare nel giro di un pomeriggio, ma l'argomento è di quelli belli accesi, di cui magari non proprio quest'estate, ma se ne parlerà ancora a lungo. Le parole di Blu 2000.

credo che si possa dire senza timore di sbagliare, no? Che Katy Perry è stata sicuramente una maestra, un'ispirazione per questa ragazza di 20 anni, molto giovane, è già considerata una delle prossime next big thing della musica inglese. Si fa chiamare Bea Rich, per lei un'estate di concerti, ottobre, settembre, ottobre sarà anche in Australia, ma arriviamoci da allora. Le parole di In Blue 2000, ora con l'intermezzo bianco.

si sono conosciuti all'ultimo festival di Sanremo, Mara Sattei con Enrico Nigiotti. Da lì è nata quest'idea di: ma perché non facciamo qualcosa insieme? Boom! E l'estate è Galeotta, perché questa è una di quelle canzoni che, tra l'altro, nati entrambi al mare. Mara Sattei, Fiumicino, alle porte di Roma, Nigiotti di Livorno, quindi evidentemente c'è una certa sensibilità, insomma, da questo punto di vista. Le parole di Imblo 2000, siamo un programma di canzoni e dintorni, recuperando un grande classico, 1987, te la ricordi, Whitney Houston?

0: semplicemente la novità più interessante tra le ultime nuove uscite era On My Soul di Bruno Mars, disco in blu 2000.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
8: TV 2000, dalla parte giusta.
9: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: In Blu 2000, news.
10: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In Venezuela sale ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio del devastante sisma che ha colpito durante la notte il paese. Oltre 10.000 dispersi, secondo quanto emerge da un sito web creato per rintracciare le persone scomparse.
11: 7.2, 7.5, l'intensità delle due scosse che alle 18 ore locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi, hanno devastato un'ampia area del Venezuela per centinaia di chilometri intorno a Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione, palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. Impossibile azzardare i primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma potrebbero non essere in grado di comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dagli altri paesi. Al momento non risulterebbe vittime nella comunità italiana tra le più popolose all'estero. Lucia Ascione, linea allo studio.
10: Prosegue l'offensiva dell'Ucraina in territorio russo, due raffinerie a 1500 chilometri dal confine, una nella regione di Krasnodar, sono state colpite. Ad annunciarlo il presidente Zelensky, oggi al via in Polonia la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. La presidente von der Leyen annuncia che oggi sarà stanziato il primo prestito da 3,2 miliardi. E la Francia ha fermato una petroliera della Russia al largo delle coste della Sicilia all'inizio di questa settimana, lo ha annunciato il presidente francese Macron. La petroliera era legata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Standing ovation bipartisan alla Camera per il presidente della Repubblica Mattarella, che ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Unici a disertare la cerimonia i deputati di Futuro Nazionale. Il capo dello Stato ha reso omaggio alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. L'ondata di calore anomalo che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa nei prossimi giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori in Italia. a Palermo, aule roventi al tribunale a causa di un guasto ai condizionatori. Il presidente ha sospeso le sedute fino al 29 giugno. Sabato 18 bollini rossi, l'emergenza anche in Francia dove è morto un bimbo perché è lasciato solo in auto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.
12: Le parole che io non ti ho detto mai.
2: Le parole
12: tuoi sogni
2: di In Blu 2000.

0: the music.
1: Jack Johnson. Ma che stavo leggendo di Cristiano Ronaldo a proposito di fuori classe, no? Jack Johnson, fuori classe della musica, che era partito dal surf e poi ha cominciato a raccontarlo, a cantarlo, perché si era fatto male con un infortunio, ha dovuto mollare la sua carriera da surfista professionista. Cristiano Ronaldo, il primo giocatore della storia del calcio ad aver segnato in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo, a proposito di record che sono pronti per essere battuti. Le parole di Mlu 2000, buon pomeriggio, bentrovati, seconda ora insieme, 16:06, Daniele Paggi in regia. E c'è questa storia di tecnologia che è talmente assurda, no? Che diventa addirittura interessante. Il protagonista è il codice informatico che fa girare il nostro mondo, adesso senza entrare nei dettagli, no? Però possiamo immaginare questo codice informatico come una vecchia casa dove si continuano ad aggiungere stanze, no? Piani, come se fosse un grattacielo, al piano, sopra piano, però giù in fondo le fondamenta sono pieni di pezzi vecchi di cui nessuno si occupa più. Cioè ci fidiamo e basta, regge, funziona, va avanti, a posto così. Poi capita che qualcuno va giù a vedere e si accorge che c'è una trave portante che stava marcendo da non si sa quanti anni nel silenzio più totale. Questa è la storia di come un frammento di codice scritto nel 1997 ha esposto i dati di internet per quasi 3 decenni e di come un uomo su un aereo, insieme alla sua affidata amica intelligenza artificiale, si siano accorti di questa magagna per caso praticamente. Tutto parte ad alta quota, a bordo di un normalissimo volo di linea dove c'è questo tizio che di mestiere è un ricercatore di sicurezza informatica che cercava di connettersi al wifi dell'aereo. Spulciando tra i dati della rete dell'aereo sbatte il naso contro questo Squid, che tecnicamente è un proxy, cioè una specie di vigile urbano, le parole di Mlu 2000, un vigile urbano invisibile che sta in mezzo tra il nostro computer e il resto del mondo internet. Lo usano le grandi aziende, le usano le università, le usano i provider per smistare, no? Per velocizzare il traffico internet. Quando navighiamo ci passiamo attraverso quasi ogni giorno a un proxy. Quello sull'aereo era un software vecchio di 10 anni. E succede che un ricercatore informatico annoiato, dice, ma come la riempio queste 2 ore di volo? Decide di analizzarlo a fondo insieme a un modello specifico di intelligenza artificiale. E insieme iniziano a fare i raggi X a quel vecchio codice, riga per riga, fino a che l'intelligenza artificiale non si ferma su un'anomalia microscopica, proprio un dettaglio che gli sviluppatori umani ci avevano sotto gli occhi da una generazione, almeno senza mai accorgersi che c'era un pericolo, che era pericoloso, ovvero in certe condizioni quel codice scritto in quel modo permetteva di intercettare le richieste web degli utenti in chiaro. Cioè immagina che tu metti la password di qualcosa e il sistema la fa leggere senza problemi a un altro, per un problema proprio di archeologia informatica. Siamo sempre nel 1997, nei cinema usciva Titanic con Leonardo DiCaprio, internet viaggiava nei modem a 56k, no? Quando c'era quel suono della connessione, e i programmatori di questo sistema Squid, diciamo, si erano ingegnati per fare in modo che il loro software potesse dialogare con un sistema operativo di rete che si usava molto negli uffici, no? Diciamo, parlare tra di loro 2 mondi diversi. E questo sistema vecchio aveva una sua gestione dei file per cui metteva degli spazi di troppo tra l'orario e il nome di un documento. Quindi per evitare che il sistema si piantasse, un programmatore aveva risolto con un'istruzione molto semplice, no? Quando trovi degli spazi in più, ignorali e vai avanti. Semplice, capito? Pragmatico. Però c'era un errore logico invisibile che poteva essere utilizzato da un malintenzionato per tirare fuori i dati privati dell'utente in condizioni molto specifiche, no? Che oggi sono molto difficili da riprodurre, però diciamo che è stata una leggerezza, ecco. Per 29 anni quel difetto è rimasto lì, nascosto nel rumore di fondo di internet. Oggi quella falla è stata chiusa grazie a questo tizio che non c'aveva niente da fare durante un viaggio in aereo, ha segnalato il problema e Squid, il software, ha pubblicato una patch correttiva, motivo per cui, apro e chiudo parentesi, è importante fare sempre tutti gli aggiornamenti che il computer o il telefonino ci propone. Ma come, un'altra volta? Sì, perché sicuramente c'era qualcosa che non funzionava ed è stato sistemato in questo modo. Quindi cerchiamo di avere sempre l'ultima versione aggiornata. Poi che l'ultima versione non sia sempre quella che funziona meglio, e anzi le ultime versioni a volte sono piene di intoppi, questo è un altro discorso. Però in linea teorica bisognerebbe avere sempre l'ultima versione aggiornata. Però il senso è che internet è pieno di stanze che non apriamo da 30 anni, e a volte serve la lucidità di una macchina di un'intelligenza artificiale per ricordarci di quanta polvere si sia accumulata negli angoli dei software che utilizziamo ogni giorno. Tecnologia e dintorni sono gli argomenti che piacciono a noi. Le parole di Blue 2000.

Irrecuperabili anche noi, nel senso che andiamo via per oggi. Il tempo a nostra disposizione finisce, ma stiamo per finire la stagione. Domani, tra l'altro, chiuderemo parlando di musica dal vivo con un ragazzo che ha pubblicato un album. Ma arriviamoci domani, che sarà l'occasione giusta per salutarci e per chiudere in bellezza questo palinsesto invernale 2020.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: da Margherita Hora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Radio Gente Umbra. Fatima Tomassini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te parliamo di accessibilità urbana, un grande problema che riguarda tutti, però a Foligno se ne è parlato in particolare, perché noi quando pensiamo all'accessibilità pensiamo sempre alle persone con disturbi motori, ma non si tratta solo di questo e è difficile per le città attrezzarsi. Fatima.
2: Sì, a Foligno ultimamente il tema dell'accessibilità è tornato al centro del dibattito, un'accessibilità appunto intesa come accessibilità a tutti i livelli. Se ne è parlato in occasione di una seconda commissione in consiglio comunale proprio per discutere del tema, un incontro proficuo che ha visto varie associazioni confrontarsi e ogni associazione ha riportato le problematiche che quotidianamente le persone con disabilità vivono in una città come Foligno, che pur essendo pianeggiante presenta comunque molti ostacoli.
1: Allora, voi avete intervistato Giorgio Raffaelli, che è ex presidente del Festival per le città accessibili, sentiamolo.
3: C'è un esercizio commerciale in particolare che aveva un ingresso senza barriere, ha rinnovato la struttura, ha chiuso l'ingresso che era senza barriere e ne ha aperto un altro con uno scalino. Adesso come facciano a passare queste cose, perché per legge gli esercizi dovrebbero essere tutti quanti visitabili? Non lo so, io potrei immaginare, da qualche negozio l'ho visto, che loro mettono a disposizione una rampa per chi chiede di entrare. Però è una situazione che non è assolutamente egualitaria, manca tutta questa serie di attenzioni e manca anche forse l'attenzione alla città in generale pensata per le persone, perché si è discusso tanto per esempio per delle automobili, a prescindere dall'auto sì o l'auto no, l'automobile è una barriera architettonica, occupa o costringe a chi ha problemi di mobilità un percorso che magari non è il 99 su 100, non è il

0: manifestazioni, pensiamo alla manifestazione della Quintana, che è molto conosciuta, cui prendono parte varie tipologie di persone. In quel caso, ad esempio, vengono messi dei maxi schermi e la rappresentante delle persone con disabilità uditive ci faceva notare che basterebbe semplicemente mettere dei sottotitoli per rendere il tutto più inclusivo, sì. Ma sono situazioni cui nessuno di noi fa caso o pensa fino a quando non si trova a viverle in prima persona, diciamo. Quindi serve una sensibilizzazione a tutti i livelli.
1: Allora, sentiamo ancora Giorgio Raffaelli.
2: L'amministrazione comunale cosa dovrebbe fare? Secondo me dovrebbe fare prima di tutto una formazione a tutto il personale, a tutto tondo. Tutto il personale deve avere consapevolezza a questo, che la persona non è uno standard, e per cui deve sempre ragionare, mettersi nell'ottica che si può trovare davanti una persona che non sente, che non vede, che ha bisogno di un ragionamento più semplice di quello che gli stai proponendo. E poi anche per dare consapevolezza che apposta che la città, come dicevo prima, è un ausilio. Se non è un ausilio, soprattutto per le persone più fragili, abbiamo fallito completamente. È un'altra cosa, per esempio, che sarebbe importante per la città di Foligno, che si vanta, ed è vero, insomma, che fa parecchie iniziative, feste, piazze, eccetera. Anche lì, per esempio, in particolare per le persone autistiche, ma anche per altre tipologie di problemi, sarebbe importante creare almeno uno spazio calmo, cosiddetto.
1: Ecco, tra l'altro lui diceva che bisogna formare le persone che lavorano nella pubblica amministrazione, e quello, insomma, è sicuro, diremmo anche che dovrebbe essere scontato, però probabilmente bisognerebbe proprio assumere persone che invece hanno quel tipo di problematica, visto che tanto per legge, no, bisogna includere, assumere persone che possono avere problemi di disabilità. Se tu hai un non udente, un non vedente nell'amministrazione, quello ci fa caso, Fatima.
0: Assolutamente, anche perché, come dicevo prima, chi li vive in prima persona sa i problemi che si vivono quotidianamente, quindi ad esempio nello sviluppo di un progetto può dare delle indicazioni su come facilitare tutte le persone e veramente poi diventare una città accessibile a tutti i livelli.
1: Anche perché noi negli ultimi anni abbiamo visto, tu prima citavi i sottotitoli, abbiamo visto che c'è lo speaker per i non udenti, no? Nelle televisioni, quando bisogna tradurre qualche cosa, anche se adesso io li vedo meno, però vedo anche meno la televisione, quindi non vorrei dare informazioni sbagliate, nel senso che si è andati un po' avanti, i semafori che hanno quei colpi sonori, no? Quei rumori, perché chi attraversa capisce che è verde o che è rosso, però bisognerebbe che ce l'avessero tutti i semafori.
0: Sì, assolutamente. Ad esempio a Foligno i semafori questa opzione non ce l'hanno, non molto ce l'hanno. Oppure penso anche a le facilitazioni tattili per le persone non vedenti, ci sono, però sono manchevoli in alcuni casi, quindi non c'è un'attenzione totale, serve proprio
1: una cosa sistematica. Sì, ma poi esatto. Anche opere sistematiche. Allora, vedremo come si procede, perché interessa tutti noi. Fatima, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Brindisi, Radio Frate Sole, Alessandro Nardelli è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
1: Allora, con te andiamo a Oria, anche se inizia il 10 luglio, ma insomma manca poco, la quinta edizione del Generation Film Fest. Di cosa si tratta, Alessandro?
3: Allora, sì, siamo in addirittura di arrivo per la partenza del festival. Si tratta di un festival del cinema Generation, perché si rivolge anche alle nuove generazioni, Film Fest, quindi sarà un grandissimo evento legato al cinema internazionale, con la presenza, con l'organizzatrice Nadia Carbone, un'attrice molto brava di Oria, ma che vive a Roma, e ci saranno ospiti di un certo livello. Avremo nomi come Donatella Finocchiaro, come Edoardo Whisper, come
1: che è un regista pugliese, lo diciamo, perché sta proprio nella sua terra. Hai nominato Nadia Carbone, intanto la sentiamo, che è la curatrice, l'ideatrice del festival.
4: i genitori

0: Generation Film Fest è ormai arrivato alla sua quinta edizione, e è una rassegna cinematografica nata con l'obiettivo di raccontare la storia del cinema italiano attraverso il confronto tra le generazioni. Infatti mette in dialogo i grandi professionisti del passato e del presente con dei giovani cineasti o semplicemente degli appassionati attraverso talk, masterclass, incontri e proiezioni. Quest'anno si terrà il 10, 11 e 12 luglio, sempre ad Oria, nel cuore del Salento, e inizieremo proprio dal 10 luglio. Il 10 luglio sarà la giornata dedicata al cinema dell'inclusione, con l'autore sceneggiatore Antonio De Lisanti, e proietteremo il cortometraggio Zichi, finalista ai Nastri d'Argento 2026. Poi ci sarà la parte, insomma, gli incontri dedicati ai nostri fan insieme appunto ai nostri ospiti, nel cuore della serata con due grandissimi artisti, Gabriele Di Bello e Donatella Finocchiaro, per poi concludere con la proiezione del film Upside Down.
1: Ecco, quindi diciamo che il fil rouge di questo festival è proprio di essere aperto, di offrirsi al confronto con il pubblico, soprattutto pubblico giovanile. Alessandro, è così?
2: Assolutamente sì. Tra le tematiche c'è anche il sociale, con si parla di Marco Simon Puccioni. Praticamente lui ha realizzato, diciamo, questo cortometraggio sulla, diciamo, tematiche legate al bullismo e che ha avuto proprio delle menzioni al Nastro d'Argento, e quindi c'è al centro l'inclusione, nessuno rimanga fuori. Infatti tra i partecipanti alle masterclass ci saranno proprio i ragazzi del Villaggio Giustuni, che con piacere abbiamo accolto per questo festival al quinto anno, che sicuramente sarà tra i festival più belli che ci sono, ecco, diciamo, nel territorio. Io credo che i nomi degli ospiti, le tematiche porteranno sicuramente il festival un'ulteriore crescita rispetto al passato.
1: Ma poi speriamo anche che interessino proprio le persone che ci vanno, soprattutto i ragazzi, quelli che tu hai nominato. Magari non faranno tutti gli attori o i registi, però insomma anche quella è una strada, insomma, nulla è da scartare nella vita.
2: Il nostro compito è proprio quello di fornire loro gli strumenti necessari al loro futuro.
1: Sentiamo. Nel piccolo poi si crea il grande. Sentiamo ancora Nadia Carbone.
0: L'11 luglio sarà invece la giornata del cinema d'autore. Ci sarà un incontro interessantissimo con il regista e sceneggiatore Marco Simon Puccioni, e proietteremo il suo cortometraggio che ha vinto una menzione speciale Nastri d'Argento quest'anno, dal titolo Tutti giù per terra. Sarà una giornata dedicata in particolar modo alle donne. Tra i nostri grandi ospiti avremo Edoardo Whisper e Celeste Casciaro, che si racconteranno anche loro sul palco per poi proiettare il loro film Vita Mia. Il 12 luglio sarà invece la giornata dedicata al cinema internazionale. Inizieremo anche in questo giorno alle ore 18 con l'avvocato Pietro Nuccio, che è uno dei più grandi rappresentanti di artisti internazionali qui in Italia, come ad esempio Helen Mirren. La serata inizierà con un talk con un'altra grandissima attrice, che è Anna Galiena. Si racconterà nel suo percorso. Con lei ci sarà anche il giovane attore Marco Rossetti, per poi, insomma, poter visualizzare uno dei film che ha interpretato Anna Galiena proprio insieme allo stesso Rossetti, che è Giorni Felici.
1: Beh, veramente un grande assortimento, e poi appunto abbiamo sentito diverse generazioni a confronto. Alessandro, per chiudere.
2: Con l'occasione invitiamo tutti coloro che ci stanno seguendo a partecipare. Venite a fare una bella vacanza a Oria in Puglia e venite a seguire il nostro festival.
1: Chi può, veramente, fortunati quelli che possono. Alessandro, grazie per essere stato con noi. E noi adesso andiamo a Saronno. Radio Orizzonti in Blu, Massimo Tallarini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: buon pomeriggio, mi avete fatto venire voglia di prenotare l'aereo per la Puglia.
1: Ma veramente, ma qui ogni tanto ci fanno venire voglia di andare ovunque, poi invece non lo facciamo. Una volta lo dobbiamo fare, Massimo.
3: Molto volentieri.
1: Non lo dobbiamo neanche dire, tanto ci siamo capiti, anche a me è venuta voglia. Poi dal 10 al 12 luglio, periodo perfetto, eh? Che dici?
3: Ci siamo, perfetto.
1: Allora, ci ha raggiunto anche il nostro ospite, Don Patrick Pescialli, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
1: Allora, intanto ancora noi con Massimo discutevamo di praticamente di posti belli da vedere, non abbiamo ancora introdotto l'argomento, che sono gli oratori che l'estate restano aperti, ovviamente parliamo di quelli di Saronno. Massimo, fai tu una piccola introduzione e poi coinvolgiamo.
3: Brevissimo, per introdurre Don Patrick, stiamo parlando degli oratori feriali che sono partiti 8 o 9 giugno scorso per occupare tutta la giornata dei nostri ragazzi che, finita la scuola, possono in questo modo essere impegnati con attività importanti attorno a un tema che è Bella Fra, guardate a lui e sarete raggianti, perché quest'anno l'oratorio feriale, chiamato Grest in tutto il resto d'Italia tranne che nelle nostre zone, è appunto la proposta su San Francesco d'Assisi. E qui lascio la parola a Don Patrick, che è dell'oratorio di Turate e Rovello Porro.
1: Ecco, mi mancava Turate e Rovello Porro. Intanto, Don Patrick, non so se lo chiedo a lei, lo chiedo a Massimo, ma quanti oratori ci sono Saronno e provincia?
4: Ma allora, in tutta la diocesi di Milano siamo 1104 oratori.
1: Capirai, 1104 oratori, ma non stanno tutti aperti per l'estate?
4: Sì, sì, sì, tutti.
1: Tutti aperti?
4: Tutti gli oratori della diocesi sono aperti.
1: Beh, questa è veramente una bellissima iniziativa, anche perché sappiamo poi come l'estate, siccome le vacanze sono lunghe, Don Patrick, dalla scuola i ragazzi insomma si perdono, perché i genitori non possono stargli appresso tutto questo tempo. E allora, Bella Fra, abbiamo detto San Francesco, gli 800 anni dalla morte, che cosa fate in particolare, Don Patrick?
4: Ma allora, noi occupiamo fondamentalmente la giornata dei bambini con varie attività. Noi abbiamo ragazzini dai 6 anni ai 18, no? Quindi dalla prima elementare alla quarta superiore, perché poi la quinta con la maturità purtroppo non riescono a venire da noi. Però diciamo che le nostre giornate fondamentalmente si costruiscono attorno al gioco e alla preghiera, perché vabbè, la preghiera ci ricorda un po' la dimensione dell'oratorio, che è quella un po' tipica dei nostri oratori ambrosiani, e poi il gioco, perché il gioco è maestro di vita, per come noi della diocesi di Milano intendiamo l'oratorio estivo. È maestro di vita perché il gioco ci aiuta a imparare valori fondamentali per la vita di ciascuno, cioè lo stare in gruppo, il creare una squadra, conoscere persone che magari non si conoscono prima, stare alle regole, divertirsi, vincere, perdere, tutte cose che aiutano a crescere in tutti i sensi.
1: Questo non c'è dubbio. Quindi siete aperti mattino, pomeriggio, andiamo un po' raccontare la giornata in concreto, Don Patrick.
4: Allora, noi apriamo alle 8 meno 10 del mattino.
1: E quindi
4: fino alle 9 facciamo accoglienza, quindi abbiamo dei volontari adulti che prendono le presenze per capire un po' quanti sono i bambini durante la giornata, per organizzarci per la mensa, per le merende del pomeriggio e così. E quindi dalle 8 meno 10 alle 9 i bambini e i ragazzi entrano. Alle 9 chiudiamo i cancelli e iniziamo le attività. Iniziamo con una breve preghiera, qualche ballo per cominciare la giornata, tendenzialmente i balli quelli proposti dalla diocesi, dalla FOM, sul tema Bella Fra. E successivamente iniziamo i giochi divisi. Noi abbiamo i ragazzini divisi in fasce d'età, quindi prima e seconda elementare, terza, quarta, quinta elementare e poi tutte le medie. E quindi fanno giochi divisi appunto in queste fasce e divisi anche come dire, per occupare tutta la mattinata. Ogni gioco ha il suo punteggio, perché poi è bello anche arrivare a fine giornata e dare la classifica
1: della giornata. Ah, certo, esatto. Ogni gioco c'ha il punteggio, quindi a seconda vinci e perdi acquisti dei punti.
4: Esattamente.
1: Acquisti dei punti e alla fine che cosa ci fai con tutti questi punti?
4: Allora, i bambini sono divisi, oltre che nelle fasce, in quattro squadre generali, che sono tipicamente rossi, verdi, gialli e blu.
1: Sì.
4: E loro competono un po' per guadagnare i punti alla propria squadra, e alla fine della settimana la squadra con più punti ma vince un ghiacciolo simbolico, no?
1: Beh, però il ghiacciolo mica male con questo caldo.
4: Con questo caldo è l'ideale.
1: Ci sono però quelli più grandicelli o vi fermate? Lei prima mi ha detto fino ai 18 anni.
4: Sì. Allora, noi abbiamo tanti ragazzini. Consideriamo che più o meno a Trate sono iscritti 350 bambini dalla prima elementare alla terza media, con 80 ragazzi in più dalla prima alla quarta superiore.
1: Quindi, insomma, non sono pochi, sono tanti.
4: No, un bel bacino di utenza.
1: E riuscite anche a portarli in gita?
4: Noi facciamo una gita a settimana, tendenzialmente il mercoledì. Che per giusto per staccare un po', perché poi diventa complicato, no, tenerli tutta la settimana in oratorio.
1: Direi, ma fate dal lunedì al venerdì?
4: Sì, dal lunedì al venerdì.
1: Un bel impegno. E quanti volontari avete?
4: Allora, anzitutto abbiamo il nostro polmone, che sono appunto gli animatori, cioè i ragazzi delle superiori che aiutano con i giochi,
1: quelli
4: preparano
1: piccole,
4: le cose, sono circa un'ottantina. E poi a Torate c'è dietro un gruppo di almeno una sessantina di volontari, no? Che tutto il giorno prestano il loro servizio a titolo gratuito. Per
1: gestire il tutto, insomma.
4: Il tutto, tra le segretarie che gestiscono le iscrizioni, le contabili, perché poi bisogna parlare anche di quello, i due infermieri volontari, perché poi i bambini giocano, corrono.
1: Certo, magari si sbucciano il ginocchio.
4: Esatto.
1: Don Patrick, noi ci dobbiamo salutare. Massimo, noi dopo essere stati in Puglia andiamo anche all'oratorio a questo punto.
4: Assolutamente,
1: vero?
4: Assolutamente, vi aspettiamo.
1: Bene, grazie Don Patrick per essere stato con noi.
4: Figuri, arrivederci.
1: Massimo, grazie, alla prossima.
3: Alla prossima, Federica.
1: Ciao, grazie. E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, il Territorio Parla torna domani.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
0: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
10: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
4: In Blu 2000, news.
11: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Alla Camera questa mattina la cerimonia per gli 80 anni dall'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
12: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
13: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento e i vertici istituzionali.
12: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
13: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione. Da Montecitorio Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
11: In Venezuela se ne sono almeno 164 morti, quasi 1000 feriti e 10.000 dispersi. Il bilancio del devastante sisma che ha colpito nella notte il Venezuela. La comunità internazionale si mobilita, squadre di soccorso specializzate coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese per aiutare nelle ricerche dei sopravvissuti. Il Papa ha inviato un primo aiuto per 100.000 euro. La Francia ha fermato una petroliera della Russia al largo delle coste della Sicilia. All'inizio di questa settimana, lo annuncia il presidente francese Macron, la petroliera era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. L'ondata di calore anomalo che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio in Italia la salute di 1,5 milioni di lavoratori. lo evidenzia uno studio condotto da Greenpeace Italia, CGIL, CNR e INAIL. Il picco di calore atteso per sabato, con 18 città da bollino rosso, le emergenze anche in Francia e Spagna, dove si contano 212 vittime, temperature record anche in Germania e Gran Bretagna. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di 2 anni e mezzo nel luglio del 2022. I giudici della prima corte penale hanno rigettato i ricorsi presentati dalla procura e dal difensore. È tutto, grazie per l'ascolto.
14: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via

Le Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo.

0: tradizione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006003.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
5: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
4: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
5: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
6: Buon estate 2026, accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in Blu.

seguo il vento come un aquilone, cambio ogni stagione, io no. C'è chi nell'amore mette tutto in piazza,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: In blu. Radio Nuova, in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: le religioni a servizio del bene comune, firmato a Roma il patto per le religioni, per il dialogo e la coesione sociale. La Costituzione, un solenne patto di fraternità, così il Presidente della Repubblica Mattarella, ricordando la prima seduta dell'Assemblea Costituente. Violento terremoto in Venezuela, crollati interi edifici, oltre 25.000 dispersi, si scava fra le macerie, il Papa invia un primo aiuto di 100.000 euro. L'ondata di calore estremo non dà tregua in Italia e in Europa, nel nostro paese a rischio alla salute di 1,5 milioni di lavoratori. Buonasera da Antonella Mito. Le responsabili delle religioni in Italia hanno firmato a Roma un patto frutto del dialogo interreligioso in corso da anni, un documento per sottolineare quanto le fedi possano offrire un contributo alla costruzione di una società pacifica e più giusta. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società, come spiega il cardinale Zuppi, presidente della CEI.
3: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
2: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi. Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Standing ovation bipartisan alla Camera per il Presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha celebrato gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Sentiamo Augusto Cantelmi.
4: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
5: In un lungo discorso il Presidente della Repubblica Mattarella celebra alla Camera gli 80 anni della prima seduta della Costituente. Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale e il voto delle donne.
4: Si rimette in moto la vita democratica per la prima volta. Nella storia della nazione le donne partecipano appieno alla vita politica.
5: Una mobilitazione straordinaria, quella dei padri della patria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione al termine di un lungo percorso fatto anche di sacrifici. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Violento terremoto in Venezuela, sono 164 le vittime, purtroppo il bilancio è provvisorio, 25.000 i dispersi, si scava fra le macerie alla ricerca dei sopravvissuti, in arrivo aiuti dall'estero, dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno devastato il Venezuela quando era mezzanotte e mezza in Italia. Palazzi crollati, macerie ovunque, panico e disperazione tra la gente che si è subito riversata in strada. La zona più colpita è stata La Guaira, la cittadina di circa 40.000 abitanti a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, che ospita il principale porto del paese. Decine gli edifici rasi al suolo, saltate le comunicazioni telefoniche, tragico il bilancio destinato ad aggravarsi. In un messaggio alla nazione, la presidente Rodriguez ha parlato di 164 morti, quasi 1.000 feriti e oltre 20.000 dispersi, dichiarato lo stato d'emergenza. Al momento non ci sarebbero vittime tra i nostri connazionali, anche se la comunità italo-venezuelana conta 120.000 persone. Il mondo intero si mobilita con le prime squadre di soccorso, anche 40 vigili del fuoco italiani partiranno nelle prossime ore per il Venezuela. Il Fondo Monetario Internazionale ha già stanziato 200 milioni di dollari per la ricostruzione. La Caritas italiana ha invece attivato la rete per sostenere la popolazione, mentre Papa Leone ha inviato un primo aiuto da 100.000 euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Continua l'offensiva in Ucraina, colpite due raffinerie in territorio russo a 1500 chilometri dal confine. Intanto la Francia dice di aver bloccato una petroliera della flotta ombra di Mosca al largo della Sicilia. In Polonia via il vertice per la ricostruzione dell'Ucraina. Sentiamo Vito De Torre.
7: La Commissione europea ha erogato all'Ucraina la prima tranche da 3,2 miliardi di euro del prestito biennale da 90 miliardi. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen, precisando che nei prossimi giorni sarà versata anche la prima parte del pacchetto da 6 miliardi destinato all'acquisto di droni. Proprio i droni stanno caratterizzando questa fase della guerra. Secondo Kiev, la Crimea è ormai isolata e alle prese con una grave carenza di carburante. Gli attacchi hanno però provocato anche 5 morti in Russia, tra cui 2 bambini, riferiscono le autorità di Mosca. Intanto le sanzioni e i raid contro le raffinerie continuano a colpire il settore energetico russo. Oggi il presidente bielorusso Lukashenko ha avvertito che un coinvolgimento diretto della Bielorussia trasformerebbe il conflitto in una guerra completamente diversa. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Trump è molto deluso dall'Italia, ma le relazioni vanno avanti senza intoppi, lo ha detto il segretario di Stato americano Rubio dopo le tensioni dei giorni scorsi con il tycoon che accusa il nostro paese di non aver sostenuto lo sforzo americano in Iran. Sentiamo Federico Plotti.
8: I rapporti tra Stati Uniti e Italia continuano senza impedimenti e a ogni livello, ha detto oggi il segretario di Stato americano Rubio, commentando dal Bahrain le tensioni scoppiate tra i due paesi storici alleati nelle ultime settimane. Trump resta comunque molto arrabbiato, ha detto ancora il capo della diplomazia statunitense, riprendendo le parole del presidente americano, che nelle scorse ore, durante l'incontro alla Casa Bianca con il segretario della NATO Rutte, aveva puntato ancora una volta il dito contro l'Italia, colpevole insieme ad altri paesi europei, Germania, Francia e Gran Bretagna su tutti, di non aver aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. Tensioni che, nonostante le parole certamente più distensive di Rubio, restano e che si rifletteranno per forza di cose sul 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti celebrano l'indipendenza. A Roma, a Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, confermata la presenza di diversi membri del governo, ci sarà tra gli altri il ministro degli esteri Tajani, il ministro della difesa Crosetto, quello delle infrastrutture Salvini e della giustizia Nordio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: E gli Stati Uniti ribadiscono nessun costo per il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz, contrari anche i paesi del Golfo. Sentiamo Antonio Soviero.
9: Per me tariffe e pedaggi sono la stessa cosa. Se paghi qualcuno per attraversare uno stretto, non importa se lo chiami tariffa o donazione, è un pedaggio. Il segretario di Stato USA Marco Rubio insiste: nessun tipo di pagamento per attraversare lo stretto di Hormuz. Anche l'Oman assicura che non vi saranno pedaggi per il transito nello stretto. Nei giorni scorsi invece Muscat e Teheran avevano ventilato la possibilità di costi dei servizi legati alla navigazione nel passaggio marittimo. Le navi intanto continuano a passare, ma Teheran avverte: prenderemo provvedimenti contro quelle che attraversano su rotte non autorizzate. Infine, in una telefonata con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, Antonio Tajani afferma: l'Italia non ha mai preso parte ad azioni belliche. Precedentemente Teheran aveva accusato Italia e Romania di complicità nella guerra all'Iran dopo le dichiarazioni del numero uno della NATO Rutte. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Emergenza caldo in Italia e mezza Europa. Secondo uno studio sono 1,5 milioni i lavoratori a rischio per la salute in questi giorni di calura estrema. Sentiamo Alessandra Camarca.
10: Il grande caldo resiste ed è atteso tra il fine settimana e lunedì prossimo in Italia, il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno, che ha investito l'Europa, portando a infrangere record su record nel vecchio continente. E purtroppo si registrano anche nel nostro paese le prime vittime delle alte temperature, dopo che ieri sera un 57enne è morto in un campo nell'Odigiano. Oggi ci sono stati altri 4 decessi, tra cui un senza tetto trovato senza vita in piazza a Napoli e un operaio che ha avuto un malore mentre lavorava su un impianto idrico nel Padovano. Le cause delle morti andranno accertate, ma è probabile il collegamento con il caldo estremo. Tra i paesi europei che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici per via dell'ondata di calore c'è senza dubbio la Francia, dove oggi è stata la giornata più calda di sempre, con una media di 30 gradi tra temperature diurne e notturne. Emergenza anche in Spagna e Gran Bretagna. Nel Regno Unito chiuse oltre 1,000 scuole per precauzione. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Per l'omicidio l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne ucciso nel suo appartamento a Milano lo scorso 13 giugno, è stato arrestato un 19enne di origine marocchina bloccato in stazione a Melzo. Il ragazzo davanti al GIP ha confessato il delitto. I due si erano conosciuti su un sito di incontri. L'omicidio è stato preceduto da una lite. Il 19enne ha colpito l'uomo con una statuetta, poi ha rubato due telefonini e l'iPad ed è scappato con un 17enne che lo stava aspettando. Presentato oggi a Roma Convivenze Solidali, l'iniziativa della comunità di Sant'Egidio per anziani soli in tempo d'estate. Sentiamo Marino Galdiero.
11: In Italia quasi 4 milioni e mezzo di persone con più di 65 anni sono sole. Il 79% degli ultra ottantenni non hanno figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte. Una su due con oltre 75 anni vive da sola. Sono dati dell'ultimo rapporto Istat. Ci sono le ondate di calore e c'è la solitudine. Per questa ragione sono nate le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello di co-housing dove gli anziani vivono in appartamenti con altri loro coetanei. A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale, con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA. L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio Viva gli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo sport unisce oltre le differenze e offre il segno di un mondo in pace. Così il Papa, ricevendo in udienza gli atleti internazionali che parteciperanno al trofeo Sette Colli. Sentiamo Rita Salerno.
12: In comune hanno la passione e gli stessi valori, anche se provengono da culture e lingue diverse. Sono gli atleti che saranno impegnati a Roma nella 62esima edizione del trofeo Sette Colli e negli internazionali di nuoto, in programma da domani fino a domenica 28 giugno al Foro Italico, che rappresentano per Papa Leone XIV un segno di speranza.
13: Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, un segno del mondo che vogliamo, offre un apporto all'incontro pacifico tra popoli e alla fraternità.
12: Lo sport è un'opportunità di crescita spirituale che ha in sé qualcosa di speciale perché si pratica immersi nell'acqua, sottolinea Leone, che incoraggia tutti a diffondere i valori sportivi.
13: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
12: Da Roma, Rita Salerno.
1: È definitiva la condanna a 24 anni di carcere per Alessia Pifferi, la donna che lasciò morire la figlia di stenti, la decisione della prima sezione penale della Suprema Corte. Uno sguardo alla borsa con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude il rialzo dello 0,28%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mito. Una buona serata.

0: delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

punto da cui guardi il mondo determina cosa riesci a vedere. Sembra ovvio, ma nella pratica lo dimentichiamo continuamente. Guardiamo tutto sempre dallo stesso angolo, con gli stessi occhi stanchi, e poi ci stupiamo se non troviamo soluzioni nuove.

C'è una scena bellissima nel libro che vi sto raccontando, o almeno ci provo questa settimana. Cosimo, ormai adulto, vive da anni sugli alberi. Nel bosco incontra una banda di briganti. Sono uomini duri, diffidenti, abituati a non fidarsi di nessuno. Lo vedono lassù tra i rami e non sanno cosa pensare. Uno gli chiede: «Ma tu cosa ci fai lassù?» E Cosimo risponde con tutta la calma del mondo: «Vedo». I briganti ci mettono un po' a capire, ma poi capiscono. Cosimo vede le strade di accesso al paese, vede dove ci sono le pattuglie, i carri, le finestre che si aprono e si chiudono. Vede tutto, perché è nel posto in cui nessuno pensa mai di guardare. Non è più intelligente degli altri, non è più bravo o più astuto, è semplicemente in una posizione diversa. E quella posizione gli regala uno sguardo che nessun altro nel romanzo possiede. Noi quasi sempre guardiamo dal basso, dalla stessa altezza di tutti, con gli stessi punti ciechi, le stesse abitudini di lettura della realtà, e poi ci stupiamo quando i problemi sembrano insolubili. Cosimo non ha questa limitazione, non perché sia speciale, ma perché ha scelto una posizione scomoda che lo obbliga ogni giorno a vedere le cose in modo diverso. Quante cose cambieremmo se cambiassimo anche solo per un momento il punto da cui le guardiamo? Scriveteci i vostri indizi, siamo curiosi di sapere dove siete arrivati. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi vi ha parlato di prospettiva. Da Antonio Torretti a tutto. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp 329-544-3270 per inviarci i vostri commenti, suggerimenti, eventualmente indizi, e noi ci sentiamo domani con un altro frammento di questo viaggio. Arrivederci!

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. La conferenza permanente ha dato il via libera all'intervento di riparazione del danno locale della chiesa di Santa Maria della Porta a Macerata. L'edificio liturgico è situato all'interno del centro storico della città ed è il risultato della sovrapposizione di due chiese costruite in epoche differenti. La chiesa superiore, risalente alla metà del secolo XIV, è attualmente officiata. Si sviluppa in un'unica navata, terminante con un presbiterio a pianta rettangolare leggermente più stretto della navata. La chiesa inferiore, risalente al IX secolo, non è più utilizzata per finalità liturgiche ed è stata recuperata negli anni 60. Internamente è divisa in due navate separate da tre colonne in laterizio, sulle quali si scorgono antichi affreschi. Prevista la demolizione della pavimentazione esistente, smontaggio e recupero della pavimentazione originale sottostante in cotto, con eventuale reintegro insieme a molti altri interventi, per un costo superiore ai 737.000 euro. L'aeroporto di Ancona rafforza i propri collegamenti nazionali ed internazionali grazie all'accordo con le compagnie aeree DAT Voli delle Marche ed IT Airways. La collaborazione permetterà ai passeggeri di raggiungere numerose destinazioni attraverso gli hub di Roma, Fiumicino e Milano Linate con un unico biglietto e bagaglio trasferito direttamente alla destinazione finale. La partnership consentirà di raggiungere fino a 73 nuove destinazioni tra l'Europa e il resto del mondo. L'intesa rappresenta per la Regione Marche una possibilità per migliorare la mobilità, favorire il turismo e sostenere lo sviluppo economico del territorio. L'obiettivo è offrire collegamenti sostenibili, affidabili e confortevoli per i passeggeri, offrendo servizi più efficienti e con maggiore accessibilità alla regione. 10 associazioni marchigiane si uniscono al CAFAM, coordinamento delle associazioni delle famiglie affidatarie delle Marche, per sostenere famiglie accoglienti e minori. L'accordo sarà presentato sabato 27 giugno a Macerata e sarà sottoscritto dalle associazioni Ecco tuo figlio, Famiglie per l'accoglienza, La Goccia, Comunità Papa Giovanni XXIII e molte altre. Tra le proposte figurano un tavolo regionale dell'affido, protocolli condivisi tra territori ed un supporto stabile alle famiglie dal punto di vista formativo, psicologico ed economico. Il CAFAM promuove attività di sensibilizzazione, sostegno e formazione grazie alla collaborazione con enti locali, istituzioni sociosanitarie e regionali. Il coordinamento evidenzia la necessità di rafforzare la collaborazione tra scuola, sanità e realtà del terzo settore, promuovendo una cultura dell'accoglienza e della collaborazione. L'obiettivo è garantire ad ogni bambino cura ed accoglienza attraverso un percorso di crescita da una comunità più attenta e partecipativa. Un cittadino marocchino di 20 anni, domiciliato a Macerata, è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. Il giovane è stato sorpreso martedì nel primo pomeriggio dal responsabile di un punto vendita all'interno del parco commerciale Corridomnia mentre tentava di sottrarre materiale elettrico. L'immediata segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha fatto scattare l'intervento sul posto di una pattuglia della stazione dei carabinieri di Monte San Giusto e di una del NOR sezione operativa. I militari intervenuti hanno accertato che il ventenne aveva occultato all'interno del proprio zainetto diversi articoli elettrici per un valore complessivo di più di 200 euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. In occasione della giornata del rifugiato a Pollenza, l'associazione La Goccia ha organizzato sabato scorso un incontro con Claudio Concas, storico e ricercatore all'Università Bicocca di Milano, che ha presentato il suo libro Voci dall'Azaristan. Il ricercatore sambenedettese è stato invitato dall'associazione maceratese per raccontare il percorso di una famiglia azara dall'Afghanistan alla provincia di Macerata attraverso i corridoi umanitari. L'ha intervistato per noi Simone Baroncia.
4: L'Azaristan è una regione centrale al centro appunto dell'Afghanistan dove dov'è la casa degli Hazara, sono le province Hazara come Bamiyan, come Daikundi, come Ghazni, come Maidan Bardak. È una regione geografica, ma anche che porta dietro appunto una grande storia politica e di rivalsa, perché la storia degli Hazara è sempre stata caratterizzata da discriminazione, esclusione sociale, marginalizzazione e genocidio. Quindi raccontare questa storia credo sia importante, perché è un tema troppo taciuto, poco conosciuto, e che invece appunto ha una sua importanza e rilevanza sociale fondamentale.
3: I carabinieri della stazione di Porto Potenza Picena hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un ventenne residente a Civitanova Marche, ma di fatto domiciliato a Potenza Picena e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, con atteggiamento sospetto, si aggirava nel centro cittadino ed è stato così sottoposto a controlli più approfonditi. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish, 870 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività illecita, e un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Anche per quest'estate il comune di Trento

0: Alle ore 21 all'Orto dei Pensatori di Macerata, il percorso estivo della stagione 2026 di Appassionata, raccolto sotto il titolo di Trame in consonanza. Tre appuntamenti accompagneranno il pubblico nei mesi estivi in un itinerario che unisce musica, paesaggio e luoghi d'arte. Ad aprire il percorso sarà il concerto Tra parole e note, un viaggio tra leader e melodies affidato al duo Ecos, formato dal mezzo soprano Marta Miccoli e dalla pianista Mario Reiner Zen. Il concerto è organizzato da Appassionata in collaborazione con il Comune di Macerata e l'Università degli Studi di Macerata. Biglietto unico 15 euro, ridotto under 30 5 euro. Tre giorni di sapori, ma anche musica e intrattenimento nel cuore di Treia. Da domani a domenica, 28 giugno, Piazza della Repubblica ospiterà la 10ª edizione di Fermento, Festival delle Birre in abbinamento alla 59ª Sagra del Calcione e del Raviolo, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate treiese. L'evento proporrà un ricco programma con birre speciali, street food, spettacoli di artisti di strada e musica dal vivo, tutte le sere a partire dalle 21. A questo si aggiunge il gusto inconfondibile del calcione, che sarà tra i protagonisti di abbinamenti tutti da provare. Ad aprire il weekend domani saranno gli 883 volte Max, con uno spettacolo dedicato ai grandi successi della celebre band italiana.
1: Lo sport.
0: La maceratese ha appena affidato la guida tecnica dell'Under 19 nazionale a Pier Alvise Ruani per la stagione 2026-2027. Una scelta nel segno della continuità e della valorizzazione del lavoro svolto negli ultimi anni nel settore giovanile biancorosso. Mister Ruani proseguirà infatti il percorso di crescita intrapreso con il gruppo di ragazzi che ha guidato nella scorsa stagione alla guida della formazione allievi, accompagnandoli ora nel passaggio alla categoria juniores nazionale. Figura di assoluta esperienza e di grande affidabilità, Ruani rappresenta da anni un punto di riferimento per la società biancorossa. Volley, la banca Macerata Fisiomed continua a costruire il proprio futuro puntando su giovani di talento e prospettiva. È ufficiale l'ingresso nel roster anche di Gabriele Ziglio, laterale veneto che chiude il reparto schiacciatori dei biancorossi dopo Frager, Andazzo e Plaschi. Un investimento importante da parte della società che conferma la volontà di lavorare su profili giovani e pronti ad intraprendere un percorso di crescita all'interno di un ambiente competitivo, tranquillo e ambizioso. Gabriele, veneto classe 2007, rappresenta pienamente questa visione. Un atleta determinato con alle spalle esperienze formative di livello, settore giovanile della Chione Padova, e una mentalità orientata al migliorarsi sempre.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dei quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-33 gradi. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 76 della Val d'Esino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori fra gli svincoli di Gola della Rossa e di Valtreara in direzione Fabriano. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti Un Libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Lalonde ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Lalonde segue le tracce del dipinto rubato in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Buon estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 230735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Infinita Cultura.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate, cari amici e cari amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi, per la nostra rubrica con i vari appuntamenti. In particolare vi ricordo in questa nostra puntata due edizioni di rassegne promosse dall'AMAT. L'undicesima edizione per Villa in Vita Fermo Festival 2026 e l'altra rassegna invece a San Benedetto del Tronto, Nel cuore, nell'anima, ritratti d'autore in musica e parole. Ma iniziamo con l'undicesima edizione di Villa in Vita Fermo Festival 2026. Questa rassegna è promossa dal Comune di Fermo e dall'AMAT con il contributo di Regione Marche e MIC. Ecco i cinque appuntamenti in programma nello splendido scenario di Villa Vitali a Fermo dal 16 luglio al 7 agosto 2026. E partiamo con giovedì 16 luglio alle ore 21:15 andrà in scena Non ha un dubbio con Luca Bizzarri. Sabato 25 luglio alle ore 21:15 Edoardo Leo, accompagnato dalle improvvisazioni musicali di Yonis Bashir, sarà il protagonista del monologo Ti racconto una storia, letture semiserie tragicomiche. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:15 andrà in scena Shakespeare and Me di e con Andrea Pennacchi, musiche dal vivo di Giorgio Gobbo. Lo spettacolo è in collaborazione con Proscenio Teatro nell'ambito di Shakespeare nel Parco. Domenica 2 agosto alle ore 21:15, in collaborazione con Civitanova Danza Festival 2026, Ramin Bahrami e Roberto Zappalà e la compagnia Zappalà Danza si esibiranno uno spettacolo, anteprima nazionale dal titolo Bach Dance Concert. Venerdì 7 agosto alle ore 21:15 concluderà questa rassegna Daniele Silvestri, che si esibirà in un live acustico. L'altra rassegna che invece vi propongo oggi è quella legata invece alla città di San Benedetto, che si inaugura proprio il 5 di luglio. La manifestazione dal titolo Nel cuore, nell'anima, ritratti di autore in musica e parole prevede 4 appuntamenti. Ecco, vediamo questi 4 appuntamenti. Domenica 5 luglio il critico musicale Gino Castaldo e la conduttrice Emma Socolma saranno i protagonisti di 80 contro 90, una serata di sfida tra due decenni. Martedì 14 luglio Pacifico porterà invece scena un omaggio ad una indimenticabile artista con Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni. Le parole, la musica, con Elisa Parmigiani, voce, Carlo Gaudiello al pianoforte, regia di Gabriele Russo. Martedì 21 luglio Federico Buffa e Cesare Pomarici saranno i protagonisti di Il futuro è tra mezz'ora, le ultime 48 ore di Lucio Dalla, con Alessandro Nidi al pianoforte ed Emanuele Nidi alla chitarra e voce. Venerdì 31 luglio concluderà la rassegna Stefano Fresi, che porterà in scena Dell'amore, della guerra e degli ultimi, omaggio a Fabrizio De André. Spettacolo scritto e diretto dallo stesso Stefano Fresi. Sul palco ci saranno anche Cristiana Polegri, voce e sax, ed Egidio Marchitelli. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Okay.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Primo piano oggi sulla giornata del rifugiato che si è appena celebrata a Pollenza con l'associazione La Goccia, che ha organizzato sabato scorso un incontro con Claudio Concas, storico e ricercatore all'Università Bicocca di Milano. Concas ha presentato il suo libro Voci dall'Azaristan. Il ricercatore sanbenedettese è stato invitato dall'associazione maceratese per raccontare il percorso di una famiglia Azara dall'Afghanistan alla provincia di Macerata attraverso i corridoi umanitari, con un percorso che intreccia ricerca accademica, lavoro sul campo e impegno diretto accanto ai rifugiati. Concas ha contribuito a far emergere una storia complessa e spesso ignorata, segnata da persecuzioni, resistenza e identità in trasformazione. Nel 2022 Concas ha pubblicato un volume dedicato a questi temi e oggi è impegnato nella realizzazione di un documentario che si propone di restituire voce ad una comunità dispersa ma tutt'altro che silenziosa. In questa intervista realizzata dal nostro Simone Baroncia, Claudio Concas ci accompagna in una riflessione che parte dall'Afghanistan contemporaneo e si allarga alle questioni geopolitiche, per poi entrare nel cuore della storia degli Azara, della loro diaspora e del significato di raccontare oggi una memoria ancora troppo spesso trascurata.
3: Che cos'è l'Azaristan?
4: Allora, l'Azaristan, come dicevo prima, è una regione centrale al centro appunto dell'Afghanistan, dove è la casa degli Azara. Sono le province Azara come Bamiyan, come Daikundi, come Ghazni, come Maidan Bardak. È una regione geografica ma anche che porta dietro appunto una grande storia politica e di rivalsa, perché la storia degli Azara è sempre stata caratterizzata da discriminazione, esclusione sociale, marginalizzazione e genocidio. Quindi raccontare questa storia credo sia importante, perché è un tema troppo taciuto, poco conosciuto e che invece appunto ha una sua importanza e rilevanza sociale fondamentale.
3: Come mai questa passione da studioso per la storia?
4: Io ho sempre avuto una passione forte per la storia, e poi perché ho conosciuto un ragazzo Azara quando ero giovane e conoscendolo mi ha instillato questo dubbio sul perché accadessero queste cose in Afghanistan e quindi agli Azara, e quindi ho scelto di approfondire l'argomento ed è diventato un po' la mia missione di ricerca e insomma di vita anche un po'.
3: L'Afghanistan è soprattutto conosciuto per i talebani. Perché gli Azara sono perseguitati dai talebani?
4: Perché gli Azara appunto sono un'etnia, una delle ragioni è che sono sciiti in un contesto al 90% sunnita, hanno tradizioni, cultura e tratti somatici anche diversi, e si pongono quindi come per l'idea del talebano, che vuole invece centralizzare e rendere l'Afghanistan tutto simile a sua immagine e somiglianza, sono un problema grande. Prima si diceva appunto anche della contrapposizione dei colori, del nero, del total black dei talebani contro invece un complesso di colori e di comunicazione artistica più sgargiante degli Azara.
3: Gli uomini Azara come considerano le donne?

0: si è perpetuato tre secoli, eppure sì, dipende dall'invasione russa.
1: No, è una persecuzione che nasce purtroppo da ben lontano. I primi segni di razzismo etnico contro gli Hazara ci sono già dalla seconda metà del Settecento, ma la persecuzione vera e propria poi inizia con l'arrivo di Abdurrahman Khan, che è l'emiro afghano di fine 800, che stermina il 62% della popolazione Hazara. Quindi è una persecuzione che si è evoluta, ma che nonostante sia evoluta e siano cambiati i protagonisti, anche in quel caso le vittime rimangono sempre gli stessi, gli Hazara.
0: E noi europei che ne sappiamo di questa vita nell'Afghanistan?
1: Ne sappiamo poco, ne sappiamo molto poco, però possiamo saperne di più, perché comunque ci sono tutti gli strumenti e i mezzi per poter conoscere, per poter capire, per poter arrivare a condividere anche esperienze con persone che sono qui. Oggi è la giornata del rifugiato, quindi molti Hazara sono rifugiati e possono raccontare la loro storia al mondo, a noi in Europa, e possono farci capire cosa vuol dire effettivamente resistere ed essere resilienti.
2: Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: vorrei dimenticare.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. La conferenza permanente ha dato il via libera all'intervento di riparazione del danno locale della chiesa di Santa Maria della Porta a Macerata. L'edificio liturgico è situato all'interno del centro storico della città ed è il risultato della sovrapposizione di due chiese costruite in epoche differenti. La chiesa superiore, risalente alla metà del secolo XIV, è attualmente officiata. Si sviluppa in un'unica navata, terminante con un presbiterio a pianta rettangolare leggermente più stretto della navata. La chiesa inferiore, risalente al IX secolo, non è più utilizzata per finalità liturgiche ed è stata recuperata negli anni 60. Internamente è divisa in due navate separate da tre colonne in laterizio, sulle quali si scorgono antichi affreschi. Prevista la demolizione della pavimentazione esistente, smontaggio e recupero della pavimentazione originale sottostante in cotto, con eventuale reintegro insieme a molti altri interventi, per un costo superiore ai 737.000 euro. L'aeroporto di Ancona rafforza i propri collegamenti nazionali ed internazionali grazie all'accordo con le compagnie aeree DAT Voli delle Marche ed IT Airways. La collaborazione permetterà ai passeggeri di raggiungere numerose destinazioni attraverso gli hub di Roma, Fiumicino e Milano Linate con un unico biglietto e bagaglio trasferito direttamente alla destinazione finale. La partnership consentirà di raggiungere fino a 73 nuove destinazioni tra l'Europa e il resto del mondo. L'intesa rappresenta per la Regione Marche una possibilità per migliorare la mobilità, favorire il turismo e sostenere lo sviluppo economico del territorio. L'obiettivo è offrire collegamenti sostenibili, affidabili e confortevoli per i passeggeri, offrendo servizi più efficienti e con maggiore accessibilità alla regione. 10 associazioni marchigiane si uniscono al CAFAM, coordinamento delle associazioni delle famiglie affidatarie delle Marche, per sostenere famiglie accoglienti e minori. L'accordo sarà presentato sabato 27 giugno a Macerata e sarà sottoscritto dalle associazioni Ecco tuo figlio, Famiglie per l'accoglienza, La Goccia, Comunità Papa Giovanni XXIII e molte altre. Tra le proposte figurano un tavolo regionale dell'affido, protocolli condivisi tra territori ed un supporto stabile alle famiglie dal punto di vista formativo, psicologico ed economico. Il CAFAM promuove attività di sensibilizzazione, sostegno e formazione grazie alla collaborazione con enti locali, istituzioni sociosanitarie e regionali. Il coordinamento evidenzia la necessità di rafforzare la collaborazione tra scuola, sanità e realtà del terzo settore, promuovendo una cultura dell'accoglienza e della collaborazione. L'obiettivo è garantire ad ogni bambino cura ed accoglienza attraverso un percorso di crescita da una comunità più attenta e partecipativa. Un cittadino marocchino di 20 anni, domiciliato a Macerata, è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. Il giovane è stato sorpreso martedì, nel primo pomeriggio, dal responsabile di un punto vendita all'interno del parco commerciale Corridomnia, mentre tentava di sottrarre materiale elettrico. L'immediata segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha fatto scattare l'intervento sul posto di una pattuglia della stazione dei carabinieri di Monte San Giusto e di una del NOR sezione operativa. I militari intervenuti hanno accertato che il ventenne aveva occultato all'interno del proprio zainetto diversi articoli elettrici per un valore complessivo di più di 200 euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. In occasione della giornata del rifugiato a Pollenza, l'associazione La Goccia ha organizzato sabato scorso un incontro con Claudio Concas, storico ricercatore all'Università Bicocca di Milano, che ha presentato il suo libro Voci dall'Azaristan. Il ricercatore San Benedettese è stato invitato dall'associazione maceratese per raccontare il percorso di una famiglia azara dall'Afghanistan alla provincia di Macerata attraverso i corridoi umanitari. L'ha intervistato per noi Simone Baroncia.
4: L'Azaristan è una regione centrale al centro appunto dell'Afghanistan, dove dov'è la casa degli Hazara, sono le province Hazara come Bamiyan, come Daikundi, come Ghazni, come Maidan Bardak. Ed è una regione geografica ma anche che porta dietro appunto una grande storia politica e di rivalsa, perché la storia degli Hazara è sempre stata caratterizzata da discriminazione, esclusione sociale, marginalizzazione e genocidio. Quindi raccontare questa storia credo sia importante, perché è un tema troppo taciuto, poco conosciuto, e che invece appunto ha una sua importanza e rilevanza sociale fondamentale.
3: I carabinieri della stazione di Porto Potenza Picena hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un ventenne residente a Civitanova Marche, ma di fatto domiciliato a Potenza Picena e già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, con atteggiamento sospetto, si aggirava nel centro cittadino ed è stato così sottoposto a controlli più approfonditi. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish, 870 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività illecita, e un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi. Anche per quest'estate il comune di Treia conferma il proprio impegno riattivando il servizio di trasporto al mare nei mesi di luglio e agosto. Grazie alla collaborazione con Contram Mobilità sarà attivata una linea speciale che collegherà Treia alle località balneari di Porto Recanati e Potenza Picena, offrendo un'opportunità particolarmente utile a chi non dispone di mezzi propri per raggiungere la costa. Il percorso prevede 4 fermate nel territorio comunale: Borgo, Centro Storico, Porta Cassera, una a Passo di Treia e una a Santa Maria in Selva, con destinazione finale il mare. Al via venerdì, domani, alle ore 21, all'Orto dei Pensatori di Macerata, il percorso estivo della stagione 2026 di Appassionata, raccolto sotto il titolo di Trame in consonanza. 3 appuntamenti accompagneranno il pubblico nei mesi estivi in un itinerario che unisce musica, paesaggio e luoghi d'arte. Ad aprire il percorso sarà il concerto Tra parole e note, un viaggio tra leader e melodies affidato al duo Ecos, formato dal mezzo soprano Marta Miccoli e dalla pianista Mario Reiner Zen. Il concerto è organizzato da Appassionata in collaborazione con il Comune di Macerata e l'Università degli Studi di Macerata. Biglietto unico 15 euro, ridotto under 30 5 euro. 3 giorni di sapori, ma anche musica e intrattenimento nel cuore di Treia. Da domani a domenica, 28 giugno, Piazza della Repubblica ospiterà la 10ª edizione di Fermento, Festival delle Birre, in abbinamento alla 59ª Sagra del Calcione e del Raviolo, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate treiese. L'evento proporrà un ricco programma con birre speciali, street food, spettacoli di artisti di strada e musica dal vivo, tutte le sere a partire dalle 21. A questo si aggiunge il gusto inconfondibile del calcione, che sarà tra i protagonisti di abbinamenti tutti da provare. Ad aprire il weekend domani saranno gli 883 volte Max, con uno spettacolo dedicato ai grandi successi della celebre band italiana.
2: Lo sport.
3: La maceratese ha appena affidato la guida tecnica dell'Under 19 nazionale a Pier Alvise Ruani per la stagione 2026-2027. Una scelta nel segno della continuità e della valorizzazione del lavoro svolto negli ultimi anni nel settore giovanile biancorosso. Mister Ruani proseguirà infatti il percorso di crescita intrapreso con il gruppo di ragazzi che ha guidato nella scorsa stagione alla guida della formazione allievi, accompagnandoli ora nel passaggio alla categoria juniores nazionale. Figura di assoluta esperienza e di grande affidabilità, Ruani rappresenta da anni un punto di riferimento per la società biancorossa. Volley, la banca Macerata Fisiomed continua a costruire il proprio futuro puntando su giovani di talento e prospettiva. È ufficiale l'ingresso nel roster anche di Gabriele Ziglio, laterale veneto che chiude il reparto schiacciatori dei biancorossi dopo Frager, Andazzo e Paschi. Un investimento importante da parte della società, che conferma la volontà di lavorare su profili giovani e pronti ad intraprendere un percorso di crescita all'interno di un ambiente competitivo, tranquillo e ambizioso. Gabriele, veneto classe 2007, rappresenta pienamente questa visione. Un atleta determinato, con alle spalle esperienze formative di livello, settore giovanile della Chione Padova, e una mentalità orientata al migliorarsi sempre.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dei quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 24-33 gradi. È tutto per questa edizione del GR. Grazie per l'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva,

questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: perso il tempo, tu restami un po' addosso.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
2: Ma la radio

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 07

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Dove vai?

sola. Quando lei se ne andò, per esempio,

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, dobbiamo cominciamo perché qua è ora e naturalmente dobbiamo salutare la nostra cara Antonella che è venuta qua da un po' di tempo, non c'era, Eccola invece, ora con noi.
1: E invece sono arrivata. Però non sento molto bene dalle cuffie, c'è qualche problema? Allora, dalla regia.
0: Dalla regia.
1: Ah, adesso sì, vi sento.
0: Perfetto, benissimo. Allora, che cosa ci dici oggi intanto per cominciare?
1: Allora, che vorrei portarvi notizie fresche. Fresche, vedo? Piacerebbero, notizie fresche. Di prima mano.
0: Anche perché questo sole.
1: era quello il senso.
0: Ho capito.
1: Certo.
0: Non subito però, dopo due secondi.
1: Sventagliamo un po' di notizie.
0: Intanto, sì,
1: intanto Macerata si prepara a vivere una bellissima stagione lirica, mi sembra, no?
0: Oh, questa è bella, dici un po' questo.
1: Ho visto, davvero non ho molto seguito, però ho visto bellissimi manifesti, bellissime situazioni, mi sembra che questa sia un'occasione. E poi c'è il Nabucco, mi pare che quest'anno sia in cartellone il Nabucco, per cui è una delle mie opere preferite.
0: Ti piace, vero?
1: Moltissimo, ecco. Moltissimo, beh. Ma pensiero, insomma.
0: Tu per le opere se vai a questo, quello, eccetera.
1: Ma io sono una, come dire, sono rapita dalla magia dell'opera, perché un conto sì, è viverla lì nella bellissima compagine del film del Sferisterio, con una bellissima acustica dove arriva esattamente tutta l'ensemble tra la musica e la recitazione. È un momento veramente bellissimo, l'opera è qualcosa di straordinario.
0: Ecco, dici ancora un po' qualcosa sull'opera per chi magari neanche l'ha provata, non lo sa, perché tante volte dico quasi ci vado anch'io, capito?
1: L'opera è la base della cultura su cui si basa il nostro risorgimento ed è stata tanto, è il nostro impianto culturale su cui si basa proprio l'Italia unita. Perché attraverso le opere che furono scritte allora nacquero poi tutta una filosofia che si estendeva da Parma, dove appunto il più celebre Verdi, ma poi per tutti gli altri hanno unito attraverso la musica, e non solo si passavano cosiddetti pizzini, ma era anche un modo per parlare, per fare una rivoluzione attraverso l'arte, la musica e la cultura. Pensa che l'opera però, come maestro tra tutti quanti i suoi grandi autori d'opera, il primo e più importante che poi ha in qualche modo forgiato la costruzione proprio del melodramma, come si dice, l'opera, è proprio il nostro conregionale, il grande maestro Rossini.
0: Di
1: Pesaro. Pensate quando le Marche, no? Sempre ci stupiscono queste Marche, perché non ci conosce mai nessuno, poi siamo comunque ovunque depositari di moltissima conoscenza e alla base di molte altre cose che sono venute dopo.
0: Ma a questo proposito, cioè, noi sappiamo che abbiamo queste persone?
1: Ma sì, dai, diciamo di sì, forse lo diciamo su questa radio per i giovani, per le nuove leve, ma chi come noi è più grande di noi, certo che lo sa.
0: Tu dici di sì, eh?
1: Io spero.
0: No, perché tanti, sai, con le canzoncine le vanno, eccetera. Poi quando è un po' più, la faccenda diventa, non so, se si sa o no, ecco.
1: Lo so, il problema è che è molto difficile oggi poter veicolare anche delle notizie, perché sembra, no, al contrario, siamo tutti connessi, ma poi connessi con poca conoscenza.
0: È vero, vedo che anche la TV fa vedere le canzoni tante, le cose un po' così, le fa qualcosa, ma non proprio molto. Ecco.
1: Beh, il target degli ascoltatori o dei visitatori anche televisivi risponde a un mercato, no? E quindi il mercato ha delle precise leggi. Però volevo far pensare una cosa, cioè noi siamo stati i primi in Italia, intendo, che attraverso il melò, attraverso la opera, attraverso la musica ha veicolato un concetto filosofico, politico, strategico, quale appunto è stata la nascita dell'opera. Però nel secolo breve, nel Novecento, la stessa impostazione, chiaramente con un altro tipo di musica, è avvenuto per l'Inghilterra e per i paesi anglosassoni. Pensate alla grande industria e la grande veicolazione del messaggio politico che ha avuto con la musica pop, con i Beatles che hanno segnato appunto gli anni 60, i 60, ma poi anche con il rock prima negli anni 50 con gli States. Cioè si possono veicolare messaggi filosofici, politici, strategici su cui poi si interviene nel veicolare la massa e il pensiero attuale attraverso la musica. Ecco, questo i fini nostri, quelli del risorgimento italiano, erano molto nobili, perché significava creare uno Stato unito, l'Italia, e i fini invece, che sono nati dall'altra parte del mondo, in America, con la nascita appunto dei vari laboratori, sia cinematografici che musicali, beh, insomma, il fine era un pochettino diverso. È stato il capitalismo più scellerato e più becero, e quindi come dire, questo nulla toglie la grandezza del rock. Non voglio adesso fare una polemica, che non esiste, amo il rock. Però lo stesso sistema, volevo dire, che è stato fatto in Italia nella metà dell'Ottocento, nei primi dell'Ottocento, poi è stato fatto copia e incolla, ma con un altro valore, con altri valori, dai paesi, prima degli States e poi quindi anche del Regno Unito. Vedete la nascita dei Beatles, che però i Beatles comunque sono stati leggendari, grandi, ma poi è nato tutto un mercato. Pensate voi che quando ci sono state le Olimpiadi a Londra, non so se avete avuto modo di ricordare, di vedere, o anche durante i festeggiamenti dell'incoronazione della deceduta Elisabetta II, proprio c'è stata questa celebrazione di quanto l'industria discografica e di quanto l'immagine della musica per gli anglosassoni sia stata importantissima per legittimare una potenza economica, ma soprattutto filosofica. E pensate che noi stessi abbiamo avuto così poi l'ardire di lasciare il latino o le lingue latine e di prendere quella anglosassone. Se non ci fosse stata un'operazione dietro di costruzione attraverso la musica, forse non avrebbero mai avuto questo grande successo e questa legittimazione mondiale.
0: Certo, tu hai detto bene queste cose che sono molto molto importanti, però qualcuno dice: ma questa musica un po' così, un po' di più, non sempre la vogliono, eccetera eccetera. È vero oppure non è vero?
1: La musica non la vogliono, nel senso che non l'ascoltano, non piace.
0: Non l'ascoltano, non tutti, però che non è moltissimo ascolta, ecco.
1: Ma no, la musica è, pensate che ieri ad Ancona, ieri l'altro ad Ancona, 60.000 persone erano ferme sotto il caldo da ore e ore per sentire un concerto di Vasco Rossi. Oppure ieri a Roma hanno fatto poi queste piazze. Infatti volevamo parlare con l'assessore al turismo di Roma per parlare di quanti eventi si stanno facendo proprio in nome della musica. La musica è proprio un grandissimo catalizzatore, ma soprattutto proprio per passare messaggi, piuttosto che non solo il mercato fine se stesso, ecco. Perché poi avrebbe proprio successo a periodi un cantante rispetto che un altro, un filone musicale rispetto che un altro? Perché c'è dietro una costruzione.
0: Ecco, c'è una costruzione. Questa è una bella cosa.
1: È bella, dipende dai valori che si vogliono portare avanti.
0: Che vuol dire esattamente?
1: Sì, insomma, il potere, o chi decide il mercato, chi decide il potere, decide cosa far veicolare.
0: Ecco, tu hai dei soldi, no? Perché pare che ci voglia un po' di soldi su queste cose.
1: Ma allora, i soldi sono sempre il mezzo, non il fine.
0: Ecco, quindi ci devono stare, insomma, ecco. Cioè, si dicono le belle sono cose, sono belle, però anche i soldi devono starci.
1: Il mezzo è quello, certo, assolutamente. Non è che sto dicendo male adesso che i soldi non servono, ne abbiamo tutti bisogno, assolutamente. Non è il fine, però, neanche per queste grosse costruzioni di potenti.
0: Un'altra cosa che mi viene è quella: i ragazzi, i più giovani, ci sono su questo tipo di roba?
1: I ragazzi sono quelli più strumentalizzati, più usati, sia come consumatori finali che come costruzione mentale.
0: Cioè?
1: Beh sì, I giovani sono quelli che usufruiscono di più, sono i consumatori finali, ma sono anche quelli che poi sono l'oggetto di questa manipolazione a volte, no? Attraverso la musica. Pensate a tutti i testi delle canzoni, chiamiamole trip, rap, come volete, neanche so più adesso a che ordine e grado vengono denominate queste ultime canzoni che sentono gli adolescenti. Pensate ai testi beceri, a volte inascoltabili, e a quanto poi vanno a martellare, ad incidere sulla psiche di giovani ragazzi.
0: Beh, ecco, sulle canzoni effettivamente è abbastanza più semplice. Però sulle cose che dicevi adesso, poco fa, su quelle, la cosa un po' più è.
1: Eh no, è il concetto lo stesso.
0: Sì.
1: Si veicola ciò che deve essere veicolato.
0: Cioè?
1: Non c'è poi una libertà musicale, come si pensa.
0: Mm.
1: Perché poi la gente che ascolta un certo tipo non trova un appeal, trova un certo tipo di mercato. Pensate a quanto in televisione si fanno grandissimi progetti sugli studios musicali. Pensate a quanti reality piuttosto che a giochi o quant'altro che ci sta intorno alla musica. E qual è il fine? Chi sceglie poi chi è che deve vincere piuttosto che deve perdere, piuttosto che, cioè, è tutto un discorso legato al potere.
0: Questo viene fuori dato anche ai bambini, ai ragazzi nelle scuole?
1: Ma che c'entra?
0: Per prepararli.
1: La scuola è un capitolo a parte. Ci sono i programmi scolastici che viene dato dal Ministero dell'Istruzione, e sicuramente lì c'è una conoscenza, un approccio alla conoscenza di base della musica, credo. La scuola è un'altra cosa.
0: No, perché io, quando dai ragazzi, i bambini, anche quelli più grandini, dice: beh, io anche a scuola ho sentito queste cose, eccetera, eccetera. Quindi anche da lì un po' si può partire, no?
1: Assolutamente, sì. Non è che ti dico di no, dico soltanto che la scuola è un capitolo un po' più delicato, perché è ministeriale. Dovrebbe essere forgiato per tutti imparziale, a base di un codice deontologico molto più serio, che mi auguro sia fatto. Adesso non mi occupo di istruzione, quindi su questo, su come la musica viene portata all'interno della scuola, non si saprei dire. Per quello che mi ricordo io, che ha fatto mio figlio o altri, la scuola veniva detta con la musica proprio per la conoscenza della storia musicale e poi l'uso del suono, cioè l'approccio a uno strumento. Ecco. Questo veniva fatto, insomma, capito?
0: Eh sì, beh, certo, non è che facesse chissà che cosa, però insomma, cercare anche ai bambini far sentire, eccetera, qualcosa, questo sì. Poi quando sono grandi, alcuni se li ricordano, altri un po' meno.
1: Questo
0: succede, questo è fatto. Poi le Marche, tu hai detto, le Marche sono un posto ottimo per la musica.
1: Beh, l'ho detto prima, se abbiamo una storia legata all'opera, la si deve al primo e più importante maestro di questi, che è stato appunto Gioacchino Rossini.
0: Ecco, esatto. E tutti lo sappiamo?
1: Molti no, penso. Adesso le nuove generazioni non di sicuro. Ecco. Gioacchino Rossini di Pesaro, ecco. Sì, però chi è praticamente dedito alla musica, sicuramente, certo che lo sa.
0: Antonella quanto tempo sente musica?
1: Guarda, quando sono piccola.
0: Come sei piccola? Sì. Eri piccola.
1: Da quando sono piccola, ho detto. Sì. Da quando sono piccola la dice lunga sul mio stato mentale, di quanto sia ancora giocosa e poco dedita alle regole, insomma, poco avvezza alle regole. Sì.
0: Ma come dici quello che più o meno fai, prendi di questa bella musica? Che qualcuno che è qui?
1: Io ascolto di tutto, dalla musica italiana alla musica, di tutto ascolto, di tutto. Chiaramente anch'io sono venuta su al periodo, quello d'oro dell'ascolto dei grandi mostri sacri del rock, però ascolto di tutto, e adesso purtroppo c'è l'incombenza dell'intelligenza artificiale, quindi viene costruito tutto in maniera molto fredda e non si riesce più bene a capire. Questo è un altro capitolo a parte ancora.
0: Ecco, spiega questo, che è importante.
1: Certo, tutti i prodotti, sia audio video, vengono fatti attraverso l'ausilio dell'intelligenza artificiale, cioè l'uomo neanche serve più. Pensate tutto il discorso della cinematografia, dove vengono sostituiti addirittura tutti gli attori. c'era qualche tempo fa una grande sciopero, una grande polemica, una grande diciamo battaglia che portava avanti Susan Sarandon, premio Oscar, più volte premio Oscar, proprio per questo, perché cercava di difendere l'operato, il lavoro, l'arte dell'attore.
0: E le musiche sono utili, no? Per cose che ci sono, altre, ci mettono un po' di musica, insomma. Su qualcosa che si parla o che succede, che dice, eccetera.
1: Sì, ma viene prodotta in maniera fredda dall'intelligenza artificiale, non dall'uomo, non dal compositore.
0: Ah, ecco, quindi è un po' diversa la cosa?
1: È completamente diversa, non c'è il lavoro dell'uomo. È
0: ecco, spiegasela un po', perché è importante.
1: È questo, cioè viene fatto tutto tramite algoritmo, non c'è più il lavoro dell'uomo, del compositore. Per intenderci, non c'è Ennio Morricone, un altro Ennio Morricone, non c'è più.
0: Ecco, quindi. La persona che ascolta
1: non lo capisce, perché sente una musica bellissima, sente, ma tutto è prodotto da un algoritmo.
0: Deve capirselo un po' da solo.
1: Non lo capisci.
0: Ecco, vabbè. Anche quella forse bisognerebbe dirle qualcosa, no?
1: A proposito di musica, vogliamo mettere qualche bella canzone molto friccicarella, molto musicale. Pensavo a qualcosa di molto leggero, dato che siamo così tediosi anche noi, a spolte anche un po' pallosi, e chiedevo alla regia se ci mette Dua Lipa insieme ad Elton John, che ci refrigeriamo un po' pensando all'estate.
0: Ecco, questo penso che dopo sia anche la pubblicità. Vai con la
1: grazie, grazie Nazareno, grazie a tutti voi, buona giornata da Radio Nuova Macerata.

0: di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora, eccoci qua ancora con Antonella che ci sta raccontando belle cose.
2: Ah, non abbiamo detto nulla, abbiamo solo detto che la musica è musica e non deve essere fatta da un algoritmo.
1: Ah, ecco, quindi
2: questo abbiamo chiusato in questo modo.
1: Vuoi continuare oppure su questa cosa oppure altro?
2: Ma no, andiamo avanti, parliamo di altro, no? Vogliamo parlare di altro?
1: Certo, anche se
2: parliamo di altro.
1: Certo, per esempio questa estate è così forte, perché questi giorni è forte col sole che c'è.
2: Ma questa estate è così, ogni estate è sempre calda e sarà sempre di più. Dicono gli scienziati che andiamo per il climate change davanti a un innalzamento di 1,5 gradi di temperatura, per cui ci squagliamo.
1: Ci squagliamo, non è un po' troppo questo?
2: Questo dicono, cioè, o uno fa finta di non sentirlo, però...
1: Quando verrà qualcuno che dice, vai, facciamo una cosa che diamo alla persona che... può abbassare il sole o dare il bus forte, ognuno lo fa come gli pare. Si potrà fare un giorno?
2: Beh, ci provano molto a questa cosa, ci provano molto. Stanno facendo delle prove tecniche di trasmissione, rovinando tutto quello che è di naturale, l'innesto della stessa natura. E spesso poi si vede poi come la natura risponda, no?
1: Sì, beh, quello è vero, quello sì. Tu d'estate lavori?
2: A me l'inverno, l'estate, la stessa cosa. Io non so neanche che significa le vacanze.
1: Ma dai, veramente?
2: Ma perché faccio quello che mi piace con passione.
1: Ah, ecco. Le cose importanti di questa estate, quali sono?
2: Sì, ci sono diversi appuntamenti che sto seguendo, a parte che vado in giro ancora per le piazze d'Italia con la concorrenza di Francesco D'Assisi, ma per il nostro paese, il mio paese Pollenza, come ogni anno in estate a luglio, il giovedì di luglio, curiamo da 5 anni una rassegna che si chiama Il Nome Perduto.
1: Il Nome Perduto, mamma mia, dove è andato, Fì?
2: È Il Nome Perduto perché è una ricerca sulla identità storica e culturale del nostro territorio. Quest'anno è dedicato alla parte più spirituale, più artistica, in quanto parleremo di Francesco D'Assisi, di Giotto e del dittico di Rambona, che è gelosamente custodito in Vaticano. Quindi ecco. Abbiamo 3 appuntamenti, poi li diremo anche nel corso dei nostri altri incontri. Abbiamo un appuntamento per il 16 luglio alle 21:30, al 23 luglio e a chiudere il 30 luglio sempre presso il chiostro della chiesa di Sant'Antonio e San Francesco a Pollenza.
1: E adesso però questo caldo voi mettete lì dai, cerchiamo di far bene
2: la sera alle 9 e mezzo.
1: Alle 9 e mezza?
2: Sì, dai, alla sera.
1: Fuori?
2: Sì, all'aperto.
1: Addirittura, sì. Siete ben fatti, insomma, sicuramente. Ecco, quindi anche d'estate, come dicevi tu, si lavora.
2: Ah, si lavora sempre, sì. Si lavora perché uno fa quello che gli piace. Ecco, io ho un lavoro che mi piace, quindi non è un lavoro per me.
1: Prima, mentre mi dicevi dove stai, ecco, il tuo dove stai, il paese dove stai?
2: È Pollenza.
1: Come? Dici qualcosa.
2: Le abbiamo parlato tante volte, che abbiamo anche reso molta, molta noia ai nostri ascoltatori.
1: No, dici qualcosa, dai.
2: È un paese che è tra due fiumi e che ha corolla proprio tra due fiumi, tra il Chianti e il Potenza, e che vanta una storia antichissima, tanto che risponde insomma anche a tanti ritrovamenti archeologici che sono stati trovati.
1: D'estate si sta bene da quelle parti?
2: Sì, perché pensa, è un paese che ha avuto molti nomi prima di chiamarsi Pollenza. E tra questi 9 nomi, tra cui il periodo risorgimentale per molti secoli è stata Montemilone, poi però prima ancora si chiamava Pneventia, pensa, Pneventia perché è esposta a tutti i venti, per cui a Pollenza è vero, è caldissima come qua, però c'è sempre un po' d'arietta e quindi le passeggiate sotto i tigli sono qualcosa che consiglio soprattutto di sera.
1: Pollenza perché cos'è? Che vuol dire Pollenza?
2: Pollenza dal nome latino polla d'acqua, proprio per questo fatto che è una città che allora era grande, sorgeva a mo' di cerchio come una polla d'acqua tra due fiumi. Era questo, insomma, intorno era circondata dall'acqua due fiumi.
1: Ah, sì.
2: Tra Chianti e Potenza.
1: Chianti e Potenza.
2: Che in tempo degli antichi piceni era il fiume più importante e navigabile di tutta la penisola.
1: Dunque, una cosa che mi viene in mente, cioè, non so, tanti non lo sanno, com'è questo paese? Tu l'hai detto, che l'hai detto già una volta, no? Però l'hai detto anche un po' prima. Però ecco, chi ci viene? Vengono tante persone, che cosa ha per cercare che arrivano persone?
2: Ma persone vengono innanzitutto perché è un po' la periferia verde di Macerata, no? Il paese più vicino è Pollenza. Il paese più vicino di tutti alla nostra città, alla nostra Macerata, è Pollenza, per cui è molto, come dire, è molto frequentata, in quanto tante persone sono venute a viverci, perché essendo così ci vogliono 8 minuti dalla piazza di Pollenza fino a Macerata. Quindi, voglio dire, molte persone hanno scelto di viverci, ecco. Offre molte cose, anche se non sembra, anche da un punto di vista attualmente dei servizi, ci sono diverse integrazioni che sono state fatte da questa amministrazione comunale, portate avanti anche dal resto degli altri, insomma, molto importante, e che la vedono anche qualificata, per esempio uno sportello dei servizi sociali che riguarda con persone che hanno dei disturbi. Si parla molto oggi di disturbi psichici, mentali, di una vita stressante con problemi. C'è un'attitudine a poter capire i campanelli d'allarme, con anche a malattie di tipo neurologico, che possono essere prevenute. Quindi c'è un'accoglienza e un'attenzione al cittadino. Questo è un plauso che si fa, insomma, al nostro paese, a Pollenza. Ho parlato di questo perché in questi giorni è uscita questa comunicazione, questa notizia su tutti i giornali, che diceva che il numero di problemi e disagi mentali in Italia è cresciuto in maniera molto molto forte, e che tutte le regioni sono un po' indietro. La nostra regione Marche invece, devo dire, ha risposto molto bene ed è organizzata meglio, ma questo anche credo sia dovuto anche al nostro passaporto sociale, nel senso che sociologicamente noi siamo, essendo stata una grande cultura anche contadina del vicinato, per cui ci prendiamo cura di chi sta vicino. Poi succedono casi limite, casi della cronaca, eccetera, però in linea di massima ancora c'è una rispondenza al vicinato, all'attenzione dell'altro.
1: Ecco, beh, questa è una cosa molto interessante, perché io penso, sentendo un po' quella radio, TV, eccetera, c'è, delle Marche non è che dicono tantissimo, mentre noi invece sappiamo che stiamo bene.
2: Bene è sempre relativo, dipende da situazione a situazione, non bisogna mai generalizzare in niente, nemmeno nel male, ma neanche nel bene. C'è sempre da lavorare, da stare presenti a se stessi, da fare molto, però è una regione ancora che certi principi sono validi, ecco. Esiste un mondo molto esteso dell'associazionismo, esiste un mondo del volontariato molto importante, esistono molte persone che in maniera anche silenziosa fanno del bene, e questo è una cosa che si sente.
1: Senti, ma tu queste cose ogni tanto le vedi e cerchi anche...
2: Ma io sono sempre un come dire, un fermento, un enzima quasi, ecco. Sono un enzima, quindi
1: raccontaci che è bello.
2: Sono in contatto con sono una persona molto aperta, non chiedo mai niente in cambio, e mi piace ascoltare, capire, conoscere, e quindi sono un po', conosco molte persone, ecco, questo è un po'. Poi anche il mio lavoro, perché poi relazioni si fanno a iosa. Ci sta cercando con il professor Carlo Iovine, che è un insigne professore dell'Accademia Pontificia, ma anche della Crusca, e che è un professore di medicina, un chirurgo, un neurochirurgo, ma è anche il presidente dell'Accademia, che studia e poi assolve in qualche modo al compito di definire se c'è stato o no un miracolo da parte di un trasceso, di un essere che appunto è andato nell'altro mondo e che potrebbe essere un santo, e ha scritto diversi libri, tra cui quello importante, quello sul miracolo di Papa Wojtyła, di San Paolo,
1: ecco, dici due.
2: Giovanni Paolo II. No, vorrei che lo dice lui, se riusciamo a trovare il professor Carlo Iovine, è in contatto, siamo riusciti a parlare.
1: Senti, tu hai detto che ha molti libri?
2: Ha scritto
1: molti libri?
2: Sì, sì.
1: No, perché
2: lui è la firma della scienza che certifica che vi è stato un miracolo.
1: Ah, sì? Ah, beh, visto, miracolo, sì. Il miracolo è andato bene.
2: Bella cosa, no? Stamattina parliamo di miracoli.
1: Ah, no, beh, i miracoli ci sono sempre, quindi...
2: Sì, c'è in contatto il professor Iovine? Sì.
1: Ah, ci dice.
2: Pronto?
3: Sì. Pronto, sì.
2: Ma che piacere sentire una voce così bella, autorevole, prestigiosa questa mattina.
3: Grazie.
2: Noi siamo Radio Nuova Macerata, direttamente dal cuore di Macerata, ed è una realtà che nel nostro piccolo è veramente molto presente e molto attiva. Si cerca di fare informazione, si cerca soprattutto di fare cultura, ed è per questo che l'abbiamo disturbata mentre lei per le vie del capitale.
3: Mi fa piacere perché mio padre, quando era piccolo, a 13 anni, stava nel collegio di Macerata.
2: Hai capito?
1: Che bello,
2: professore, quale collegio, se lo ricorda?
3: Ho dei ricordi di Macerata legati all'affetto per mio padre.
2: Carina, molto bella questa cosa.
1: Un saluto a suo padre.
2: Un saluto. Ecco. Ma per chi non lo sapesse o si è messo solo adesso all'ascolto della nostra utenza, vogliamo dire che il professor Carlo Iovine è uno dei massimi esperti per quello che riguarda la parte scientifica, proprio, come dire, autorevole, per certificare se vi è stato o no o meno un miracolo. Vogliamo parlare di questa cosa? Soprattutto di quello che lei ha fatto, cioè che ha scritto su...
3: Sito ufficiale del Dicastero delle Cause dei Santi in Vaticano.
2: Interessantissimo.
3: Quindi ho partecipato a varie guarigioni miracolose, come quella che ha portato la beatificazione Giovanni Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, Carlo Acutis e tanti altri.
2: Ecco. No, ci dica lei, quello, so che lei scrive molto, ha fatto moltissimi saggi e cose scritte.
3: Beh, io ho raccolto tante esperienze che ho avuto in questi anni in un libro che si chiama Testimone di miracoli tra scienza e fede.
2: Bellissimo.
3: E questo libro, per chi lo vuole avere, lo trova su Amazon facilmente. Testimone di miracoli perché il nostro compito, quello della consulta medica fatta da 7 medici internazionali, di cui sono io uno dei 7, deve stabilire se una guarigione è scientificamente spiegabile oppure no. Se non è scientificamente spiegabile, e al giorno d'oggi si spiega quasi tutto da un punto di vista scientifico,
2: sì.
3: Per la Chiesa questo vuol dire che è un miracolo. E io devo dire che ho visto delle guarigioni effettivamente inspiegabili. Io adesso non so quanto tempo ho per parlare.
2: Una decina di minuti che le diamo di tutto cuore. Ci piacerebbe sapere qualcosa sul miracolo.
3: Posso raccontare, per esempio,
2: prego.
3: La guarigione definita da noi non spiegabile di Madre di un ingegnere brasiliano che ha portato alla santificazione Madre Teresa di Calcutta, e cioè questo ingegnere brasiliano aveva praticamente 8 ascessi cerebrali e nello stesso tempo un cervello gonfio ed era in coma. Lo portarono in sala operatoria per decomprimere il cervello. Nello stesso tempo, da giorni stavano pregando le suore di Madre Teresa per una sua intercessione, e anche la moglie dell'ingegnere. In sala operatoria, prima di aprire il cranio, l'ingegnere apre gli occhi e dice: come mai mi trovo qui? Il primario rimane scioccato, dice: fategli subito la risonanza magnetica. Io vedo la risonanza magnetica di prima con gli ascessi cerebrali, con il cervello deformato, e quella fatta subito dopo, che è scomparso totalmente tutto. Il soggetto è tornato sano, in condizioni incredibilmente inspiegabili, e questo sicuramente è una guarigione non spiegabile, che per la Chiesa vuol dire miracolo.
2: Certo.
3: E oltre a questa, un'altra cosa incredibile con la quale discussi anche con Papa Francesco, perché lui fu un coautore di questo evento, fu un miracolo eucaristico avvenuto il 15 agosto del 96 a Buenos Aires, quando un'ostia veniva calpestata, il parroco vide questa cosa, prese l'ostia e la mise in un calice dove c'era l'acqua. Dopo 20 giorni andò, vide che l'ostia si era come raggrumata in tessuto e il colore dell'acqua aveva assunto un colore rossastro. Chiamò il cardinale Bergoglio, allora non ancora papa, ma cardinale di Buenos Aires. E il cardinale Bergoglio disse: facciamo subito una spedizione di questo materiale alla Columbia University, dove c'è il più grande esperto anatomopatologo, il professor Zugipe. Sì. Il professor Zuccibe esaminò questo materiale e disse ai sacerdoti che lo avevano portato: allora guardate, questo è tessuto cardiaco, muscolare striato, e il liquido è sangue AB, ricevitore universale, lo stesso sangue ritrovato AB, nel AB, titolo, AB. Quando gli dissero che era praticamente un'ostia, cadde sulla poltrona pure lui,
2: ci credo.
3: Disse: non può essere, impossibile. Ripeté le analisi e riconfermò questo fatto, che era tessuto cardiaco muscolare. Quindi questo è un miracolo eucaristico che è definito anche dalla scienza.
2: Certo.
3: Oggi scienza e fede si incontrano
2: molto,
3: sempre di
2: molto,
3: più.
2: Sempre di più. Sempre.
3: Il rapporto tra scienza e fede oggi è un rapporto sempre più stretto. Diceva Papa Giovanni, sì. Diceva: scienza e fede sono due ali della stessa colomba.
2: Stesso,
3: così è.
2: Lo stesso Ratzinger scrisse Fideli Ratio proprio con questo concetto. Proprio
3: sì.
2: Esatto, ma è fantastico. E di Carlo Acutis, che così tanti giovani ci ascoltano.
3: Di Carlo Acutis, ecco, lui si interessò molto dei miracoli eucaristici, scrisse anche un volumetto, ed era un ragazzo che frequentava molto l'oratorio, frequentava molto i ragazzi, era un ragazzo normale come tanti altri,
2: certo.
3: Solo aveva una grazia, perché delle volte bisogna avere una grazia particolare, per cui si comunicava tutti i giorni, riceveva l'ostia. Quando fu colpito da questa leucemia fulminante, sì, disse alla mamma: io fra tre giorni vedrò Gesù e sono felice per questo. La madre, che aveva solo questo figlio, allora rimase scioccata di quello che gli diceva.
2: Certo.
3: Sognò il figlio qualche anno dopo la sua morte, che gli diceva: avrai una coppia di gemelli. E dopo un anno e mezzo, due, la madre ebbe una coppia di gemelli che adesso sono anche,
2: sì,
3: grandi.
2: Sì.
3: E questa è la testimonianza che i giovani dovrebbero conoscere, quella,
2: infatti,
3: di Carlo Acutis, perché in un mondo come questo, in cui sono proprio i giovani quelli che soffrono di più di questa,
2: sì,
3: tecnologizzazione di tutto quanto, in cui manca un dialogo interpersonale vero come una volta, devono apprendere che bisogna ritornare ai valori profondi anche della fede.
2: Assolutamente. Professore, noi cogliamo l'occasione non solo per ringraziarla, ma davvero per invitarla ufficialmente nella nostra città, nella nostra terra, quale portatore,
3: sì,
2: dei testimoni.
3: Io ci tornerei volentieri,
2: esatto,
3: quando organizzerete qualcosa.
2: Assolutamente,
3: anche
2: in autunno, quando più è fresco, perché sennò
3: in autunno possiamo fare
2: una bella storia. Sì.
3: Avrò il piacere di rivedere questa città dove mio padre è stato dai 12 ai 15 anni.
2: Ecco. Quindi un po' dei nostri valori sono stati passati, nulla a caso mai, nulla a caso mai. Professor Carlo Iovine, la ringraziamo che in una giornata così
1: calda è stato così gentile.
2: Nazareno e io, Antonella, la salutiamo, la ringraziamo,
3: auguri.
2: Una bellissima estate e che Dio
3: anche
2: la protegga.
3: A lei,
2: grazie
3: a tutti i collaboratori.
2: Grazie, grazie di cuore. Grazie.
1: Bene, grazie,
2: professor Carlo Iovine, grazie.
1: Allora, adesso c'è credo la pubblicità e poi dopo torniamo con
2: facciamo una chiosa. Esatto, e mettiamo anche un'altra bella canzone fresca, sempre di questa estate 2026.

0: Paradiso.
1: E ci sembrava giusta questa canzone, brava Gigliola che ci ha scelto, vero? Dopo aver parlato di miracoli, viaggio verso il paradiso. Achille Lauro quest'estate 2026, ritornando alla musica con magnifici concerti che fa nella splendida Roma, en plein air, dove ogni sera o quasi, insomma, mezza Roma è là, insomma, a vederlo. Ma nei posti più belli, più significativi di Roma. Sì.
2: Ma tu a Roma ci vai spesso?
1: Ah sì, per lavoro spesso, insomma, più o meno.
2: Perché?
1: Sì. Sempre
2: dici,
1: meno,
2: dici,
1: però.
2: Dici.
1: Sempre meno.
2: Perché?
1: Ma no, per il mio lavoro, sempre. Tra cultura, relazioni e...
2: E dove vai quando vai a Roma? Dici,
1: a incontrare persone.
2: C'hai 5 minuti, poco più.
1: Ma va bene, no, facciamo subito. Ad incontrare persone che non dico e non svelo.
2: Non ce lo dici, niente?
1: Assolutamente no.
2: Perché questo?
1: Perché il mio lavoro...
2: Ah, dici che dopo qualcuno potrebbe...
1: Ma no, non posso proprio dirlo. Ci mancherebbe altro che dico sulla radio chi incontro, quanto e perché.
2: Non si può fare, insomma.
1: Certo che no.
2: Invece su Roma sì, però dici qualcosa.
1: Ma su Roma sì, sempre più accaldata, affollata, in overbooking, pazzesco.
2: Sono stato anche io 8 anni, però insomma quando ero piccolo.
1: Ecco, io sto lavorando sempre, tu sai, per il turismo, per togliere queste città che vanno, scoppiano i turisti, e per veicolare invece un turismo diverso che vadano a incrementare la vita nei piccoli centri che hanno tanto, tanto, tanto da raccontare. E quindi propongo sempre filosofia e storia di un'associazione che si chiama Slow Tourism. Vedete il sito slowtourism.it.
2: Questo mi piace molto, spiegami un po'.
1: Certo, ne avevamo già parlato anche un'altra volta.
2: Anche
1: viaggiare lento, fermarsi e capire dove stai mettendo i piedi e capire perché in quel posto si chiama così, piuttosto che si vive così, piuttosto che c'è quella cosa da vedere colà. Significa assaporare lentamente uno stile di vita, ma anche una vacanza.
2: Ecco, vedi che è bello.
1: Certo, hai sentito, il professore si ricordava prima quando nell'intervento che il suo papà è stato a Macerata perché ha trasmesso qualcosa che poi è passato a lui, e la stessa cosa è per il viaggiatore del terzo millennio. Se lentamente assapora un luogo, poi lo trasferisce anche a chi è accanto a lui, e quindi c'è il tramando della storia del luogo.
2: Tramando si chiama?
1: È un tramando.
2: È un tramando, ecco.
1: È un tramando.
2: È una cosa che non la sento molto io, questa voce, però come è nata questa qui?
1: Il tramando ha a che fare, dalla parola onomatopeica, è il passaggio di mano, che però avviene attraverso anche l'esercizio dell'oracolo, della voce, quindi è il passaparola, no? Però c'è questo tramando che è un po' un filo che collega un uomo a un'altra, una persona ad un'altra, una generazione a un'altra, e arriva fino a noi. Ed è un'arte anche questa, il saper raccontare, il saper capire, il saper passare.
2: Questa mi piace.
1: Veri?
2: Ma però trovarla è un po' difficile.
1: Ma ci torniamo adesso, perché l'umanità, essendo così a un bivio, chi resiste vedrà e chi resiste lotterà per questo tramando.
2: Ecco, questo tramando, che è la prima volta che lo sento, per la verità.
1: Ma dai, no, dai.
2: No, sì. Che ne so, io si vede che sono uno che non fa molto legale, insomma. Però per questa cosa qui è una cosa bella, dopo ce la devi dire bene una volta. Perciò preparati.
1: Il tramando.
2: Preparati, che così è importante.
1: Vabbè, scriveremo sul tramando. Ecco, una cosa positiva che può essere l'utilizzo in maniera positiva dell'intelligenza artificiale possono essere questi tramandi fatti.

0: canti vocalmente per passare leggende piuttosto che storie, piuttosto che narrazioni che altrimenti andrebbero perse.
1: Se uno per esempio adesso che sta ascoltando, no, diceva io sto tramando, dove lo trovo, tu che gli dici?
0: Ma cioè, avranno dentro casa delle nonne, delle mamme, delle persone più vicine che coltivano, soprattutto nelle nostre Marche, le nonne hanno sempre fatto il tramando delle leggende piuttosto che delle storie, degli indovinelli piuttosto che dei proverbi. Ecco, quella è una forma di tramando. Però io in questo caso lo applicavo al turismo, nel senso che il viaggiatore dello slow tourism è colui che parte, invece di andare nelle bellissime città d'arte oramai piene e strapiene, decide di andare in un paesino sperduto della Toscana piuttosto che della Sicilia, piuttosto che anche della stessa Brianza, perché no, o nel Varesotto, che è molto bello per i laghi, e quindi decide di scegliere un piccolo centro. E quando è lì, vivere a misura di quel centro, che è una misura molto lenta, molto, molto a misura d'uomo, no? Per cui no telefoni, no connessioni, no rumore, e si gode quello che offre quel centro e assapora in osmosi la storia antica, che ancora resiste.
1: Antonella è grandissima, brava e al microfono ci deve stare ogni tanto con noi.
0: Questo come posso, è un fatto. Con tutto il cuore, tutto,
1: ecco,
0: il cuore.
1: Io ti saluto per adesso, salutiamo tutti. Perché
0: spero di
1: terminato.
0: Non avervi annoiata. E Antonella Ventura e Nazareno Tiberi vi danno l'appuntamento alla prossima volta, al prossimo giovedì, che mi pare dicono dalla regia che io sarò presente il 9 di luglio.
1: Ah, perfetto.
0: Già, abbiamo una regista che è top. Lei sì, io no.
1: Ciao Antonella, tante belle cose.
0: Grazie.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.